0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra.

0: bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Radio Rock, back in time.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi a spasso per il mondo in dei punti specifici del globo che hanno un'incredibile caratteristica. Sono state definite Blue Zones, zone blu come facilmente intuibile, da Dan Buettner, che è un esploratore e scrittore americano. Si interessa molto a vedere le peculiarità delle zone e a cercare di capire come l'ambiente, la dieta, le strutture sociali, lavorative, familiari influenzino la vita dell'essere umano. Ecco, Buettner ha identificato queste 5 zone blu che hanno una peculiarità specifica, tutte e 5, ovvero avere una densità di centenari ed ultracentenari mai vista prima e delle aspettative di vita alla nascita nettamente superiori a quelle del resto del mondo. Sono 5 località sparse su 3 continenti e per la prima non dovremo viaggiare poi così tanto.

una delle Blue Zone nel mondo, una delle 5 zone a più alta densità di ultracentenari nel mondo, è in Italia. È la Sardegna e nello specifico la regione montuosa dell'Ogliastra. Questa zona non solo ha un'altissima concentrazione di ultracentenari, ma anche ultranovantenni in generale, ma ha una peculiarità, cioè che ha moltissimi ultracentenari di sesso maschile, che sono in generale, nel mondo, decisamente più rari delle controparti femminili. Insomma, lo sappiamo, i maschietti vivono meno, tranne che in Sardegna. La seconda delle Blue Zone europee è anch'essa un'isola decisamente più piccola, Icaria. Si trova nel Mar Egeo a nord, vicino alla Turchia, ed ha una peculiarità. Cioè, non solo il fatto che ci sono una quantità di ultracentenari e che probabilmente ci sono in tutto il resto della Grecia messi insieme, ma quello che è un'isola definita senza tempo, caratterizzata cioè da ritmi di vita lentissimi. I negozi aprono tardi e mai a un orario preciso. Aprono un po' dopo la levata del sole, dipende da che ora si sveglia una persona. Insomma, sembrerebbe un posto dove, nello specifico in alcuni villaggi, in alcuni insediamenti, si tenta di non vivere schiavi dell'orologio. E i risultati si vedono.

attraversiamo adesso l'Oceano Atlantico per recarci in Costa Rica, nello specifico nella penisola di Nicoya, sulla costa occidentale del Costa Rica, che ospita alcuni dei villaggi con una concentrazione di anziani più alta del mondo e sicuramente la più alta di tutto il continente americano, Santa Cruz e Huachanca. Anche qui la vita scorre lenta, non tanto per una scelta cosciente, quanto per il fatto che il luogo è talmente ricco, la terra talmente fertile, il paradiso intorno a voi talmente meraviglioso, e che effettivamente affaccendarsi per lavorare è proprio complicato. Sembra che ci sia anche un'acqua molto particolare, con delle caratteristiche uniche, che in effetti è stata a lungo studiata e alcune acque commerciali hanno tentato in loco di imitare. Oltretutto è da notare che l'aspettativa di vita media in Costa Rica è decisamente più bassa che in Italia, ad esempio, e dunque la penisola di Nicoya è un caso ancor più eclatante, se vogliamo.

Ecco, l'ultima delle 5 Blue Zone mi ha veramente, veramente stupito. Si trova nella California meridionale e si chiama Loma Linda, una città abitata principalmente da avventisti del settimo giorno, una comunità religiosa nota per lo stile di vita piuttosto austero, ma anche per alcune idee francamente discutibili. Ora, Loma Linda, rispetto ai posti che abbiamo visto, è effettivamente una città. Non ci troviamo su un meraviglioso villaggio, su un'isola greca, o su un piccolo insediamento circondato dalla foresta pluviale. E dunque ci si è chiesti perché questa specifica cittadina fosse più longeva di tante altre cittadine del tutto simili che si trovano a pochi chilometri di distanza. Ecco, sembra che il problema non sia il luogo Loma Linda, ma proprio gli avventisti del settimo giorno. Perché secondo un'indagine su base nazionale, gli avventisti del settimo giorno vivono in media 10 anni di più degli americani non avventisti del settimo giorno. E di conseguenza, Loma Linda risulta una blue zone semplicemente perché è invasa da avventisti del settimo giorno.

0: L'ultima delle Blue Zone è probabilmente la più famosa di tutte, e anche quella che vede effettivamente la più alta densità di centenari. Si trova in Giappone e non è un posto solo, ma un insieme di isole, le isole di Okinawa, estremo sud del Giappone, con alcune in particolare delle donne più longeve del paese. Nello specifico si è osservato che questi ultracentenari si trovano ad altissima densità nei villaggi rurali, quindi non nelle città più grandi, ma nei villaggi più piccoli che vivono vicino alle città, magari godendo della loro ricchezza e agiatezza, ma senza avere lo stress dell'ambiente cittadino. Gli okinawesi, studio pubblicato su una rivista importantissima che si chiama The Lancet, hanno livelli più bassi di malattie cardiovascolari e di cancro rispetto a tutto il resto del Giappone e gran parte del mondo. Qual è il segreto di Okinawa e delle altre Blue Zones? Beh, si sono fatte diverse ricerche a proposito e ve ne parlerò nella prossima puntata, ma se lo chiedete agli okinawesi, loro vi risponderanno con una sola parola: Goya, che a Civitavecchia vuol dire scema, ma che da loro è il melone amaro. Mangiate melone amaro e camperete a lungo. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake up pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
9: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre
11: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
14: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
15: Summer Edition.
16: Buongiorno e bentrovati amici e amiche di Radio Rock. Sono le 7 e 2 minuti. Siamo pronti ad iniziare quest'altra settimana e in vostra compagnia saremo in due fino alle 10. Sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo. Bernardini,
17: ciao Nicole, buon lunedì a tutte e a tutti.
16: Sei pronto ad affrontare questa settimana?
17: Potrei dirti che sono nato pronto, ma non è
16: bravo,
17: sempre vero.
16: Bravo, e siamo pronti ad ascoltare a partire dai Genesis, I Can Dance.
18: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Marianne dei Fountains DC, brano uscito qualche giorno fa e che anticipa l'album Dopamine Chamber, che verrà pubblicato il 16 ottobre. Dice la band che il testo di questa canzone è stato ispirato anche dalla serie TV Ripley, che però io non ho visto, quindi non ho colto le citazioni, ma io non le colgo mai.
1: Tu non le cogli mai, a prescindere, ma noi siamo qui e rinnoviamo il buongiorno a tutti quanti, gli amici, le amiche all'ascolto. Siamo pronti ad iniziare insieme questa settimana alla grande. Per qualcuno questa giornata sancisce il ritorno alla dura realtà, alla realtà lavorativa, e a tutti voi va il nostro più caloroso abbraccio.
0: Perché la possiamo considerare l'ultima settimana di agosto, poi c'è il 31 che sarà lunedì, però di fatto ieri c'è stato il primo grande controesodo. Per carità, qualcuno è rimasto in ferie, però già si vedono più macchine, meno parcheggi. Sì. Sai, quelle sensazioni di micro fastidio la mattina.
1: Esattamente. Noi siamo qui anche per cercare di lenire un brano alla volta. Se avete delle richieste musicali, se volete semplicemente comunicarci il vostro stato d'animo, avete a disposizione il 3899 106 e 600. Tony era già partito, si era portato avanti col lavoro chiedendoci Start Me Up dei Rolling Stones, quindi procediamo ad accontentarlo.

0: Start Me Up, i Rolling Stones.
1: C'è un'intervista uscita ieri, rilasciata da Ronnie Wood dei Rolling Stones su Foreign Tongues, che è l'album uscito il mese scorso degli Stones, a 3 anni dall'ultimo, che era Hackney Diamonds, e ha una costante, ovvero che il produttore è Andrew Watt, 35enne, chitarrista, polistrumentista, che collabora con i giganti del pop e anche del rock, e dice: gli dobbiamo dare merito perché, nonostante la giovane età, lui ci dà gli ordini, e noi Rolling Stones abbiamo bisogno di qualcuno che ci impartisca gli ordini perché siamo disordinati. Allora, grazie a lui abbiamo ripreso una pubblicazione a 2-3 anni, prima invece passavano 10-12 anni, e soprattutto si impone sulle regole. Per esempio, ha avuto il coraggio, nonostante i 35 anni, di dire a Keith Richards: mi serve, chiudi i pezzi di chitarra entro la settimana prossima. E io vedevo Richards che rispondeva: no, lo farò quando mi pare. E lui diceva: no, lo devi fare entro la prossima settimana. E Keith Richards eseguiva gli ordini
0: categorico.
1: Dice:
0: così.
1: Ci ha dato un metodo. Beh, ci vuole personalità, per dire sì. A Keith Richards: ehi, mi servono i pezzi.
0: Però anche l'intelligenza comunque di capire quando magari ha consentito.
1: Io non gli avrei mai detto. Esatto. Cioè, scusa, c'hai Keith Richards davanti, ce lo faccio quando mi pare. Io, vabbè.
0: Però personalità.
1: Personalità.
0: Un buongiorno a Domenico, che scrive: stamattina è tosta, mi sento come Rocky Balboa quando ha una crisi esistenziale dopo la morte di Apollo e di litigio con la moglie. Vorrei anch'io salire su una Porsche e sgommare per le vie della città, riflettendo sul fatto che nella vita non ci sono scorciatoie. Tu mi stai solleticando con No Easy Way Out di Robert Tepper. Che dite, la passiamo o non la passiamo? Questa lo lancio a voi. La lancio a voi la scelta, la decisione, se passarla o
1: però
0: meno.
1: Però sgommare via con la Porsche vuol dire che devi fare un piano di benzina sostanzioso, ma... e non è proprio il periodo per farlo, ecco.
0: Puoi sgommare anche con una 1, probabilmente è uguale. Ma intanto, mentre voi riflettete se Robert Tepper sì o no, a questo punto ascoltiamo In Boston.

0: Imagine a Feeling in Boston. Salutiamo e diamo il buongiorno a Roberto che ci dice: io oggi inizio allestimento del nuovo set cinematografico con nuovi colleghi, nuovi capi, non conosco nessuno. Ieri sono stato a fare una vita in montagna tonificante, invece oggi mi sento come se mi avesse messo sotto un tir. Ho bisogno di una centrifuga facciale rigenerante.
1: La stai affrontando bene questo inizio settimana.
0: Dai.
1: Ma quanti di voi sono rientrati effettivamente oggi al lavoro? Magari ce lo possono dire. Sai come si chiama lo svanire dell'effetto vacanza?
0: Come si chiama?
1: Si chiama fade out effect.
0: Che è proprio svanire letteralmente.
1: È proprio quello,
0: in inglese, sì.
1: Perché pare che basti veramente poco per perdere l'effetto vacanza.
0: Sì. Rientro
1: alla...
0: Esatto. Basta tornare e si rientra immediatamente.
1: Allora, per me il rientro post vacanza, anche se non ci sono andato, è il campionato che ricomincia. Però l'ho preso in sordina.
0: Perché
1: non ancora,
0: perché stasera forse gioca la squadra che magari che ti interessava, quindi
1: sì,
0: ieri
1: Roma Fiorentina e Bologna Lazio,
0: sentito così l'atmosfera calcistica,
1: già prime polemiche, però non mi ha dato quell'effect.
0: Ancora le vostre voci, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Jacopo da Livorno. Olè. E chiederei di mettere Keep Your Hands to Yourself the Georgia Satellites.
0: Ed eccoli Georgia Satellites.

0: Keep your hands to yourself. Sentiamo ancora cosa ci dite al 3899 106 e 600.
1: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo.
0: Buongiorno a te.
1: Io l'effetto fade out non l'ho ancora sentito perché ancora devo andare in ferie.
0: Aia.
1: Mercoledì pomeriggio stacco e ci rivediamo il 10.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
6: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Stai ascoltando
12: The Rock Show,
13: il morning show di Radio Rock,
14: Summer Edition
15: on Radio Rock.
16: Le 7.32 prosegue il lunedì mattina di Radio Rock con Rock Boss. Siamo Fuffo e Nicole, rimarremo con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Franz Ferdinand, The Dark of the Matinee.
15: Radio Rock, back in time.

0: Imaginei, Franz Ferdinand ci riconducono in diretta. Un rinnovato buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Rock e quelli che ci stanno scrivendo al 3899 106 600. Qualcuno è in attesa di vacanze, altri invece sono tornati a Chioggia,
1: in attesa di morire dopo questa giornata che è appena cominciata, però vorresti già fosse finita.
0: Le vostre testimonianze a riguardo.
2: Io per esempio ho notato che l'effetto benefico della vacanza, no? Dopo essere tornati in ufficio al lavoro, dura un po' di più al ritorno di viaggi un po' impegnativi, di viaggi lunghi, dove magari sai, tornare alla routine di casa magari fa anche un po' piacere, no? Però tornando invece da una vacanza al mare, rilassata, l'effetto, cioè la botta di tornare in ufficio, di tornare al lavoro, tipo, non lo so, arriva dopo 2 ore il lunedì mattina. Aiuto!
0: È proprio una botta.
1: Quindi il tuo fade out effect
0: tra
1: 2 minuti, perché solitamente si dice che l'effetto della vacanza svanisca dopo 4 giorni.
0: Sì.
1: Però
0: no.
1: In alcuni casi, se ci sono riunioni, mail, si parte subito col botto, l'effetto vacanza svanisce molto prima.
0: Guarda, io un po' comprendo quello che stava dicendo all'inizio. Per esempio a me, dopo tanto tempo di vacanza, ho bisogno, ho voglia di tornare alla routine.
1: Sarà
0: che non faccio delle ferie dal 71, quindi non lo so. Però effettivamente arriva un punto in cui voglio tornare al quotidiano.
1: Ma voi riuscite a disconnettervi completamente quando siete in ferie? Perché c'è questo effetto disconnessione che magari non totalmente, perché controlli la mail, dai uno sguardo magari alle chat del lavoro. In teoria dovresti riuscire a disconnetterti completamente, però è sempre più difficile.
0: Sì, perché magari la telefonata arriva la mail, è difficile dire di no, quindi molti non riescono a staccare.
1: Io ho avuto una vacanza rovinata da un messaggio WhatsApp che non dovevo aprire, probabilmente.
0: No. Non aprite quel messaggio, invece apriamo tutti insieme, schiudiamo la novità dei Mastodon. Brand new music right here.

0: Friends Mastodon, questa è una delle novità. Se vi piace questa più delle altre, votatela sul sito radiorock.it. Un saluto a Massimo che ci scrive da Novate Milanese e ci dice: per me le vacanze devono ancora iniziare, gestisco il condomicio, un hotel per
1: condomicio?
0: Gatti, condomicio è un nome straordinario, un hotel per gatti senza gabbie, e fino a fine settembre mi ritrovo in vacanza tra virgolette con circa 140 gatti e le mie colleghe. Altro che mare, qui si vive tra miagolì, ciotole e coccole. Invia la foto e devo dire che per quello che mi riguarda è lì che vorrei trovarmi, non in una spiaggia ai Caraibi, bensì sdraiata con 140 gatti.
1: Ah, io un po' di meno perché sono allergico al pelo dei gatti, quindi probabilmente non ci sarei più dopo la visita lì, però idealmente sono d'accordo.
0: Però mi sembra un luogo meraviglioso. Prima parlavi di disconnessione, un po' che dovrebbe essere il diritto alla disconnessione durante le vacanze, ma che per moltissimi lavoratori non avviene, perché sei sempre collegato, c'è il capo magari che ti chiede quel favore, quella cosa da 5
1: ma anche
0: minuti.
1: Solo il gruppo WhatsApp del lavoro, oppure controllare la mail. Io ho sempre l'ansia dei gruppi WhatsApp di lavoro. Infatti,
0: tu hai sempre, l'ansia dei gruppi di WhatsApp, comunque.
1: Sempre l'ansia in generale di qualsiasi cosa. Quindi.
0: Sentiamo Yuri.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Sì, ecco, Fuffo, hai proprio centrato il problema. Adesso vai in ferie, se a meno che tu non vada, non lo so, fare un corso di sopravvivenza in Cambogia, o ti faccia paracadutare in Centro America senza telefono. Tu adesso, non so, vai al mare e comunque stai lavorando, perché la mail, perché alla fine che ci vuole, dai, controlla un attimo i messaggi, gestisci un secondo questa situazione, quindi sì, sei in ferie, sei in smart ferie o smart working.
0: Smart ciao da Yuri. Che non sono così smart poi effettivamente, se devi comunque lavorare mentre sei in vacanza.
1: Senti, tra poco continuiamo a leggerli, perché sull'argomento ce ne sono di messaggi, e ti voglio parlare anche del concetto di soglia psicologica.
0: Ah, quando mi parli di soglie psicologiche io ti seguo.
1: Perché ieri è stato molto utilizzato sulla benzina, superata la soglia psicologica, e poi tradotto vuol dire la cifra dopo appena leggi bestemmi. Questo
0: la cifra
1: è,
0: che ti fa venire un sussulto, una fibrillazione. Ce ne parli dopo il raconteur con Poor and Raised.

0: incuriosito, Fuffo, con questa storia della soglia psicologica, e ti chiedono: ma è come la temperatura percepita?
1: È peggio.
0: È peggio. Allora, devi pagare. Va,
1: perché ieri era pieno di articoli sulla soglia psicologica dei 2 euro sulla benzina, ovvero la cifra che, vedendola alla pompa di benzina, fai a cipicchia.
0: Ed è proprio a cipicchia che viene esclamato molto spesso.
1: Io la soglia psicologica non ce l'avevo a 2 euro, io ce l'avevo già a 1,8, 1,7, quindi è molto bassa la mia soglia psicologica. Quindi superare abbondantemente i 2 euro self service su strada, in autostrada poi non ne parliamo, per il gasolio in autostrada superata la soglia psicologica dei 2,2 euro. Quindi che succede? Che oggi doveva scadere il taglio delle accise di 17,1 centesimi sul gasolio. Gasolio perché? Perché i trasporti principali vanno su gasolio, l'agricoltura, quindi diciamo dal punto di vista industriale
0: è il punto di riferimento.
1: Sì, anche per evitare che aumentino troppo i costi. Quindi scadeva oggi e ieri è arrivato il decreto del Ministero dell'Economia e dell'Ambiente, che dice vabbè, l'avranno prorogati per 10 giorni. Invece l'hanno prorogati per 2 giorni.
0: Ah, e cipicchia.
1: No, e questo fa capire quanto non ci siano risorse. Si spenderanno 20 milioni perché l'Italia da marzo ha già speso 2 miliardi e mezzo per il taglio di queste accise. Però il decreto dei 2 giorni mi sa proprio, vabbè, raschiamo un attimo di qua, di là, e facciamo un provvedimento giorno,
0: sembra,
1: per giorno.
0: Visto che in questi giorni abbiamo citato spesso febbre da cavallo, sembra quando Mandrake va da Mafalda a chiedere 20 milioni per cercare di capire dove possono trovarli.
1: Questo è il problema.
0: È immagino,
1: allora, c'è stata la lettera di 6 paesi europei, in cima la Germania e anche l'Italia, che chiedono la tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, ma a livello europeo. Ok, quindi che tutti i paesi d'Europa si muovono, la commissione. Invece ieri la segretaria del PD Alice Schlein ha detto: nel frattempo però mettiamola in campo noi come paese, questa cosa qui chiede un atto di coraggio. Non lo so, io ho soglie psicologiche molto basse comunque, signori.
0: Quindi oggi dovete affrontare il fade out delle ferie e la soglia psicologica del caro
1: paura
0: benzina.
1: Della benzina.
0: E come gancio musicale abbiamo qui Florence and the Machine con Everybody Scream, davanti a una pompa di benzina.

0: Mi ha fatto oltremodo ridere Daniele, che ci scrive: ieri ho messo 30 euro di benzina esclamando porca ci picchia, che è al pari, a me piace molto porca mannaggia, che
1: non
0: è anche
1: un'altra...
0: No, scusa, sai, ma per chi mi hai preso?
1: Mi ricorda il Fantabosco con Tonio Cartoni, a cipigna,
0: esattamente queste sono le esclamazioni quando si fa benzina, che poi immagino 30 euro ci vai da qui a... così a pochi chilometri di distanza. C'erano diverse considerazioni, diverse note audio a riguardo, sentiamo, partiamo da qua.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, fatemi dire una cosa sulla questione della benzina, perché veramente non li sopporto più. Allora, io avevo un benzinaio, cioè i miei, a dire il vero. Io ricordo, sono stato il 2012, anno avanti, anno indietro, c'è stato un picco del prezzo del petrolio, 160-170 dollari se non ricordo male. La compagnia per cui lavoravano i miei tirano fuori un'offerta, Gas Self costava 1,450 il gasolio e 1,550 la benzina. Adesso il petrolio non costa 100 dollari. Secondariamente dicono che non hanno soldi, allora le accise le prendono. A gennaio hanno aumentato quelle sul gasolio, il rapporto di vendita è un litro di benzina e 4 di gasolio, quindi già lasciamo stare. Il gettito d'IVA è impressionante perché è in proporzione al prezzo. Quindi non dicano che non hanno soldi, dicono che li facciano comodo così, senza contare che non c'è un programma di approvvigionamento di petrolio e i petrolieri hanno già detto di non preoccuparci, che da qui a qualche mese il gasolio probabilmente sfonderà anche la soglia psicologica dei 3 euro. Io onestamente non ho le palle piene di essere preso in giro.
1: Hai la soglia psicologica bassa, eh?
0: Lasciatelo dire.
1: Infatti adesso vengono usati i soldi dell'extra gettito IVA di luglio. Comunque... vediamo, la cosa che mi fa ridere è che adesso la mattina ti svegli e vai a vedere la quotazione del Brent.
0: Sì.
1: Caffè. E Brent. Sei in pole position
0: e cominci già male la mattinata, con che parti con il piede sbagliato. Arriviamo a questo punto alla pausa delle 8 con Wet Leg CPR. Se volete il numero lo conoscete, 3899 106 600. Noi torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition.
8: Ancora buongiorno, buon lunedì. Se lunedì può mai essere buono. Sono le 8 e 2 del mattino. Radio Rock è con voi, lo è con la sua musica. Arriva John Lennon.

0: just like starting over. E la soglia psicologica.
1: Ova. Sembra uova.
0: Stavamo parlando della soglia psicologica con la benzina. Noi abbiamo superato la soglia psicologica della seconda, perché stiamo entrando nella seconda ora del Rock Show Summer Edition. Si parlava quindi di benzina, delle accise e del taglio.
1: La proroga
0: accise,
1: del taglio di sole due giorni sul gasolio.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
2: Ma regà, con 30 euro ormai ce fai dal salone alla cucina.
0: Sì, neanche 30 euro di benzina ti portano a fare quelle commissioni proprio nel raggio di 100 metri. Ma c'è chi ci scrive: buongiorno, ci indigniamo del prezzo della benzina e del diesel, ma stiamo zitti su affitti alti, spesa per alimenti, per alimentare il nostro corpo sempre più alta. Però il problema principale dei giornali è la benzina che sta a 2 euro. Chissà che torna conto hanno. Intanto vi saluto e pedalo per rientrare al lavoro. Ciao. Un buongiorno a te.
1: Buona pedalata. È pure vero che è tutto un po' interconnesso, eh? Non esclude che lamentarsi per la benzina ci si possa lamentare, cioè, per il caro affitti, casa, eccetera. Però, tra l'altro, è tutto interconnesso. Sì. Perché il trasporto in Italia è prettamente su gomma. Le macchine agricole vengono alimentate dal gasolio, eccetera. Poi mi si può dire: approvvigionamento energetico, siamo stati scarsi, non eravamo preparati a queste due guerre che ci sono state, eccetera. Però è chiaro che uno dei fondamenti dell'economia in questo contesto qua, in questo paese, sia proprio il carburante.
0: Però sono d'accordo con te in linea di massima sul fatto che siamo troppo poco arrabbiati per certi versi. Ne abbiamo parlato in vari frangenti durante questa estate. Prima abbiamo commentato la possibilità adesso di fare la spesa a rate, che comunque non è un buon indicatore, degli articoli che ti vendono come cool la staycation, ovvero la mancanza, cioè quanto è bello non andare in vacanza quando in realtà è una necessità di molti che non hanno i soldi per permettersi una vacanza. Quindi insomma,
1: però
0: il quadro generale
1: è il concetto dell'estate, sì, ovvero ammantare
0: romanticizzare
1: il fatto che non hai un euro,
0: esatto,
1: non puoi permetterti.
0: Esatto, quindi insomma, secondo me hai ragione dal punto di vista strettamente che non siamo abbastanza indignati e arrabbiati per tutte queste cose che hai elencato.
1: Ma certo che lo siamo, solo che è John Coffee nel Miglio Verde. Sono stanco, capo. Ti sei indignato da 20 anni.
0: Un po' c'è l'effetto rana bollita, di cui magari parleremo dopo. Intanto andiamo avanti con la novità. Brand new music right here.

0: Cut Off, questa è una delle novità che potete votare sul sito radiorock.it. Torniamo a noi, e anzi a voi, a quello che ci dite al 3899 106 600.
1: Buongiorno belli.
2: Ciao.
1: Tra l'altro leggevo di come anche i mezzi di soccorso, quindi le ambulanze che vivono di volontariato, stanno in grandissima difficoltà per l'aumento, insomma, così del gasolio, e potrebbero addirittura fermarsi in alcune regioni.
0: Ci sono molti che scrivono, che ipotizzano come soluzione possibile a questa situazione uno sciopero degli automobilisti, o comunque uno sciopero generale, fermarsi. Quindi questa è l'ipotesi che in tanti hanno sì, ipotizzato.
3: Anche davanti all'ambasciata americana, magari, per dire risolvete la questione di Hormuz e iraniana, evidentemente. Comunque, vabbè, mi sento molto Alan Friedman questa mattina.
0: Sì, risparmiatore.
3: Allora, la tua auto come sta messa? Senti.
0: E allora vi facciamo risparmiare, perché potremmo regalarvi dei biglietti per un concerto il 19
3: Brava.
0: Settembre.
4: Gioca e vinci con Radio Rock.
3: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-punk, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, quel giorno, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Radio Rock ti regala un biglietto. Come? Inviate ora un messaggio su WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Clint al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, sabato 19 settembre, Clint 1918, Amor Release Party, in concerto al Monk Roma, dov'è? Via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
0: E ve ne diamo un assaggio dei Clint con il brano Aventine.

0: 17, questi erano i Klimt 1918, ve lo ricordiamo, li troverete in concerto sabato 19 settembre al Monk.
1: E ho scoperto adesso che Klimt è proprio morto nel 1918.
0: Esatto, Klimt il pittore.
1: E io vorrei che facessero brani su tutti i colli di Roma.
0: Sì, sai, l'Aventino,
1: eccetera, sì, eccetera.
0: Questa mi sembra un'ottima idea.
1: Allora, intanto, notizia musicale, è scomparso Barry Mitchell. Voi direte, chi è? È stato il secondo bassista dei Queen. È scomparso all'età di 76 anni. Dovete sapere che prima di John Deacon, nel 70, che è stato il primo anno vero dei Queen in cui hanno cambiato nome, prima erano gli Smile, ci sono stati due bassisti. Il primo era Mike Gross, che ha retto due mesi, tipo due o tre mesi. Poi è arrivato lui, che ha retto sei mesi. E la motivazione che ha sempre dato dell'addio dopo così poco tempo alla band, ai Queen, dice: oh, io non ero entusiasta della musica del gruppo.
0: Ha detto un fuoco di paglia, ha detto.
1: Ha detto, abbiamo suonato qualche concerto in Inghilterra, il più importante a Liverpool, ma ai tempi non era una band di culto come adesso. Io, lo dico, non ci ho visto il potenziale.
0: Oh! Non è stato lungimirante.
1: Sai quell'occasione?
0: Che... sì, comunque, era un'occasione da poco, poi pensandoci col senno di poi.
1: Ma sto baroque bussare a me non mi dice niente.
0: Una di quelle, proprio sliding doors, quelle scelte sbagliate che uno fa nella vita. Ce ne sono state diverse nel mondo dell'arte, del cinema, della musica.
1: John Deacon ha cambiato proprio il sound dei Queen, magari... boh, no, non gli piace. Mi ricorda il maestro di musica di Angus Young, degli AC/DC, che quando era giovane disse: tu non hai proprio il senso del ritmo.
0: Anche lì prese una cantonata. A questo punto vogliamo celebrare, suggellare questo momento, questa scarsa lungimiranza con Hammer to Fall dei Queen.

0: lungimirante il bassista Barry Mitchell nel valutare la sua permanenza nel gruppo, dicendo: questo è un fuoco di paglia, questi qui non andranno da nessuna parte.
1: Allora, che poi scopro sempre di più ogni giorno che c'è gente a cui i Queen proprio non piacciono.
0: È vero.
1: Però un conto è Barry Mitchell che dice: non ci vedo il potenziale.
0: Non ci ha visto il potenziale, mentre invece voi dovete essere lungimiranti, perché Radio Rock non è soltanto da ascoltare, ma anche da guardare. È sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Se cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV, potete guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Quindi mi raccomando, non fate come Barry Mitch, non perdetevi il canale 833 del digitale terrestre.
1: Che poi molto spesso, Nicole, si fa riferimento a Pete Best come occasione persa, il primo batterista dei Beatles. Che però non è che l'ha scelto lui, fuori.
0: Hanno cacciato, quindi è un po' diverso.
1: E c'era John Lennon che per anni ha avuto i sensi di colpa. E sai come ha provveduto al senso di colpa? Non facendo niente.
0: Vabbè. Se l'è sciroppato il proprio senso di colpa. Noi arriviamo alla pausa delle 8:30 con gli Stone Roses, I Wanna Be Adored. Ma torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
0: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition on Radio Rock.
11: Le 8:33 di questo lunedì 24 agosto, siamo Fuffo e Nicole e rimarremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dai news con Uprising.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Sick and the Shins, Radio Free Alice. Questa novità apre le porte alle 8:40 minuti della questa frazione di mattinata del Rock Show Summer Edition, ed è una novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it.
1: Esercitate la democrazia.
0: Esattamente.
1: Hai visto le immagini del World Humanoid Robot Games? Stanno facendo il giro del mondo.
0: Guarda, io con i robot entro in un abisso di indifferenza totale.
1: Pensa, quando tra 2 anni sarai sotto un dominio robot, no? Queste parole quanto suoneranno. Perché? Perché in Cina, la Cina è il mercato dei robot maggiore al mondo, ha superato anche gli Stati Uniti, e in contemporanea c'è stata la conferenza mondiale sulla robotica a Pechino, e poi hanno fatto queste Olimpiadi dei robot al palazzetto dello sport creato per le Olimpiadi invernali del 2022. C'erano 15.000 persone ad assistere alle gare, alcune definire imbarazzante è poco, con questi robot che danno il meglio nelle gare di corsa. È stato battuto il record dei 100 metri di Usain Bolt.
0: Ma grazie, è un robot.
1: E infatti pure io perché lo paragonate?
0: Cioè,
1: 9.32, quello di Usain Bolt era 9.58. Sono anche, allora, le uniche gare divertenti sono effettivamente quelle di corsa. Poi sui 400 metri è stabilito il record del mondo rispetto a quello umano. Per il resto sono imbarazzanti. Le gare di calcio sono ignobili. Sembra vai con liscio, devi mai dire gol. E la cosa bella sono quelli che arrivano con la barella per sollevare i robot, come se si fossero infortunati. Però rispetto all'anno scorso c'è un miglioramento enorme. Perché sono inquietanti? Comunque vedere la parata di questi 90 robot tutti schierati sa di film distopico. È perché verranno utilizzati sia a livello militare tra qualche anno che a livello di industria. Quindi tu stai vedendo quello che sarà il futuro probabilmente. Però alcune cose sono divertenti, tipo il robot chitarrista è meraviglioso, il robot pianista, male quello tennista. Sulle coreografie sono molto bravi.
0: Io vengo assalita dalla mestizia quando vedo questi video dei robot, non so perché.
1: Io sono affascinato.
0: Ma io proprio per niente, non so. Da una parte ho un totale disinteresse, dall'altra ho un po' di raccapriccio. Mi fanno questo effetto. Ed è un mio limite, evidentemente, ma non riesco a subirne il fascino.
1: Comunque sarete inondati in questi giorni sui social, perché fino a mercoledì ci saranno questi i giochi olimpici dei robot.
0: Evviva gli Steel Panther!

0: Tomorrow is the end of the world. Gli Steel Panther. Stavamo parlando di robot.
1: Sì, e c'è chi cita Rock and Roll Robot di Alberto Camerini.
0: Esattamente, lo sentiamo, Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. A me anche, come Nicole, mi lasciano totalmente indifferente queste cose sui robot. Cioè, me fanno veramente, anzi, mettono pure un po' di paura. Sta tecnologia che avanza. Boh, vabbè. Ma Rock and Roll Robots ci può stare, allora, dai. Ciao.
1: Allora, a me la canzone di Alberto Camerini piace da morire.
0: Con me sfondi una porta aperta. La vogliamo passare, Rock and Roll Robot di troppe R per i miei gusti di Roberto Camerini. Io ho un problema con le R, ogni tanto mi
1: sembri,
0: si arroda.
1: L'avete visto l'inviato di DAZN, poverino, che era il bordocampista di Udinese Como, a cui prima della partita cedono la linea dal Meazza e lui si confonde, comincia a fare blu blu blu blu, perché dice, si intoppa, però credeva di essere registrato, perché fa la rifacciamo e poi stava zitto.
0: No.
1: No.
0: No, non si può.
1: Però che è una cosa, se la vedi anche divertente, è stato massacrato perché la gente dice io pago 50 euro a DAZN e non ci si
0: farlo.
1: Può permettere questa.
0: Lo so che non si può mettere, ma è un essere umano, si sbaglia, a volte capita. Comunque quando tu devi reagire in diretta ai pochi secondi può succedere, a me succede spesso.
1: Allora questa è la come la soglia psicologica.
0: Soglia psicologica, io vorrei abbracciare perché succede come se succede. Quindi insomma bisognerebbe anche avere un po' di pietà per chi lavora.
1: Beh, quello
0: e può
1: che
0: sbagliare.
1: È la soglia psicologica, se tu paghi sempre di più diventi... Hai i nervi a fior di
0: sì,
1: pelle.
0: Sì, ho capito, ma
1: però
0: come
1: poverino,
0: al solito, cioè,
1: se
0: ma come
1: lo vedete
0: al solito, tu te la devi prendere come con l'ultimo, magari viene sottopagato per fare comunque, per star lì e dover parlare, e te la prendi con lui. Cioè, voglio dire, non mi sembra proprio molto intelligente.
1: È anche vero che pensare di essere registrata mentre in analina in diretta è surreale, però chi non fa,
0: allora,
1: non sbaglia.
0: Io non posso che solidarizzare con, perché a me succede spessissimo di dire delle minchiate e può succedere, ragazzi, succede in tutti i lavori di sbagliare, succede anche in questo, in cui ti si inceppa il cervello, la lingua e quant'altro. Non si inceppano invece i Killing Joke.

0: Killing Joke con 80s. Sono concorde con chi dice: la nazionale robot di calcio batterebbe comunque la nazionale italiana umana di calcio. E su questo mi sembra che
1: questo fa male.
0: Questo fa male, ma sia abbastanza cristallino. Ma diverse sono le considerazioni per quanto riguarda l'avvento dei robot. E c'è chi è cresciuto con Terminator come me e non ne ha una buona opinione.
2: Buongiorno. Io condivido l'abisso di indifferenza con Nicole riguardo questo, però condivido anche da un po' di paura. Io sono di una generazione cresciuta con Terminator e non lo so, io vedo, vabbè, chiamatemi un po' vecchietto, ma mi mettono anche un po' paura queste cose. Ciao.
1: Vabbè, certo, perché sono inanimate. Le immagini comunque di questo mondiale robot di Pechino sono di per sé straordinarie, perché vedete il massimo della robotica fare discipline sportive. Alcune cose sono ridicole ancora, però chiaramente diventeranno il futuro. Tutto sta a come li controlli i robot.
0: È proprio quello che
1: leggi. Esatto.
0: Ci scrivono: giorno Nicole e Fuffo, finiremo come il film The Creator o l'anime Ghost in the Shell, un capolavoro peraltro, ovviamente, dove si preconizza un futuro distopico in mano ai robot. Consiglio entrambi, sia il film che l'anime, insomma, per farsi un'idea comunque sull'argomento. Ci scrive anche Domenico: comunque c'è poco da essere indifferenti, rimpiazzeranno piano piano tanti lavori. Io gli farei fare la fine dei mobili IKEA, ma all'incontrario,
1: cioè li metti dentro casa tipo libreria Billy.
0: Poi non lo so, effettivamente io ho gli stessi sentimenti contrastanti con l'intelligenza artificiale, che è un argomento molto vasto e complesso e non voglio banalizzare in due secondi di speech, però insomma guardo al tutto con una sorta di, cioè con circospezione, mettiamola così.
1: Ma io invece il progresso tecnologico lo adoro, ma sta tutto alle regole che dai, che imponi ai controlli. Detto ciò, e chiaramente devi rispettare
0: il fuffo burocrate che esce fuori in queste situazioni.
1: Allora, secondo me il progresso tecnologico è inarrestabile, ma lo devi regolamentare di modo che possa essere funzionale all'essere umano e non farlo vivere peggio, fargli sparire i lavori, lo deve affiancare, quindi affiancamento. Detto ciò, però, cose surreali che succedono nel mondo?
0: Dimmi.
1: Il Papa che ha incontrato il sassofonista dei Blues Brothers e si è fomentato. Perché il Papa, forse non tutti lo sanno, ma è il più grande fan dei Blues Brothers che esista, e il sassofonista, ovvero Lou Marini, gli ha regalato gli occhiali da sole con scritto Papa Cool. E lui gli ha risposto: preghiamo tutti affinché la missione per conto di Dio possa essere portata a termine.
0: Il multiverso, grande citazione, multiverso, non so cosa mi spaventa di più in tutto questo, ma noi arriviamo comunque alla pausa delle 9 con il Rammstein e torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Stai ascoltando
11: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock,
13: Summer Edition on Radio
14: Rock. Puffo e Nicole ancora con voi per un'oretta. Arrivano i Sum 41, la loro Fat Lip.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Answer con CEO. Così apriamo la terza ed ultima ora del Rock Show Summer Edition. Se vi piace questa novità, votatela sul sito radiorock.it. Mi ha fatto molto molto ridere Dario, perché c'è scritto: oggi rientro dalle ferie, ma la cosa peggiore sono i Sum 41 nella rubrica Back in Time. Che vecchiaia, però mi hanno messo di buon umore, grazie. È vero, io quando ultimamente leggo articoli tipo compie 30 anni film o album, io per me è sempre una stile nel ventre.
1: Renderti conto che il 96 erano 30 anni
0: sì,
1: fa.
0: Sì, cose che per me erano successe insomma con una manciata di anni fa, invece sono 30,
1: Fat
0: 20 Deep anni.
1: Era nel 2001 col videoclip, certo, che era ambientato, sono canadesi, Sum 41, questa festa scolastica, che poi mi dava sempre l'idea, il Canada, che il Canada è come dovrebbero essere gli Stati sì, Uniti, cioè fanno sì, le stesse cose ma so tranquilli.
0: E no, in ritardo comunque, sembra sempre un pochino più...
1: Questa è How I Met Your Mother. No, però come dovrebbero, fanno le stesse cose ma sono più tranquilli.
0: Più tranquilli, dei moderati, buon temponi.
1: Tra l'altro, sabato gli Stati Uniti hanno messo dei dazi al 50% su alcuni prodotti canadesi. Due giorni prima Trump aveva detto siamo vicinissimi all'accordo, poi è saltato. Hanno messo i dazi al 50%. Il Canada ha replicato dicendo: noi vi controdazziamo dollaro per dollaro, quindi sarà una resa dei conti equivalente con gli Stati Uniti, che non è la colpa del Canada che ha rifiutato all'ultimo, mentre Mark Carney, il premier canadese, dice no, all'ultimo hanno cambiato i parametri di questi dazi, hanno aggiunto delle cose, quindi non si fa così. È un attacco frontale che hanno fatto al Canada e noi rispondiamo.
0: Quindi lo sciroppo d'acero adesso costerà come il plutonio lì nei supermercati.
1: Loro hanno
0: americani.
1: Una riserva strategica. Allora, i canadesi hanno una riserva strategica di sciroppo d'acero, cioè tipo un hangar enorme dove ci sono le riserve nazionali.
0: Ed è vero, non è una butata.
1: No, è vero, è fichi, questa cosa è fichissima. C'è il premier dell'Ontario che, a proposito di questi dazi, ha detto: il presidente Trump è il tipo di persona che mi dà l'idea che ti ruberebbe i soldi del pranzo. Sì. Sai che ha ragione.
0: Che... No, aspetta, ti rettifico. È uno di quelli che ti ruba il portafoglio e poi fa finta niente e ti aiuta a cercarlo. È quel tipo di persona lì. Esattamente così che me lo immagino.
1: Che ti ruba il portafoglio.
0: Sì, e poi fa finta di niente. Ti dice: ma dov'è? Ti aiuto, ti dà una mano. Si prodiga per cercarlo insieme a te. Allora, intanto andiamo avanti con la musica. In Nirvana.

0: No, scusa Fufu, che hai detto esiste in Canada un hangar pieno di sciroppo d'acero, ma è vero o è il paradiso? Perché io vorrei morire così, proprio immerso nello sciroppo d'acero, è un
1: Ma davvero?
0: sogno.
1: È vero, in Quebec c'è questo sito strategico di conservazione dello sciroppo d'acero, un po' come il petrolio. Quando scende troppo la produzione, si rimettono nel mercato le riserve di sciroppo d'acero. Io mi immagino i soldati canadesi che fanno a costo della vita: tu devi difendere questo hangar di sciroppo d'acero. No, noi abbiamo, che ne so, la base dell'Aviano, dove ci sono le bombe nucleari
2: No, lì c'è lo
1: statunitensi,
2: sciroppo d'acero.
1: qui a costo della vita.
2: Che io non ho mai capito questo quest'afflato per lo sciroppo d'acero, che è un miele fondamentalmente.
1: Io non ho
2: Un
1: mai
2: miele
1: mangiato,
2: che
1: non
2: sa
1: so neanche di
2: d'acero.
1: che sa.
2: Un miele un po' più
1: Di che sta lo
2: liquido.
1: sciroppo d'acero?
2: D'acero.
1: D'acero.
2: Che non poterlo
1: Però hai
2: definire
1: capito, sta
2: meglio
1: pure
2: di
1: nella
2: così.
1: bandiera nazionale.
2: È una cosa molto importante, però ecco, io ho la stessa diffidenza verso il burro d'arachidi, che è qualcosa di cui vanno matti, per esempio negli Stati Uniti e anche qui in Italia. Adesso c'è un grande boom di burro d'arachidi, che per me è la cosa che allappa di più su questo pianeta.
1: Che è il termine tecnico.
2: Adesso non vorrei inimicarmi la lobby del burro d'arachidi, però onestamente non riesco a comprendere questo afflato.
1: Sai che sta morendo un canadese adesso?
2: No, il canadese che fa col burro d'arachidi non c'entra
1: No,
2: niente.
1: c'è il burro, sì, lo
2: Lo
1: sciroppo
2: sciroppo
1: d'acero.
2: d'acero quando c'è miele, non è che non lo
1: Hai
2: so,
1: presente
2: non
1: quella scena
2: lo so.
1: dei The Jackal quando cucinano male dei piatti,
2: Sì,
1: tipo la carbonara, e vedi che hanno una
2: che
1: pacciola a distanza che
2: muore.
1: muore e
2: Però
1: tu
2: non
1: stai
2: lo so,
1: facendo
2: io
1: così?
2: so, è la mia battaglia contro il burro d'arachidi, lo sciroppo d'acero e il porridge sono i miei.
1: Che è il trittico dell'odio.
2: È il trittico dell'odio. Ma non odio, per esempio, i Soen.

0: con Memorial. Parlando di sciroppo d'acero, ci dicono: chiedete a Justin Trudeau, cresciuto a litri di sciroppo d'acero, come se la sta godendo ora. Però adesso l'ex premier del Canada, secondo me, in questo momento se la sta godendo, è impegnato in altro, perché questa relazione con Katy Perry lo ha ottenebrato, e credo che non sia lo sciroppo d'acero il suo primo pensiero.
1: L'ha fatto diventare
0: sveglio.
1: Molto gigione.
0: Molto gigione. Ma sentiamo le vostre voci. Emma, buongiorno.
2: Belle gioie, buongiorno. Io vi consiglio di assaggiarlo, è buonissimo. Anch'io mi farei un bagno dentro una vasca piena di succo di, come si dice? Vabbè, di succo d'acero. È buonissimo. Vi consiglio di non assaggiarlo, perché se no va attaccata la boccetta, non vi staccate più. Bacioni, buona giornata, buon tutti di più.
0: Ma grazie a te, buona giornata. Però non sei la sola che condivide questo pensiero di immergersi e fare le abluzioni con lo sciroppo d'acero. Onestamente non riesco a comprendere. Roberto,
3: buongiorno, buongiorno. Allora, io per una questione alimentare, la mia nutrizionista mi ha introdotto al mondo dello sciroppo d'acero e del burro d'arachidi. E niente, io odio il miele, ma lo sciroppo d'acero mi ci laverei i denti.
4: Una
3: lappa, è dolce ma non è stucchevole, è veramente buono. Mentre con il burro d'arachidi mi spalmerei tutto, spalmerei la mia compagna e la prenderei a morsi, proprio non ne posso fare a meno, ormai sono addicted, completamente strafatto. E ne vendono diverse qualità, cioè se andate anche nei supermercati, quella, un bel pezzo di pane, il burro d'arachidi e marmellata.
0: Sento, ci hai restituito comunque il pieno godimento, il godereccio.
1: Sì, sì, sì.
0: Devo trovare quindi evidentemente la marca adatta di burro d'arachidi per apprezzarla a pieno.
1: Mentre io stavo vedendo, allora, in questa faida Canada-Stati Uniti, ieri c'è stato il gran premio del campionato IndyCar, che sarebbe il campionato americano di automobilismo, a Washington, voluto da Trump, che ha fatto il giro d'onore sulla limousine e ha detto ai piloti: mi raccomando, non pensate alla sicurezza.
0: Beh, è giusto, ma anche perché no?
1: È un messaggio,
0: è sopravvalutato la sicurezza.
1: Fai il pilota, non devi pensare alla sicurezza, no. Altri... E poi ha fatto, vabbè, la Trump Dance. Sì, è uno dei messaggi più distorti. No, sicurezza
0: brutta.
1: No. Tra l'altro, ieri invece in Formula 1 Verstappen ha avuto un incidente pauroso, e proprio per le norme di sicurezza, per fortuna poi ne è uscito bene. E ha vinto Lando Norris davanti a Antonelli.
0: E questo grande successo. Intanto ringraziamo Donny per averci fornito documentazione fotografica di colazione dei campioni: burro d'arachidi, noci, yogurt greco, finocchi d'avena. Sì, finocchi d'avena, scusate, fiocchi
1: d'avena.
0: Finocchi d'avena, cioccolato e la colazione. Questa è buonissima. Io sono giorni che sto tentando di... Adesso ve lo dico dopo. Ve lo dico dopo, perché non ve ne frega niente. Però. Mi do il tempo.
1: Devi avere paura.

0: my friends are so depressed. Ci scrivono: buongiorno, premesso che i gusti sono gusti e non si discutono, ma oltre alle cascate del Niagara siamo andati in Canada proprio per assaggiare questo succo d'acero spalmato sui pancake. Devo dire che è stata la delusione più grossa della mia vita, perché è come se stessi prendendo a morsi un albero crudo. Uno schifo tremendo, meglio i pancake con la Nutella o magari con una buona marmellata. Invece il burdarachidi devi trovare la marca giusta, perché effettivamente è molto buona e al contrario di quello che si pensa è meno grasso del burro di mucca.
1: Allora, la mia... è una ferita che gronda ancora sangue.
0: Beh, se sei curioso e vuoi provare, io e dei nostri amici dal viaggio di nozze hanno riportato proprio dal Canada tanti prodotti di acero, tra cui le zollette a forma di foglie d'acero.
1: Legalmente lo hanno
0: molto,
1: fatto.
0: Quelle erano interessanti. Però dicevo, adesso raccogliamoci tutti un secondo, perché io ho tentato la strada del pancake. Ho comprato la farina d'avena.
1: È un momento di tensione questo.
0: ho comprato la farina d'avena per fare i pancake, ma mi vengono una monnezza. Cioè, ho provato a fare la colazione salutare che stai lì e ci metti, perché ho trovato mille ricette. C'è qualcuno che ne ha una comprovata, valida da provare? Mai
1: perché devi entrare
0: mattina
1: nel mood, devi diventare più nordamericana per farlo.
0: Dimmi. Che devo fare?
1: Sì, sì, è quello.
0: Ci ho provato.
1: L'avena sente la mancanza di cultura americana.
0: Ci fosse una ricetta uguale, chi ci mette lo yogurt greco, chi ci mette l'uovo senza rosso ma soltanto con l'albume, qual è la verità?
1: È la storia che ha commosso il web questa.
0: Adesso qualcuno mi deve dire la verità sui pancake, perché non c'è una ricetta che è una che concorda sugli ingredienti da utilizzare. Questa è una cosa che mi fa male, perché c'ho un poco tempo, non posso aspettare lì 7 ore a fare mille ricette. C'è qualcuno che ha una che valida.
1: Guarda,
0: giusta,
1: io non so che dire, vai avanti tu.
0: No, noi possiamo andare avanti se vuoi con la musica, mio caro Fuffo, che ci accompagna alla pausa delle 9:30, mentre io aspetto risposte su questo tema scottante. Ci arriviamo con John Jett con Bad Reputation. Torniamo tra poco.

0: Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
6: Le 9.31, entriamo nell'ultima mezz'ora per quello che riguarda Rock Show Summer Edition. Fuffo e Nicole poi vi terranno compagnia. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà con Gagarin e ripartiamo dagli Slipknot con Before I Forget.

0: gli Slipknot Before I Forget. Sono le 9:36. Nel frattempo io e Marco Muscarà siamo veramente anziani, perché parlavamo del ma c'è traffico in giro? Lui mi dice no, io faccio ma com'è possibile che non ci sia ancora? Perché oggi in teoria è la prima giornata del rientro. Pure è vero che le scuole sono chiuse, quindi il traffico abituale.
1: Io ho una mia teoria che voi avete schifato bellamente, cioè che secondo me molti si prendono anche il lunedì, lo attaccano per cominciare più soft, cominciare la settimana martedì più corta, e quindi domani secondo me ci sarà più traffico.
0: Questo lo potete insegnare delle cose.
1: Questo segnalatevelo nelle mie teorie completamente importante strampalate.
0: Allora, sai che dopo un po' faccio anche un recap delle notizie, serie, meno serie, cosa succede nel mondo. Ne abbiamo parlato prima della benzina, il costo della benzina in Italia, questa proroga di 2 giorni delle accise. Per quanto riguarda invece altri temi, ieri Piantedosi, che è il ministro dell'interno, su X ha scritto che ci saranno 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la nave Sea-Watch 5, nave battente bandiera tedesca di un ONG tedesca. C'è questa battaglia, se vogliamo, tra le autorità italiane e le ONG, in particolare tedesche, anche sui famosi dublinanti, ovvero la Germania ti vuole trasferire in Italia i famosi dublinanti, l'Italia dice però le vostre ONG portano in Italia gli immigrati e quindi deve esserci una compensazione. Allora, che è successo? Perché l'hanno multata, dice Piantedosi, perché sostanzialmente non ha rispettato la nave gli obblighi di legge previsti durante l'operazione in mare, non coordinandosi con la Libia. Dall'altra parte risposta durissima della ONG tedesca, che dice sì, siamo stati multati con l'accusa di non aver collaborato con le autorità libiche, è vero, ma noi non collaboriamo con i criminali e i trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? In pratica dicono le autorità libiche sono conniventi con i trafficanti, sono criminali e noi non ci collaboriamo. Altra cosa, altra notizia, ieri è stato arrestato, anzi nei giorni scorsi, Jacques Moretti, che è il titolare del Constellation, il locale di Crans Montana dove c'è stata la tragedia. Perché è stato arrestato? Per violenza nei confronti della moglie Jessica Moretti. Entrambi sono imputati nel processo di Crans Montana. Lei è stata ricoverata in ospedale e quindi per questo adesso è in carcere Moretti. Ovviamente non c'entra con l'incendio, però è curioso
1: diverse
0: che in carcere ci è andato per violenza nei confronti della moglie.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Give me that.
4: Brand new music.
3: Hey.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: Baby Cool Evelyn, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace, lo sapete, potete sempre votarla sul sito radiorock.it. Ma Radio Rock, oltre a farvi ascoltare dell'ottima musica, vi regala anche dei biglietti per vivere la musica dal vivo.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm, ma attenzione perché Radio Rock vi regala un biglietto. Come? Inviate ora un messaggio su WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, Jen in concerto domenica 18 ottobre al Wishlist Club che si trova a Roma, in via dei Volsci 128B. È un evento Radio Rock.

0: Soundgarden con Rusty Cage. Siamo tornati in diretta, commentavamo un po' di notizie. Mentre c'è questa anche curiosità, ieri ha girato molto, che riguarda un uomo giapponese sul Monte Fuji.
1: Che
0: sei mai
1: successo?
0: Stata sul Monte Fuji?
1: Purtroppo no.
0: In Giappone?
1: Neanche.
0: Ah, ecco perché. Quindi.
1: È un grande rammarico.
0: Allora, la notizia in effetti è abbastanza curiosa. Un uomo giapponese ha lasciato per 8 ore il figlio di appena 7 anni perché il figlio diceva: sono stanco, papà. E lui: allora, aspettami qui.
1: Bello di papà, aspettami qui. E se n'è andato.
0: Allora, a segnalare l'accaduto sono stati i dipendenti del vicino rifugio di montagna. In pratica si è fermato alla stazione 6 del percorso. Il papà ha detto: tu aspettami qui, ti do delle brioche, ti do una bibita.
1: Che è come Maria Antonietta, una leggenda, diamogli delle brioche.
0: E il bambino effettivamente si è messo lì ad aspettare. I dipendenti del vicino rifugio di montagna a un certo punto si sono accorti che questo bambino stava lì da solo. Hanno detto: perché stai qua? Perché papà con l'altro mio fratello ha detto di aspettarli qui, io sono stanco, mentre loro vogliono arrivare in cima e devo aspettare 8 ore. I dipendenti hanno detto: ah, che carino tuo papà. Hanno chiamato la polizia, che quindi la polizia è pure fatta questa, no? Questa inerpicata. E è stato richiamato poi il papà, che ha detto: ah, vabbè. Ed è tornato 5 ore dopo, perché nel frattempo lui viaggiava.
1: Sai che c'ho avuto un'epifania? Mi è successa la stessa cosa, però senza brioche. Cioè, il mio ex in montagna mi ha lasciato in un cucuzzolo, cioè tipo su un masso.
0: Ma ti ha detto: aspettami qui.
1: Ma
0: per 8 ore.
1: Aspettami qui. È tornato dopo 7 ore e mezza, però appunto le brioche non me le aveva lasciate all'epoca. Ho avuto un'epifania in questo momento, avevo rimosso questa storia. Adesso quel piccolo bimbo sul Monte Fuji mi ha fatto ricordare questa
0: Comunque,
1: cosa.
0: Comunque il papà è stato solamente redarguito, dicendo: signore, non lo faccia più. E lei, in effetti, lui in effetti, ho sbagliato. Mi dispiace, ho peccato di hubris.
1: Sì.
0: Allora il consiglio che vi do è: non lasciate i vostri bambini sette anni in montagna.
1: Forse cioè, lasciare me e io ero in grado di cavarmi, sì. Insomma, bene, 7 anni forse no, quindi non lasciamolo in montagna.
0: Non lasciate i vostri bambini sul Monte Fuji.
1: Anche
0: ve lo
1: non
0: consiglio.
1: Mi lasciate senza brioche soprattutto.

0: quasi giunti al momento dei saluti. Ringrazio per la solidarietà al mio indirizzo. Ci sarà un film al riguardo su Paramount Plus. Vero. Intitolato 7 ore in Tibet. In realtà era in Trentino Alto Adige.
1: C'è anche che è un piccolo Tibet.
0: Immagino che il tuo ex sia diventato tale in un microsecondo dopo il ritorno, ma in realtà no, perché poi era andato a cercare la stella alpina, ha fatto una foto.
1: Chi è
0: la
1: che non ti lascia 7 ore su un cucuzzo nella montagna per cercare stelle alpine?
0: Ero anche infortunato, ma c'è una freddura con cui voglio.
1: Cioè, eri pure morta.
0: Ero morta. Okay. No, ho perso tutte e due le ginocchia in quel frangente, ma queste sono altre facezze. Sentiamo.
2: In realtà non erano giapponesi, erano toscani. Il papà si è allontanato e il bimbo gli ha fatto: papà, o che tu fai? Fuji? Ciao,
0: bravo. Non credo che ci sia modo migliore di salutarci. Comunque, salutarci per quanto riguarda il rock show.
1: Sambro dice: non riesce a dire rock,
0: ragazzi,
1: show, solo
0: rockbusters. Per chi non capisce la mia difficoltà, noi siamo rockbuster generalmente nel weekend. E quindi, intanto mi esce che devo fare. Ma vi lascio invece nelle sapienti mani Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà con Gagari. Vi diamo l'appuntamento per domani mattina, sempre dalle 7 alle 10.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Gagarin. Mi ricevi?
13: Forte e chiaro.
12: Accensione motori.
13: 3, 2, 1.
12: Decollo. Questo è Gagarin on Radio Rock.
14: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco con voi anche per questo lunedì 24 di agosto. Probabilmente molti di voi saranno pensando: io non so se ce la faccio a tornare al lavoro, anche se non tutti staranno tornando al lavoro quest'oggi. O
15: qualcuno
14: no?
15: Starà partendo. Per voi che però siete tornati oggi a lavorare e dite non ce la posso fare, vi diciamo una cosa: sì, non ce la potete fare.
14: Ma non è vero.
15: Siamo d'accordo con voi.
14: Non è assolutamente vero. Perché altro io
15: malissimo.
14: Voglio sapere se avete già ricevuto quel ehi, come stai?
15: Ah, mi devi raccontare tutte le tue vacanze. Vi diranno oggi grandi discorsi.
14: No, quando tornano a settembre, capito?
15: Sì.
14: Tornano a provarci.
15: Signori, un attimo che poi da qua a che cosa facciamo a Capodanno è arrivato, eh? Eccolo, ci siamo, anche perché...
14: E da zitti, che stanno zitti. Le ricette con la zucca?
15: Zitti zitti, tra 4 mesi è la vigilia di Natale, eh? Siamo arrivati, Tati, sei pronta?
14: Tra 4 mesi mi devi dire i giorni, no? I mesi.
15: Tra 4 mesi?
14: No, voglio sapere i
15: precisi.
14: Giorni precisi.
15: Devo fare il conto.

0: Junior, Junior, nell'alta rotazione di Radio Rock. Siete sempre in compagnia di Gagarin, con voi naturalmente ancora fino alle ore 13. Dinosaur Junior, che sono rimasti nell'alta rotazione di Radio Rock. E quindi, se volete, continuate a votarli sul sito radiorock.it.
1: Tu ritieni la musica dei Dinosaur Junior strana?
0: No, perché?
1: No, perché oggi è la giornata mondiale della musica strana, l'International Strange Music Day. Giornata nella quale bisognerebbe ascoltare una musica diversa nel genere, nello stile, rispetto a quella che siamo abituati a sentire.
0: Quindi oggi sicuramente non metteremo niente dei Queen, dei Muse.
1: No,
0: per favore, cita qualche band.
1: Non sono strani.
0: Strana per
1: oddio,
0: te.
1: Oddio, sai che delle ecco robe qua. Strane comunque le hanno fatte, anche i Queen, anche i Muse, se andiamo a pensarci.
0: No, no.
1: Però sarebbe la giornata nella quale ascoltare qualcosa di particolare senza avere dei grandi pregiudizi. E devo dire la verità, tante band, anche famose, hanno avuto a un certo punto, hanno scapocciato, si dice tecnicamente, ecco, proprio a un certo punto della loro carriera, facendo dischi particolari, strani, con suoni presi magari, sì, no? Andando un po', derazzando un pochino quello che ogni tanto citiamo, no? Di Franco Battiato, quando senti su di te le aspettative del pubblico, disattendile facendo una messa sacra.
0: Ecco. No, io ti volevo raccontare invece che dopo il sole buio del 12 agosto,
1: sì,
0: una diversa eclissi avrà come protagonista la luna nella notte tra il 27 e il 28 di agosto. Quindi l'ombra della Terra oscurerà il disco del satellite, rendendolo rosso cupo. La copertura della luna raggiungerà il 96%, sì, e quindi la Terra si inserirà fra il sole e il satellite con un allineamento non del tutto perfetto.
1: Senza aver bisogno di occhiali particolari per vederla, eccetera.
0: Non credo, potete... a parte tu starai dormendo, penso.
1: A
0: perché,
1: che ore?
0: Perché durerà 5 ore e
1: 5
0: 38
1: ore.
0: Secondi.
1: E
0: minuti, scusami.
1: Ok, facile di...
0: La fine non sarà apprezzabile da noi, l'alba sì, infatti già incombente, quindi la massima copertura dell'eclissi sarà alle 6:13.
1: È già giorno però, eh.
0: Ecco, mannaggia, però è troppo chiaro per noi.
1: Sì.
0: L'alba, quindi
1: allora
0: niente. Bisogna iniziare l'osservazione da prima, consigliano
1: sì,
0: gli osservatori, diciamo, i divulgatori scientifici. Devi cominciare da prima, quindi se alle 6:13 è il momento clou,
1: allora,
0: devi cominciare almeno alle 3.
1: La prossima eclissi, facciamo così, amici.
0: Alle 3 di notte il 27, su.
1: Amici, facciamo così.
0: Ma amici cosa?
1: No, amici.
0: Ma gli amici loro non sono pigri come te,
1: allora,
0: non chiamarli amici.
1: Amici, a febbraio.
0: Loro si sveglieranno alle 3 di notte.
1: A febbraio c'è
0: un'altra pazienza.
1: C'è un'altra eclissi a febbraio, ce la rivediamo là. Oh, che bello! Sai che sono tutte, questa che del 28 agosto è parziale. Poi ci saranno un paio di eclissi penombrali, ma ci sarà anche un'eclissi totale di luna. Lo sai quando avverrà? La notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2029. Cioè 31 dicembre 2028. Che bello che durante la notte di Capodanno ci sarà un'eclissi totale di luna.
0: Nel, e tu sarai sveglio?
1: Ma chissà se ci sarò nel 2028 io. Non
0: vabbè,
1: lo so.
0: Comunque ci stanno già mandando dei messaggi al 3899 106 600 con musica strana. Facciamo
1: sì,
0: brani strani, fatecelo sapere.

0: qualcuno ci sta proponendo, a proposito di cose strane, sì, potremmo passare quella performance in cui c'è Yoko Ono che canta, tra virgolette, ha scritto, con Chuck Berry, vabbè c'era pure John Lennon, con quest'ultimo basito in diretta TV.
1: Sì, Chuck Berry lui, era basito, John Lennon...
0: Fa delle, guarda, l'ho riguardata, fa delle facce incredibili.
1: Sì, beh, posso dire, perché evidentemente John Lennon aveva infilato, cioè aveva invitato John Lennon, John Lennon si è portato appresso quel fardello di Yoko Ono, e devo dire che perché lei improvvisava di me, cioè ha deciso, vabbè,
0: no bellissimo, non mi imparo, secondo il me testo. È la faccia che hanno fatto oggi le persone quando hanno capito che dovevano tornare al lavoro.
2: Muse, per favore, Muse, Muse, per favore, Muse, mi avete fatto vincere pure il biglietto concerto, Muse, per favore, 2023 biglietto concerto, Muse,
0: vabbè, citano Santa Marinella di Gogol Bordello, che per ovvie ragioni non possiamo passare, poi figurati in presenza di Marco Muscarà,
1: no, è considerabile
0: il chirichetto di Gagarin,
1: beh dai, non si può, è considerabile strana, però ci chiedono, sì, è considerabile strana a tutti gli effetti, assolutamente.
0: Però propongono anche Ele le storie tese, Charlie con Giuseppe, la canzone si chiama Giuseppe.
1: Oh, vedi tante cose, vediamo se qualcosa riusciamo a passare. Prima però, se sei d'accordo, Tati, vorrei fare un regalo.
0: Manco troppo, però va bene, dai, sempre tu i regali li fai, io faccio sempre la parte della cattiva, te fai pure i regali.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Ebbene sì, sono come lo zio che a Natale vi passa i 20 euro così di nascosto. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col nuovo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa appunto anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice.fm. Ma come vi dicevo, vi facciamo un regalo, ve lo fa Radio Rock, che vi regala un biglietto al più veloce che invia un messaggio WhatsApp con il proprio nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Chiaramente i vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto, dove? Wishlist Club, via De Volci 128B a Roma, chiaramente un evento Radio Rock.
0: E ascoltiamo da quest'ultimo album Days and Nights.

0: in concerto, come detto, appunto il prossimo 18 di ottobre. Seguite tutti gli eventi di Radio Rock, abbiamo un sacco di cose da proporvi per questa nuova stagione, sempre cose, band molto molto interessanti. Vi stiamo ascoltando con i vostri messaggi al 3899 106 600. Vi abbiamo chiesto, visto che oggi è il giorno delle canzoni strane, quali sono le canzoni strane secondo voi.
1: International Strange Music Day, quello di oggi, ci propongono buongiorno Wesley Soleil di Paul McCartney, abbastanza strana, ci scrive Giacomo dalla Lunigiana. Poi ancora c'è chi ci propongono cose strane, devo dire, veramente alcune quasi impronunciabili, perché no, anche psichedelia ci propongono riguardo gli Stelle Tese, oltre a quella di prima, che non è
0: sì,
1: male.
0: Ora pensiamo un attimo cosa
1: come
0: mettere,
1: canzone,
0: cosa
1: poi
0: mettere.
1: Ancora.
0: Intanto non so se hai visto che è molto probabile che in futuro non andremo più al mare ad agosto, perché il 55% dei viaggiatori che hanno rinunciato quest'anno ad una destinazione è perché era troppo calda, quindi il clima sta influenzando sempre di più il nostro modo di viaggiare. Abbiamo parlato tante volte, diciamo anche con Marco, e probabilmente quest'estate, che è stata insomma la più calda in assoluto e andremo sempre peggio, è stato un po' un secondo Covid per tante persone, che per chi poteva si è dovuto rinchiudere in casa, ma anche per chi non poteva, anche se non avevi i condizionatori,
1: sai,
0: dovevi creare una situazione, perché il clima sta influenzando sempre di più il nostro modo di vivere l'estate e anche di viaggiare. La maggior parte di persone insomma tengono conto del rischio del caldo estremo, stiamo parlando di percentuali molto alte, 74%, quindi abbiamo visto anche in questa estate che le mete di chi viaggia stanno cambiando.
1: Sì,
0: è salita
1: nordici.
0: La Norvegia al 33%, è salita la Slovenia al 29% e la Finlandia al 27%.
1: Ma vedevo che
0: e
1: è salita
0: settembre sta
1: è
0: salendo.
1: Salita anche la percentuale del 30% circa di persone che va a fare
0: 22%,
1: scusami, di persone che va a fare le vacanze a settembre, e è diminuita la percentuale di persone che fanno le vacanze a luglio-agosto, nonostante poi in tanti, diciamoci la verità, questo un po' va anche detto, in tanti si prendono le ferie d'agosto banalmente perché le aziende, alcune aziende
0: esatto.
1: chiudono.
0: No, ma a parte le aziende, anche
1: obbligano
0: il calendario scolastico prevede
1: certo.
0: la chiusura. E poi tra l'altro c'è anche la tradizione che va là, no, a smuovere, anche la tradizione è sempre ormai consolidata, no? Anche se a settembre il mare è spesso meno caldo e meno affollato, e quindi però secondo me è buonissimo, è meglio, cioè giugno e settembre ormai sono i mesi migliori, però comunque le persone, il sistema continua
1: certo.
0: a spingere le vacanze verso agosto, e quindi che cosa succede? Che siamo di fronte a un paradosso, cioè il clima ci spinge fuori dalla cosiddetta alta stagione, ma le nostre abitudini sono più lente del clima.
1: Magari poi ne parliamo di queste cose, perché io sento tanta gente, anzi magari se siete tra quelli che partiranno a settembre o dopo, fatecelo sapere al 3899 106 600. Il problema enorme legato a questa cosa qua è che cambiare il sistema è complicato, perché sentivo anche di proposte di allora a questo punto potremmo rivedere in virtù di questo anche il calendario scolastico.
0: Certo.
1: Però ragazzi, chi ha fatto gli esami di maturità, basta solo questo, gli esami di terza media già l'ha vissuto, cioè le nostre scuole a luglio sono invivibili, nel senso sono scuole senza aria condizionata, c'è un caldo dentro le scuole, cioè è impossibile.
0: Beh, certo, senza
1: immaginare
0: aria condizionata no, anche perché come fai a concentrarti
1: è
0: con un caldo
1: no
0: molto,
1: ma proprio, è proprio impossibile immaginare di portante, cambiare il calendario scolastico dei bambini,
0: no, ma
1: dei ragazzi,
0: dovrà cambiare comunque perché
1: però devi partire dal cambiare gli edifici, nel senso che sono invivibili
0: certo,
1: le scuole
0: certo,
1: in estate
0: certo. What's that you say?

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Renault.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: mi fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl, a 1 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza!
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
20: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Cranberries e la novità del Royal Blood.
1: Radio Rock.

0: di vostri messaggi. Se volete votare questa novità, ovviamente radiorock.it.
1: Vai, Tatiana, vai. I regali lasciali a Marco.
2: Sì.
1: Tu ci illumini col tatianismo.
0: Sì, ma tanto Marco fa sempre la parte del buono, io della cattiva. Tatiana, ma non solo in trasmissione, anche nella vita reale.
2: Vi regala un'illusione,
0: sì,
2: Tatiana.
0: No.
2: Il tatianismo, questo è un'illusione.
0: Ma guarda che migliore. Sei tornato peggio di prima. Vabbè, tra poco ascolteremo Psichedelia, che veramente in tantissimi hanno votato come versione strana. Ho visto che c'è anche una versione con Lucio Dalla, se non sbaglio. Vabbè, comunque tra poco l'ascolteremo, perché oggi è la giornata delle canzoni strane.
2: Allora, ti devo però raccontare una cosa, Tati. Dato che parlavamo, no, del fatto che sempre più gente decide di partire in periodi diversi dell'anno o verso destinazioni non più marittime, per quanto riguarda appunto le vacanze di luglio e agosto, ma va a cercarsi un po' il fresco in montagna o proprio nei paesi nordici ancora di più. A proposito di paesi nordici,
0: al Tuscolo, a Frascati,
2: è vero, è vero, però devo dire anche là non è che fa proprio freschissimo,
0: no, insomma, non fa più fresco,
2: non fa più fresco nemmeno là. Però una cosa particolare accade da IKEA, e ne parlo perché tanta gente va a cercare refrigerio, no?
0: Adesso ho visto che fanno i DJ set, fanno il karaoke da IKEA.
2: Ma perché tanta gente va a cercarsi refrigerio,
0: sì, quest'estate andavano lì
2: in questi posti. Però introdurrà una roba che ha già provato in Norvegia, anche in Spagna, a dirla tutta, la introdurrà nel Regno Unito e se funzionerà anche nel resto del mondo, che è una sorta di Vinted di IKEA. Come funziona?
0: Che bella idea!
2: Sfrutta uno dei vantaggi del marchio, cioè la possibilità che tu riconosci comunque subito i prodotti messi in vendita. Ebbene, c'è la possibilità che la gente metta in vendita il proprio mobile IKEA, non più utilizzato, non più in uso, ma in buono stato, e che qualcun altro possa comprarlo tramite lui. E quindi, insomma, c'è una possibilità di una sorta di appunto vendita. Chiaramente IKEA guadagna, quindi, non soltanto sul mobile che ti ha venduto, ma poi sul fatto che trattiene, come fa Vinted, una commissione sul fatto del mobile rivenduto a un privato. Siccome si è accorta che tanta gente si rivende i mobili di IKEA, IKEA dice: ok, ci metto il marchio mio sopra, la protezione mia, il fatto di poter...
0: Magari anche più facile venderli.
2: Rendere più facile appunto la vendita,
0: io
2: e così via.
0: Io ho già
2: via.
0: Uno specchio da vendere.
2: Vedi? E a quel punto però riesco comunque a avere una sorta di tassa di protezione del 5%, che è quella che prende anche Vinted in alcuni casi, insomma, sulla transazione, per appunto garantire il tutto. Non è male come idea, eh. Devo dire che IKEA ultimamente ha fatto la maratona dentro IKEA, i matrimoni, no? È possibile...
0: Sarà cambiato il direttore marketing?
2: Non lo so, però tante idee nuove.

0: una notizia molto commovente da raccontarti.
1: No, non farmi piangere.
0: Lei si
1: lunedì.
0: Chiama Jessica Fletcher, però è un'omonima, non c'entra nulla con la tua amata signora in giallo.
1: Posso dire una cosa? Hai detto già notizia commovente, hai detto Jessica Fletcher, potrei potrei crollare da un momento all'altro in lacrime.
0: Ma è una mamma canadese, di Hunter, bambino di 11 anni, che ha trovato un modo per permettere a suo figlio, che è autistico, che non parla, di comunicare con lei anche senza il suo dispositivo elettronico. Perché l'idea è nata quando, durante una cena al ristorante, il tablet che questo bambino, ragazzo, anzi 11 anni, usa per farsi capire, si è scaricato. E quindi ha iniziato un po' di smarrimento da parte di questo ragazzo, e quindi ha disegnato una tastiera su un tovagliolo e l'ha usata per comunicare la propria ordinazione. E da lì è arrivata l'idea alla madre, cioè si è fatta tatuare una tastiera sul suo avambraccio, con lettere, simboli, anche tasti per una faccina felice, una triste, c'è anche il tasto I love you. E quindi ora suo figlio può digitare sul braccio della mamma ogni volta che vuole tutto quello che deve dire. E quindi ci sono dei video pubblicati da Jessica Fletcher, che usa la tastiera per dirle cosa vorrebbe fare la sera, il giorno successivo, eccetera eccetera. E pensa, il primo messaggio che le ha scritto è stato: mamma.
1: Dai, no,
0: dai.
1: È vero, bello, è vero, però. Hai ragione a dire che è commovente come storia.
0: È bello, bello, perché attraverso questo tatuaggio può comunicare come organizzare la giornata, senza dimenticarsi anche a volte di chiedere un dolcetto.
1: Vogliamo dire una bella, per questa mamma, una bella storia di resilienza. Lo so, ti devo rovinare
0: tutto. Hai rovinato tutto.

0: Interview, si tratta dei Foo Fighters. Intanto vogliamo ascoltare Elio e Sole Tesse. Finalmente ho detto, la metto, ho illuso gli ascoltatori.
1: Fammi dire, tra l'altro, psichedelia contenuta nell'album Tutti gli uomini del deficiente, colonna sonora dell'omonimo film di fine anni 90 della Jalapas Band, in cui c'era la Jalapas Band. Tra l'altro film, possiamo dire, evitabile, in cui però comparivano come attori, ti dico qualche attore di quelli che comparivano nel film per darti un'idea di che cast riuscirono a inserire. Oltre alla Jalapas Band, che faceva da voce narrante per tutto il tempo, c'era Claudia Gerini, Crozza, Marina Mastironi, Aldo Giovanni e Giacomo, Fabio De Luigi, Giovanni Esposito, Endel, Lali Tizzetto, Carla Signoris, Francesco Salvi, Francesco Mandelli, Ale Franz, una quantità insomma di attori.

0: inauguriamo una nuova rubrica, una canzone al giorno. Ora, sì, visto che ieri non eravamo in onda,
1: ne passiamo varie però di canzoni al giorno.
0: No, no, proprio dedicata alla giornata, sì. Oggi avrei messo L'estate sta finendo dei Righeira.
1: L'estate
0: però
1: sta
0: non
1: finendo.
0: È vero.
1: Non è vero perché c'è ancora una settimana per tanti e pure di più,
0: E quindi voglio celebrare il 23 agosto. E c'è una canzone,
1: che era ieri,
0: To You di John Baez, che è una canzone con il contenuta nella colonna sonora del film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, con le musiche di Ennio Morricone, e racconta la storia di Sacco e Vanzetti, ovviamente, che ebbero l'esecuzione tramite sedia elettrica il 23 agosto del 1927.
1: Sì,
0: e il testo prende le mosse di una dichiarazione di Vanzetti che dice: se non fosse stato per queste cose avrei probabilmente vissuto la mia vita là fuori parlando agli angoli delle strade con uomini disprezzati. Vabbè, poi continua.
1: Ricordiamo Sacco e Vanzetti, due operai anarchici italiani che stavano negli Stati Uniti, vennero arrestati per una presunta rapina e condannati sulla base di prove veramente molto deboli, contraddittorie, e si pensa, insomma, che le loro idee politiche, il loro status di immigrati italiani all'epoca, stiamo parlando degli anni 20, fosse insomma stato una qualcosa che ha influito molto nella loro successiva condanna.
0: E infatti loro, appunto, nel testo della canzone dicono che il vero fine delle nostre esistenze, le vite di un buon calzolaio e di un povero pescivendolo, è aver fatto tutto questo, l'ultimo e definitivo istante ci appartiene. Una tale agonia è il nostro trionfo.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
14: on Radio Rock.
15: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: the future.
1: Marilyn Manson nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Allora, in questi giorni stavamo parlando delle vendite dei CD che sono aumentate,
2: sì,
1: perché il K-pop ha riportato in voga, ecco, il CD rispetto al vinile. Adesso c'è un'altra notizia interessante, che hanno fatto uno studio, hanno capito che la metà delle persone che acquista vinile non ha il giradischi.
2: E che, per collezione li comprano.
1: Nel 2025 le vendite di vinili, soprattutto negli Stati Uniti, hanno superato il miliardo di dollari, cifra che non si vedeva dal 1983, e in Italia invece il mercato è cresciuto del 22%. Ma il dettaglio più incredibile da queste indagini è che quasi la metà delle persone che acquistano i vinili non possiedono il giradischi. Quindi il disco non si compra per essere ascoltato, ma come pezzo da collezione o fiticcio, ancora peggio, da esporre in casa.
2: Vabbè, però non è male. Effettivamente è un oggetto anche bello da avere, il disco.
1: Anche voi acquistate vinili e non avete il giradischi? Marco sì.
2: Io ce l'ho il giradischi.
1: Però non hai vinili.
2: No, qualche vinile ce l'ho.
1: Pochi. I Queen?
2: Dei Muse ce n'ho un paio, perché me li hanno regalati. No, ce li ho. Tu considera che però io ho mio padre che era un
1: grande
2: collezionista, quindi dei Pink Floyd ce n'ho tanti, dei Beatles ce n'ho qualcuno, no, ce n'ho un po' di dischi, qualcosa di Dire Straits ce l'ho dischi anche molto interessanti. Mia madre diceva invece quelli di musica classica, quindi cioè Dire Straits e Mozart, il flauto magico, capito? Però è una
1: io
2: roba,
1: c'ho Bimbo Mix, il vinile di Bimbo Mix,
2: ma
1: mio
2: davvero
1: padre mi ha conservato,
2: ma che meraviglia.
1: Sì,
2: no, però non è
1: bellissimo.
2: Male, e devo dire, il problema è che
1: cioè quello è il mio primo vinile veramente.
2: Metterti a sentire un disco è proprio, ti devi ritagliare un po' di tempo, ti metti là, è proprio una sorta di ritualità che ultimamente la faccio sempre meno spesso, perché ho sempre meno tempo. Però
1: sì, però pensa se adesso improvvisamente sì, tornano i CD, il vinile perde valore, quindi secondo me questo è il momento in cui vendere i vinili, no?
2: Vabbè, però se sono
1: non lo
2: cose
1: so,
2: da collezione
1: sono capace a fare, eh?
2: Non lo so, io nemmeno sono capace a fare queste cose. Vado sempre nel momento sbagliato, vendo quando non bisogna vendere e compro quando non bisogna comprare. Cioè vendo a poco e compro a tanto, io su questo sono un disastro.
1: Vedi, c'è i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, acquistano vinili ma non hanno giradischi, lo fanno un po' tipo come souvenir per l'Europa.
2: Beh, non è male, però è una forma di collezione, come quelli che collezionano, che so, sciarpe delle
1: qualcuno
2: squadre di calcio.
1: Per guardarmi e leggere inserti e copertine lo fanno.
2: È bello, cioè sono comunque oggetti molto. Tra l'altro, insomma, c'è stato un grande
1: vabbè,
2: periodo.
1: Sicuramente sono acquisti felici. Se sì, spendete soldi per libri, vinili, viaggi,
2: vabbè,
1: sono
2: sì,
1: soldi felici.
2: Sono soldi felici e state comunque, diciamo, finanziando un'industria che tendenzialmente è un'industria legata all'arte, alla creatività, eccetera. Poi
1: no,
2: ci sono
1: vabbè,
2: vinili e vinili,
1: carità.
2: Insomma, però tendenzialmente devo dire, è un bello oggetto da collezione, perché un tempo erano anche molto curati, molto studiati,
1: sì,
2: molto pensati e così via.
1: Però sarebbe bello anche poterli ascoltare.
2: Sì, beh, certo.
1: Cioè, io capisco tutto, però vabbè, come musica strana avevano proposto questa Surfing Bird.

0: oggi giornata mondiale della musica strana.
1: Sì, c'è tra l'altro una puntata di Griffin intera che ruota attorno a questa Surfing Bird, molto molto molto particolare. Va bene, Tati, però ti volevo raccontare prima che ho scoperto la mia nemesi, o meglio, hai presente il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde,
0: ecco,
1: no? Ebbene, io mi sono accorto di essere il quadro di una signora che vive negli Stati Uniti. Lei ha 101 anni, continua a ringiovanire e io invece deperisco sempre di più. Questa signora ha raccontato la sua storia di New York, si chiama Annie.
0: Come ha fatto a ringiovanire?
1: No, ti spiego. È molto in realtà non è che ringiovanisce, però è una signora di 101 anni, si chiama Annie Angioleri, Angioletti in italiano, Angioleri all'americana. E ha 101 anni, lavora ancora nella sua gioielleria inaugurata nel 1964 nel New Jersey, che gestisce ormai da oltre 70 anni. Ma questa signora è molto famosa perché è rimasta vedova molto giovane, ha partecipato anche a molti show televisivi perché ha un'energia incredibile. Racconta: pensate, io nonostante i miei 101 anni bevo birra, vado a ballare, mi do all'attività fisica e vado a cena con gli amici in mezzo alla settimana, nel weekend. Quindi ha una vita molto più sociale della mia. A 101 anni a colazione mangia le uova senza problemi. Insomma, è una che non si fa nessun tipo di uova tutti i giorni.
0: Da dove viene lei?
1: Lei è newyorkese, lavora nel New Jersey, nella sua gioielleria, 101 anni, però insomma...
0: No, perché sempre negli Stati Uniti hanno condotto uno studio, alcuni ricercatori, e hanno scoperto che il consumo leggero e moderato di alcol è stato associato ad una minore attività delle reti cerebrali legate allo stress, compresa l'amigdala. Quindi quella birra defaticante che dovresti farti dopo lavoro riduce il 90%... tuo livello di stress, caro Marco.
1: Posso
0: stress
1: dire,
0: da
1: però.
0: Lavoro. Quindi se io ti stresso, vatti a fare una birra defaticante la
1: sera. Ho capito, ma noi usciamo però noi usciamo da qua a l'una. Cioè, se mi faccio una birra a l'una,
0: no,
1: poi...
0: la sera dico.
1: Vabbè, ma ormai lo stress è andato la sera, no? Quello là della mattinata. Non pensi?
0: No,
1: ma poi così.
0: Comunque continui a lavorare quando esci da qua, quindi la sera c'è un po' di stress da lavoro, eh? Non penso.
1: Ma poi,
0: che...
1: diciamo la verità, è così stressante il nostro lavoro in radio? La cosa stressante siete voi che mi volete far fare per forza delle cose nella vita senza accettare la mia realtà e attitudine a non fare nulla, tendenzialmente. Poi il no voler dire, ah no, devi uscire, devi sgarrare le parcheggia in seconda fila.
0: Mi dispiace, noi non parliamo così.
1: Giuliano Leone mi manda i messaggi di sabato a pranzo dicendo vieni, raggiungici al lago di sabato.
0: Chiedevamo di raggiungerci al lago.
1: Ma siamo pazzi.

0: Monza. Vi ricordiamo che potete anche vedere in TV la vostra radio preferita, ovvero Radio Rock.
1: E come fare per vedere in TV Radio Rock? Beh, basta andare sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltate Radio Rock Italia sempre sull'833, un modo in più insomma per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV in tutta

0: Negozi 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
6: Gagarin vi tiene in compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano Creedence Clearwater Revival.
7: Radio Rock, back in time.

0: po' FIFA tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Questa si chiama New World Order.
1: Oh, Tati, quanti paesi hai visto te durante i tuoi viaggi, più o meno?
0: Non mi ricordo, non lo so, te?
1: Non lo so nemmeno io, ma vedevo un articolo che il Post ha rilanciato ieri, in realtà era un articolo di luglio rilanciato però proprio nella giornata di ieri sui social ufficiali del Post, in cui racconta delle competizioni di viaggio, cioè ci sono proprio delle competizioni che cercano di... in cui delle persone del mondo cercano di visitare più paesi possibili. Sono 193 ufficialmente i paesi al mondo, quelli riconosciuti quantomeno dall'ONU. Recentemente l'apertura della Corea del Nord ha fatto sì che tantissimi abbiano, appunto, nel momento in cui la Corea... Allora, qualche mese fa la Corea del Nord ha aperto per la prima volta un mini tour in una zona industriale del paese. Quindi tu immagina cosa può essere andare a fare un mini tour in Corea del Nord, tra l'altro seguitissimo, in una zona però industriale, e tra l'altro, insomma, il motivo è un motivo di propaganda per far vedere che la Corea del Nord è molto avanti. Alcune persone del mondo hanno deciso di appunto pagare fior fior di quattrini per andare a fare questo tour e quindi poter aggiungere il timbro della Corea del Nord al loro elenco di viaggi. Ma c'è chi veramente lo fa come sorta di competizione per arrivare primo e fare più viaggi di tutti. C'è anche un ragazzo argentino che ha pubblicato, insomma, la sua esperienza in Corea del Nord. L'obiettivo, appunto, è riuscire a essere il più grande viaggiatore al mondo. C'è questa sorta di competizione tra una decina di persone che cercano di gareggiare, appunto, ad arrivare.
0: Sì, però se
1: ovunque
0: andate nei paesi così velocemente,
1: sì,
0: non è che...
1: È quello, infatti. Tra l'altro ci sono 193 paesi, ma la gara non è solo sui paesi, ma nelle sottozone, che sono 1500. Questa ragazza ne ha fatte 1424. Le altre sono impraticabili perché sono zone di guerra, zone complicate, ma cercano comunque, quindi è anche molto pericoloso fare questa roba. Posso dire, sono d'accordo, cioè se tu vai in un paese, scendi all'aeroporto, metti il timbro e ti rimbarchi, ma cosa hai visto? La cosa importante è immergersi il più possibile nella cultura di quel paese.
0: Colpa del capitalismo sempre,
1: lo so,
0: ormai questo
1: sì,
0: è il mio...
1: E dei social network, cioè di dover far vedere le foto che tu sei andato in quel posto, poi poco importa se l'hai vissuto veramente, se ti sei fatto una foto... Comunque vale come se ci sei stato per molti.
0: Ma parliamo di chi veramente gira il mondo, ovvero The Talent Man on Earth. Lo conosci?
1: Sì.
0: Sta pubblicando un nuovo album, uscirà in realtà il 9 di ottobre e questo nuovo album si chiama Just Beyond Endless Mountain, dal quale ora andiamo ad ascoltare qualcosa. Ma soprattutto succede questa cosa qua. Torna nella sua città nativa, nella Svezia centrale, qualche anno fa, e si ritrova ad ascoltare la musica che aveva cercato un po' di lasciarsi alle spalle per anni, nonostante, insomma, sia rimasto sempre un po' nel folk contemporaneo, diciamo così. E quindi il risultato di questo album, probabilmente, almeno abbiamo ascoltato solo i primi due singoli, non è solo un ritorno al passato, ma non è un ritorno al passato e basta, è un passo in un nuovo territorio musicale dove la musica folk svedese ha un po' rimodellato le sue melodie, la sua voce, il suo modo di scrivere canzoni. Comunque sia, è lui, è l'unico inimitabile.

0: is away.
1: Bella, bella, poi voce meravigliosa. Allora, di cose strane successe nel mondo, c'è una milionaria cinese che ha finanziato una serie TV per recitarci e baciare in oltre 60 scene con il protagonista, una delle notizie più strane della settimana. E invece in Brasile una ragazza di 38 anni che ha finto di avere 12 anni per farsi adottare e mantenere da una famiglia.
2: Beh, però insomma, come
1: però,
2: fai?
1: Adesso lo faccio pure io.
2: Eh sì, cioè...
1: No, effettivamente dalla foto sembra un po'
2: sembra
1: che
2: proprio giovane.
1: Cioè, sai, quelle ragazze che hanno il viso che non invecchia mai, no?
2: Sì, ho capito, però comunque alla fine, ma prima o poi servirà
1: certo,
2: un documento.
1: 38 anni, 12 anni.
2: Non gli hanno chiesto un documento nel farsi.
1: E che ti devo dire?
2: Vabbè, comunque a proposito di bambini piccoli che in realtà vengono trattati come degli adulti, ne hanno parlato anche Fuffo e Nicole stamattina brevemente. Non so se hai visto quella storia dell'uomo che stava andando a fare un'escursione sul Monte Fuji. Tra l'altro escursione, insomma, impegnativa, si arriva a oltre 2000 metri e non è un'escursione proprio banale e tranquilla. Lui è partito, però non è nemmeno complicatissima. Lui è partito con i due figli, lui 48 anni, con un figlio di 13 anni e un altro di 7. A un certo punto, dopo essere arrivato a oltre 2000 metri, il bambino di 7 anni ha detto: papà, sono stanco.
1: No, non parlava così,
2: sì,
1: immagino,
2: sì,
1: il bambino.
2: Sì, sì. Giapponese, ma parlava: papà, sono stanco, le gambe mi fanno male. E il papà ha detto: va bene, bambino mio, fai così, siediti su questo sasso e aspetta, io e tuo fratello continuiamo.
1: Ma non c'è da ridere,
2: l'ha abbandonato. A oltre 2000 metri gli ha lasciato qualche snack e una bibita da bere e ha detto: noi intanto andiamo.
1: Però
2: insomma,
1: scusa, non capisco com'è possibile che poi questa notizia sia diventata virale.
2: No, diventata
1: chi,
2: virale.
1: Chi l'ha fatta diventare virale?
2: È diventata virale perché tu dici: vabbè, quanto era vicino alla vetta? Ci ha messo poco? No, per arrivare su e tornare giù ci ha messo 7 ore e mezza. E questo bambino è stato tutto quel tempo da solo. Per fortuna un lavoratore di un rifugio della zona lo ha trovato, lo ha portato prima al rifugio, poi ha chiamato la polizia e chiaramente una volta arrivati sul posto hanno contattato il padre, che nel frattempo era salito per altre 3 ore, quindi è dovuto riscendere dopo altre 3 ore. Gli hanno detto: signore, forse è una decisione un po' avventata, magari si riscende, ci fa un piacere. Cosa, devo dire, abbastanza curiosa, lui tra l'altro arrivando ha detto: vabbè, ma gli avevo lasciato comunque da bere e da mangiare. Però effettivamente un bambino di 7 anni da solo in mezzo a un sentiero a 2000 metri di altezza, non so quanto sia sicura come cosa, ecco.
1: Non so se è proprio la stessa cosa, ma c'è una canzone nuova nei Nickelback che si chiama Leave Me Behind,
2: sì,
1: che appunto racconta del peso della vita e della speranza. Cioè, chi sta affrontando qualcosa che lo ha abbattuto raccoglie i pezzi, alleggerisce parte di quel peso sulle sue spalle, e quindi per ricordare a qualcuno che non deve affrontare tutto da solo, lo dedichiamo ovviamente questo brano,
2: sì,
1: al bambino poverino che è rimasto là 7 ore da solo. Nuovo singolo dei Nickelback, nuovo album uscirà il 30 ottobre.

0: Nickelback, questo è uno dei nuovi singoli. Ho visto la notizia invece che i figli di Robbie Williams hanno riattivato il suo profilo Instagram dopo 12 anni. La figlia ha detto: è l'unica soluzione per combattere l'abuso della sua voce e della sua immagine generati dall'intelligenza artificiale.
1: È un pochino, è un rischio che ci sta, eh. Scrivono: con l'evoluzione della tecnologia vogliamo che questo sia un luogo sicuro e affidabile dove le storie, le foto, i video e i ricordi condivisi riflettano la sua eredità con autenticità, calore e cura. Quindi insomma che non ci siano magari filmati che mettano in bocca altre cose a Robin Williams rispetto appunto a quello che può essere, no, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che è una delle problematiche che poi andrà affrontata, nel senso che poi ancora con un po' di attenzione si nota quando qualcosa è costruito e creato con l'intelligenza artificiale. Io penso che nei prossimi mesi diventerà sempre più difficile per l'appunto distinguerli, e a quel punto come fai a capire che qualcosa è effettivamente stato fatto? Hai visto che Cloud per esempio ha inserito per i testi scritti con l'intelligenza artificiale una sorta di timbro, di marchio invisibile, penso che sia dato, sì, in base a come sono strutturate le parole, le frasi eccetera, che rende riconoscibile il fatto che sia stato scritto con intelligenza artificiale. Però sai, non ci sono tanti modi per aggirare i prompt di questi appunto servizi di intelligenza artificiale. Non so quanto sia poi possibile distinguere le cose, non so come faremo a tutelarci, non ne ho veramente idea io.
0: Comunque l'altro giorno parlavamo di Morgan Freeman che ha pubblicato il suo primo album, stessa cosa Anthony Hopkins.
1: Ma davvero?
0: Compositore, ha 88 anni, arriva il suo primo album, si chiama Life is a Dream. Ascoltiamo come abbiamo fatto per Morgan Freeman qualcosa.
1: Vai.
0: Senti qua.

0: stai emozionando già?
1: Mi stai emozionando moltissimo. Mi stai emozionando, sì, sento.
0: Però questa, guarda, io oggi a casa me lo sento tutto. Senti qua, senti che Swift.
1: Beh, devo dire, rispetto a Morgan Freeman, che era proprio blues puro qua.
0: Sì, parliamo. Che parlava, raccontava, sì, e cantava. Che tutti gli ascoltatori hanno detto che somigliava a Tom Waits.
1: Beh, che comunque c'ha una voce. Beh, devo dire, anche Morgan Freeman c'ha una gran voce, eh.
0: Vabbè, comunque i balletti, l'hai mai visto su Instagram Anthony Hopkins con i balletti che fa?
1: Sì, ma devo dire che comunque sta in formissima.
0: Sì, sì, troppo divertente. Bello, ascoltatevelo.
1: Bello. Bello, adesso ascoltatelo a casa, però, perché insomma
0: non è il luogo adatto, però.
1: Beh, no,
0: secondo me, senti che roba, però va bene anche per un film.
1: Ma comunque,
0: come colonna sonora,
1: a me la cosa che colpisce è che comunque veramente Morgan Freeman e Anthony Hopkins hanno avuto e hanno tuttora una carriera che è ancora viva, eccezionale, li ha portati ai massimi vertici, hanno ancora voglia di cimentarsi in cose in cui sono sicuramente,
0: ma non si chiamano mica Marco Muscarà,
1: meno capaci, ma chi glielo fa fare? Ma potrebbero andarsene in vacanza, in pensione, vabbè.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora. Intanto per i classici arriva Ozzy Osbourne.
1: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: andare sul sito radiorock.it. Siete sempre in compagnia di Gagarin, ultima ora naturalmente. E se volete votare le novità, potete farlo al sito radiorock.it.
1: Parlavamo prima del padre giapponese che ha lasciato un bambino di 7 anni, no, indietro perché era stanco, sul Monte Fuji. È andato a fare 7 ore di escursione con l'altro, lasciandolo su un sasso con bibita e patatine. Ci scrive una nostra ascoltatrice: una mia amica lavora in un bar. Qualche giorno fa madre e padre si sono dimenticati il figlio undicenne lì. Sono saliti in macchina e partiti senza rendersi conto che il figlio non c'era, e quindi insomma l'hanno lasciato così indietro. Però posso dire, in un bar alla fine insomma c'era qualcuno,
0: una di quelle cose. Ma come fai a dimenticarti?
1: Ti ricordi?
0: Che sono...
1: Però cioè, guarda, ci sono quelle sorte di storie che diventano ciclicamente, ce ne sono tantissime, no? Cioè, nel momento in cui esce una notizia su una cosa, ne escono tante altre uguali. Qualche anno fa c'era, ti ricordi, la notizia di quello che si era dimenticato la moglie all'autogrill? E poi ne sono uscite tante altre di quelli che si sono dimenticati la moglie all'autogrill, no? O il contrario.
0: Sì, sembra che le notizie vanno per trend.
1: Sì, beh, ci sono questi trend, e la realtà dei fatti è che accadono sempre. Poi nel momento in cui uno o due entrano in trend, ne
0: allora
1: escono
0: tutti...
1: tante altre. Come gli scontrini pazzi tutti gli anni, no? Scontrini pazzi in Sardegna, e escono fuori. Appunto,
0: sì, hai visto
1: scontrini?
0: Quello scontrino in cui c'erano gli insulti? Ma io non ci credo, scusa, ma come fanno a scrivere gli insulti sullo scontrino?
1: Erano delle richieste particolari su delle uova, e poi c'era scritto sputagli nelle uova e bruciagliele.
0: Perché si è scritto sullo scontrino? Cioè, come
1: ma
0: ha fatto?
1: No, perché penso che sullo scontrino abbiano messo l'ordinazione, e quando tu metti l'ordinazione scrivi, che ne so, uova, aggiunta di bacon, aggiunta di, e così poi si fa il prezzo su quelle. Evidentemente hanno mantenuto l'ordinazione così com'era, senza togliere l'ultimo bullet point, che era proprio bruciagli le uova e sputagli dentro. Perché
0: quindi ora sappiamo che è una certezza il fatto che sputano nei piatti.
1: Vabbè.
0: Non abbiamo ascoltato quasi niente di musica italiana oggi. Recuperiamo con PFM Impressioni di settembre. Che impressioni avete su settembre?

0: escursioni di settembre. Non so se sai, io ci sono stata e sono stata molto contenta.
1: Sì.
0: Che il giardino segreto del Fontanone apre a tutti.
1: Oh,
0: basta
1: davvero?
0: Basta portare un libro e l'ingresso è gratis a Roma fino al 30 settembre.
1: Ma il libro
0: è bellissimo, affacciarsi da quel... Hai capito qual è la fontana dell'Acqua Paola? Fontanone,
1: no.
0: Del Gianicolo, praticamente.
1: Ok.
0: Che perché... è chiuso di solito, no? È aperto tutti i giorni fino al 30 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20. E ve lo propongo perché
1: un'ora
0: è
1: e mezza,
0: veramente
1: quindi.
0: Bello. E grazie a questo progetto di Book Crossing, ideato dall'associazione Il Posto delle Fragole, non serve quindi la prenotazione o aperture speciali come era prima, ma basta lasciare un libro già letto. Quindi, se volete, potete andare a lasciare il libro. Potete anche prenderne un altro in cambio, eh? Quindi si può rimanere lì a leggere nel giardino speciale normalmente chiuso al pubblico, oppure potete passare solamente per affacciarvi a quella fontanona.
1: Anche senza libro, quindi posso andare.
0: Che ti viene un po' voglia di tuffarti.
1: E non si può, però.
0: Nel tuffanone.
1: Se ti fanno la multa e ti danno anche il daspo se lo fai.
0: Potremmo andare in bicicletta, perché ho scoperto che andare in bicicletta ci rende più felici.
1: Ma davvero? Beh, dipende, sì, dove ci vai, però se vai in mezzo al... No, se vai in mezzo al traffico è un po'... No.
0: Vabbè, senti, Marco, capito. Io non ce la faccio. Cioè, è un rito per noi, no? Il passaggio dall'infanzia all'età adulta, quando levi le rotelle, poi il livello pro in adolescenza, che vai in bicicletta senza
1: che
0: mani.
1: Che poi vogliamo dire, le rotelle alla fine sono una comodità. Perché uno dovrebbe toglierle?
0: Ma...
1: Se ci pensi, ma perché mi devo mantenere in equilibrio e fare quella fatica se posso avere le
0: rotelle?
1: No, ragazzi,
0: quest'anno è peggiorato,
1: no,
0: aiutatemi.
1: Però, scusami,
0: aiutatemi.
1: Se non fosse per fare...
0: Ma che spensieratezza è andare in bicicletta con le rotelle, che vai due all'ora con queste rotelle,
1: vai due all'ora?
0: Che poi quando che non sono più calibrate, non sei neanche in equilibrio.
1: Ci sarà un modo
0: su
1: per renderle più efficaci? E è come
0: ragazzi, io quest'anno ve lo dico.
1: È come, scusami,
0: io
1: non ho capito perché non ha avuto successo. Tempo fa hanno fatto, che alla Piaggio ha fatto lo scooter a tre ruote. Che non serve che metti il piede giù.
0: Ma la vuoi smettere?
1: E io mi sono detto, ma perché non compro tutti?
0: Sei ridicolo.
1: Gli scooter a tre ruote
0: smettere.
1: Cioè devi fare la fatica di mettere il piede giù. Comunque parlavamo ci scriveva un'ascoltatrice di quei genitori che si sono dimenticati il figlio undicenne. Un'altra commenta: se l'undicenne è come la mia decenne, non se lo sono dimenticata al bar. Ce l'hanno proprio lasciata volontariamente. Evidentemente
0: dalla

0: Pink Floyd, sentiamo un po' di messaggi. 3899 106 e 600.
1: Vai.
2: Buongiorno Gagarin.
3: Buongiorno.
2: No Marco, allora ti sfido, prova.
0: Ecco.
2: Tuo nipote, da qualche bambino.
0: Sì?
2: Prova a prendere la bicicletta con le rotelle e prova ad andarci. Ecco. Non è comodo per niente.
3: No, è una provocazione la mia.
0: Sì, una provocazione.
2: Non puoi piegare la bicicletta.
0: Ma ve lo immaginate in giro per Morena con la bicicletta e le rotelle? Non, per quelle strade.
2: Non è una bella
3: sensazione. Però perché devo piegare se posso girare il manubrio a quel punto per ruotare? Non lo so, non lo so.
2: Tanto tanto scooter a tre ruote ci può pure stare.
0: Mamma mia.
2: Ma le rotelle lasciale perdere.
3: Tu dici, ma delle rotelle moderne magari.
4: Allora, sta roba delle rotelle, vabbè, prima che divento matto.
0: Vedi, prima che divento matto, stai facendo diventare matti gli ascoltatori.
4: Sì. Andava giù a 1000 all'ora facendo le pieghe con una bicicletta da corsa, una roba che ho detto, si ammazza ogni curva, è stata una roba totalmente esaltante.
3: Sì.
4: Poi io comprendo che tu non abbia tutta questa voglia di rischio, ma allora a questo punto perché due rotelle? Facciamone tre, ne mettiamo anche una dietro, così uno non fa le impennate e non rischia di cascare.
0: Lui trene vorrebbe nel suo Dreamers Club, capito?
3: Posso dire? Mannaggia, il discorso è
0: lui intorpidisce la realtà proprio, guarda, a un certo punto
3: devo andare
0: mi sta intorpidendo la realtà.
3: Ma non è che devo fare il giro d'Italia,
0: vogliamo imbarcare un po' di felicità in questa trasmissione.
3: Ma no, fai la passeggiata col cestino davanti.
0: Ma quale cestino?
3: Le rotelle,
0: comunque,
3: piano piano.
0: Ha chiesto a ChatGPT, eppure ChatGPT ha detto guarda che andare in bicicletta alle rotelle non è molto

0: comunque c'è un ascoltatore che ti ha consigliato di comprarti il chopper. Io non mi ricordo manco qual è.
1: Di chi è questa moto? Non è una moto, è un chopper, citando film di Tarantino. È la moto quella col... Ora... Aspetta, adesso mi prenderò gli insulti degli ascoltatori.
0: Tanto già te li sei presi.
1: Vabbè, c'ha ragione. È la moto quella col manubrio alto, per dire.
0: Ah, beh, quella è bella, quella è bella.
1: Bella, ma ecco, se ci, se ci avessi le rotelle sarebbe ancora più comoda. Nel senso, non devi stare nemmeno in equilibrio, no? Vai dritta. Cioè, per me è una questione proprio di pigri. Ma non perché non ci sappia andare in bicicletta. Ci sono andato per anni in bicicletta e ho avuto il motorino per anni.
0: Va bene.
1: Ma è una questione di pigrizia.
0: Cambiamo
1: nel
0: argomento.
1: Tenere l'equilibrio.
0: Sì, sì, sì, sì. Cambiamo argomento. A 30 anni dall'uscita dell'album Il Ballo di San Vito, Vinicio Capossela ha pubblicato qualche giorno fa Tutti Bodyguard, una nuova versione di Bodyguard, uno tra i brani insomma inclusi in quel disco, realizzata insieme a Pierpaolo Capovilla. Sei curioso?
1: Sono curiosissimo.
0: Figurati.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Radio Rock con One of These Nights, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Couriers, Nothing Happens Twice.
1: Brand new music right here.
2: Brand

potete continuare a votare Gorillaz di Nothing Happens Twice sul nostro sito radiorock.it. 40 i minuti dopo le 13 di questo lunedì 24 agosto, Giuliano con voi fino alle 15 e Nadia insiste al 3899106600. L'ultima di agosto è questa, lunedì è 31, sì, allora cerchiamo di essere chiari una volta per tutti, purtroppo non ci sono i podcast, quelli di agosto, se no ti farei risentire che ho detto facciamo la prima settimana di Decadi, poi la seconda parte sempre dedicata alla musica internazionale, l'ultima settimana, ossia la prima di settembre, in attesa della nuova stagione di Radio Rock in generale che comincerà dopo la seconda settimana di settembre, faremo la musica italiana. Visto che la metti così, non la faremo più, va bene? Date la colpa a Nadia perché insiste, non faremo più musica italiana. Rifaremo la terza parte delle decadi di musica internazionale. Brava Nadia, sei contenta? Hai visto a cosa mi hai portato? Brava, continua così, continua così. Ciao Sire, qualcosa dei The Who. Bellissimo, per onorare gli 80 anni della nascita di Keith Moon. Ah, vero, vero, era ieri. Ieri avrebbe compiuto 80 anni, il più grande batterista di tutti i tempi. Non me ne vogliano gli amanti di Bonzo Bonham, me compreso, però Keith Moon era qualcosa di superiore a qualsiasi altro batterista della storia della musica. Dai, riconfessati, ci aprivi una tua rubrica quando avevi ancora tutti i capelli. Perché non c'è, a parte quelli ai lati che non ho più, che mi cadono, ma quelli sopra sì, ce li ho. Che è sto messaggio? Ma che? Va bene, comunque, per celebrare il grandissimo Keith Moon che avrebbe compiuto appunto 80 anni. Loro sono proprio gli Who. Pinball Wizard a Radio Rock.

0: Who are Radio Rock, Pinball Wizard. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Nadia insiste, attenzione, io sono l'Umarell di Radio Rock. Sì, ti avevo riconosciuto dalla coppola, pensa. Quindi sì, attenzione a che devo fare. Va bene, poi ancora 3899 106 600. Sentiamo chi è.
1: Carissimo, ben trovato.
0: Ciao Gio, ben trovato.
1: Non so se... Che? Forse te l'avevo già chiesto, però
0: darsi,
1: negli anni 60, sì, sicuramente. Forse settimana, no, settimana scorsa non credo. Dimmi. Però Fortunate Son dei Creedence.
0: Ah, bella, sì, me l'avevi
1: perché
0: chiesto.
1: Perché parla dei modelli di arruolamento, sì, ecco, dove i ricchi non ci vanno mai al fronte, non ci vanno mai.
0: È lo stessissimo
1: negli uffici.
0: Messaggio di lunedì scorso, pensa, ugualissimo, però sì. Te li passo volentieri. Poesia per Giulianino, assistenziale. Lunedì e testa è arrivato. Io già mi sento senza fiato. Settembre ci alita sul collo. Ho paura delle prossime rive, vabbè. E Giulianino ci aiuta a reggere il tracollo. Vabbè, ma che dico? Scherzo, sono una burla. Mi correggo mentre Giulianino già mi urla. Raga, io sto veramente strabazzando al suolo. Ma lo so che Giulianino ci vuole bene e per noi donerebbe anche un reno. Che ci fate col mio reno che sembra carne cimentata? Quindi no, assolutamente. Dagli una capocciata, ma a chi? Ma che è sta violenza? Ma perché, Emanuela? A chi dovrei dare la capocciata? Vabbè, diamo capocciate così. 3899 106 600. Io non do capocciate a nessuno, ok? Questo è dal vivo, bellissimo.

Vanilla Fudge con You Keep Me Hanging On, versione live, richiesta al 3899 106 600. Da Gianfranco. Ah, Gianfranco che dice che non avevo i capelli. Vabbè, ora ce li ho però. Non ai lati però. Però sì, ce li ho. Buongiorno illustrissimo White Rabbit, Jefferson Airplane, bella, se non la passi il cappellaio matto ti verrà a prendere. Vabbè, passiamo anche alle minacce, va bene? Sì, comunque sì, assolutamente Jefferson Airplane, poi una delle canzoni più belle, l'esempio perfetto delle sensazioni che dovrebbe dare l'eroina secondo Grace Lick e compagni, veramente un crescendo pazzesco. Sì, sangue. Ma che è? Ad Antonella le capocciate? Chi è Antonella? Anto, ma perché le capocciate? Si è appena palesata al 3899 106 600. Ragazzi, io non sto capendo più niente. È lunedì per tutti. Loro sono gli zombies. She's not there.

Zombies a Radio Rock, She's Not There. Yes, al 3899 106 600, dove si palesa anche il ghiottissimo Luigi, che mi manda questo panino palesemente fatto con l'intelligenza artificiale, fatto anche male, e scrive: buon pomeriggio Sire, buon inizio settimana, Burger King modestamente mi spiccia casa. Non potevo fare nomi di marchi, comunque si vede lontano un miglio che è fatto con la I, con la AI. Va bene, il mio pezzo preferito degli Zombies, Zombies pazzeschi. Sapevi che il cantante poi canterà Old and Wise di Alan Parsons Project? Sì, Andrea, grazie. Bello, bellissimo. Buongiorno Sire, che piacere risentirti. Sei poi andato a vedere i Primus? Io li ho visti il 31. Che spettacolo. No, non li ho visti, è una ferita molto molto aperta. Non stavo bene, non sto bene tuttora, ma sono qui a fare il mio lavoro e soprattutto ad accontentarvi, cosa che non dovrei fare più visto che mi state facendo impazzire oggi. Va bene, loro sono ovviamente i Creedence Clearwater Revival qui a Radio Rock, e questo è ovviamente Fortunate Son.

Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, 13:56 di questo lunedì 24 agosto. Continuate con le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda gli anni 60, prima decade, seconda parte, diciamo. Poi ci sarà una terza, non più italiana. Ho deciso così, cioè l'ha deciso Nadia con la sua volgarità. C'è chi scrive al 3899 106 600. Daniela, non ho sentito tutta la trasmissione, male, malissimo, ma Syd Barrett è già passato, buona giornata. No, non è passato, perché è passata la settimana scorsa proprio con Emily Play, no, cosa? Ah no, Astronomy Domain, quindi no. Cara Daniela, no, non lo so se è visto anche questa settimana, vediamo, però c'è talmente tanta roba. C'era la settimana scorsa, tu dov'eri la settimana scorsa invece di ascoltare Soul Drive? No, chiedo, poi per carità. Va bene, 3899 106 600, continuate le vostre proposte, le vostre richieste, gli anni che vanno dal 1960 al 1969, prima puntata della settimana, seconda in assoluto, ecco, mettiamola così. Ci andiamo in pausa.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Stai ascoltando
10: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
11: Seconda ora di Soul Driver di questo lunedì 24 agosto, che si apre con gli Strokes di Sunday.

0: Strokes a Radio Rock con Sunday, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per Radio Free Alice, Kicking the Shines.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

novità per i Radio Free Alice Kick and the Shines, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14.08 di lunedì 24 di agosto, Giuliano con voi fino alle 15, nuova puntata dedicata agli anni 60, la seconda di tre che ci sarà lunedì prossimo in luogo di quello che avevo annunciato prima, musica italiana, no, niente, niente, non è colpa mia, sapete benissimo con chi dovete prendervela. Intanto Anto mi scrive un bacio dalla stregata TVB, anch'io ti voglio bene. E poi a Manuel, caro, ciao Giuliano, io ti chiederei If I Can Dream di Elvisone. Manuel, ti perdono solo perché hai una foto profilo con un cane magnifico, bellissimo, però se tu fossi stato un po' più attento, più solerte, ti fossi svegliato un po' prima invece di sonnecchiare placidamente sul tuo divano, ozioso che non sei altro, avresti ascoltato proprio If I Can Dream nella prima ora di trasmissione. Io non so veramente più come fa. Mi chiedete sempre le canzoni un attimo dopo che le ho passate. Vabbè, comunque dai, non fa niente, eh? 1968, loro sono gli Steppenwolf, dal loro album omonimo, e questa è The Pusher.

Fabian Wolf con The Pusher qui a Radio Rock, 14:14 di lunedì 24 agosto. Giuliano con voi con gli anni 60 in musica. Nadia scrive: ma dai, no, è colpa tua. Mi hai mandato in confusione, io adesso non capisco più niente, non so neanche cosa farò nella nuova stagione di Soul Driver. È l'ultima in assoluto, ve lo dico, la prossima è l'ultima. C'è Manuel che scrive: azz, me la sono persa. E poi ride: cosa ridi, Manuel? Ma cosa ridi? Ma perché te la sei persa? Cioè, cosa ridi? Che c'è da ridere? Ti sei persa un'ora di Soul Driver, cioè, non lo so, e ride. Allora ridiamo. Hai fatto male, perché ho passato proprio il grandissimo Elvis e proprio con If I Can Dream. No, quindi non devi ridere, non ridere. Va bene, io vi ricordo una cosa molto molto, anzi vi ricordo, vi regalo addirittura. Vi ricordo che sabato 19 settembre Radio Rock presente Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 diretta di Roma Inter, per chi vuole tifare Inter o Roma, che non lo so, cioè, tanto non mi piace né una né l'altra. Anticipo della quinta giornata di Serie A. Radio Rock vi regala un biglietto se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri. Ovviamente è un evento Radio Rock.

0: piccola digressione oltre gli anni 60, al di là degli anni 60, con i Klimt 1918 di Dreamcore, proprio per ricordarvi l'appuntamento di sabato 19 settembre al Monk per un concerto imperdibile. Va bene, torniamo alla decade dal 1960 al 1969. Nadia dice: è detta James, I'd rather go blind, giusto perché ti ricorda la cover di, no, Bonavassa e Beth Hart. Di la verità, vabbè, non me la vuoi dire, tanto la so. Poi sentiamo, vediamo chi c'è. 3899 106 600, sto sudando ghiacciato oggi, vai.
1: Buongiorno Sire, come stai? Tutto bene? Vabbè, io provo a buttartela visto che siamo comunque in periodo.
0: Sì,
1: siamo ancora in estate. Cioè, la maggior parte delle persone sono in città, quindi ti direi un bel Summer in the City dei Loving Spoonful.
0: Sì, ce l'ha.
1: Un pezzo
0: del
1: 1966 anche colonna sonora di Die Hard 3.
0: Sì, al di là della colonna sonora l'avevo già messo in scaletta.
1: Sei dimenticato una cosa importante, no? C'hai ragione.
0: Sazzone! Lo sapevo. Dicevo, sì, ce l'avevo in scaletta. Se non mi credete potete guardare su Radio Rock TV. Voilà. Ditemi se la vedete, c'è scritto Loving Spoonful, tra l'altro li passo spessissimo e mi piacciono tantissimo. Bellissima trasmissione questa delle decadi, falla per tutto l'anno, no. La faccio per queste tre settimane di alleggerimento, però devo capire ancora, Emanuela, se ti va di scrivermi a chi dovevo dare la cosiddetta capocciata. Cioè, io la do, nel senso, preferirei di no, perché non c'è spazio nel mio cuore per la violenza, però non ho capito a chi devo dare sta capocciata. Va bene, voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste al 3899 106 600. Si parla di anni 60, la decade dal 1960 al 1969 per la seconda parte questa settimana, e così poi domani ovviamente spazio anche per gli anni 70. Ce ne andiamo in pausa con il più grande di tutti.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sondra!

0: Judas Priest a Radio Rock con Turbo Lover, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Dinosaur Junior, Blowing Up.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: potete continuare a votare Blowing Up dei Dinosaur Junior sul nostro sito a radiorock.it. Ultimi 20 minuti, poco meno, insieme a Giuliano Leone, prima di Antipop, versione Valerio Cesari. E vi stavo chiedendo prima della pausa per chi fosse quella capocciata che avrei dovuto dare secondo Emanuela. Nadia scrive: mi sa che era per me. Non lo so, perché c'è Nadia che risponde, vediamo che dice. Non lo so, io non l'ho ascoltato.
1: Buonasera egregio, guarda, buonasera. Non ricordo il nome dell'ascoltatrice, ma era semplicemente una battuta, figurati, pure sono contro la non violenza.
0: Beh, una capocciata ogni tanto.
1: Vicini, a cui dare una capocciata volentieri a tutti.
0: Oh, che bello.
1: Ma in generale sono anche contro la non violenza.
0: Ok, tra i vicini.
1: Non mi ricordo il nome dell'ascoltatrice con cui ce l'avevi.
0: Perché? Ho capito. Ho capito tutto. Forse Nadia ha ragione. Grazie per la precisazione, cara Emanuela. Però vi ricordo, visto che non vi fidate delle mie scalette, che sono pronte, che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

Loving Spoonful con Summer in the City, richiesta al 3899 106 600, anche se a onor di verità avevo già pensato a questa meraviglia. Va bene, c'è anche Bob che scrive, ma per esempio, no, così la butto lì, una Baby I'm Gonna Leave You, bellissima, credo duri troppo, però veramente tanto, non mi ricordo, aspetta, controlliamo insieme, amico mio, però sì, credo proprio di aver ragione, poi difficilmente ho torto. Vediamo un po', dura sì, sfiora i 7 minuti, vabbè, vediamo. Voi continuate 3899 106 600. Questa avevo intenzione di ascoltarla già lunedì scorso, poi ho detto no, vabbè, però rimedio subito. Loro sono gli Animals con il loro omaggio, Sam Cooke, Bring It On Home To Me.

la versione di Bring It Home to Me degli Animals qui a Radio Rock, sempre per celebrare gli anni 60. E stavo riflettendo sulle tempistiche radiofoniche e la richiesta di Bob. Comunque le Zeppelin, ragazzi, devono stare o no? Sì o no? 3899 106 600. Sì, vai, è convinto. Vabbè, capolavoro, dura tanto, non mi interessa, meravigliosa. Grazie anzi Bob per averla richiesta, ero indeciso, e questo è proprio Baby

0: E io con questa meraviglia di Baby I'm Gonna Leave You, bimba sto per lasciarti, quello che sto facendo con voi, grazie a Bob per averla richiesta. Vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, Valerio Cesari, dalle 15 alle 18 con voi per una versione rimaneggiata ma sempre di eccellente qualità di antipop. Ci diamo appuntamento a domani. Domani ci sarà ovviamente il decennio dedicato agli anni 70, seconda parte, sempre per queste puntate di alleggerimento in attesa della nuova stagione di Soul Driver e poi di tutta Radio Rock. Va bene, grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate 106.6 di Radio Rock, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

lunedì 24 agosto 2026, questa è Antipop, bene sì. Allora subito buon pomeriggio a voi, al sottoscritto Valerio Cesari, con voi fino alle 18 solo soletto per una puntata che anche oggi saprà di tante cose, solo che non so ancora bene dirvi quali. Vabbè, la certezza è che saremo assieme appunto per 3 ore, iniziando ora con una prima conferma, ovvero i Deep Purple di Burn. Radio.

Sheeran, Fontaines DC. Oh, io come ogni inizio trasmissione vorrei sapere chi c'è all'ascolto, da cosa venite, se avete programmi da qui alle prossime ore per questa giornata, quella di oggi, e anche cosa vorreste ascoltare. Il contatto lo sapete, è sempre quello, ovvero il 3899106600, quindi fatevi sotto, alzate la mano.

0: Always Well, AC/DC.
1: Dottor Cesari, buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza.
1: Sono Valentino.
0: Sono qui.
1: Da ciò che stasera il maestro Giuliano dice, sì, che in quella radio, compreso Emilio, che è il primo fan, siete tutti juventini.
0: No, ma solo Giuliano.
1: Dottore,
0: esattamente
1: anche
0: il contrario.
1: Tu sei juventino.
0: No, io sono romanista.
1: Così è.
0: No, no.
1: Ma fa da Radio a Torino, no?
0: No, lo dice apposta.
1: Ma fa da Roma, no?
0: Lo dice apposta lui.
1: Dai, scherzo, scherzo. Era possibile, se è momento di dietiche o meno, un there dei Radio Hell.
0: Sai che volevo metterla?
1: Così.
0: Più avanti.
1: Buttarla lì.
0: Sì, sì.
1: Dai, un abbraccione.
0: A te.
1: Juventino, laziale.
0: Romanista.
1: Non ci frega niente.
0: Sì, nessuna delle due.
1: E che fate una grande radio. Dai, un abbraccio e buona giornata a tutti.

0: Always i Ghost. Ciao, un saluto antipop. Non so se va bene a fine agosto con questo caldo a Roma, ma potrebbe andare November Rain dei Guns N' Roses, almeno come buon prossimo auspicio, o al massimo, se è proprio fuori tema, sui Child of Mine, sempre dei Guns. Vedi tu, rimango in ascolto. Buona programmazione, Tony da Pomezia. Beh, insomma, io, avendo un tatuaggio che è quello del logo dei Guns N' Roses, accolgo a braccia aperte entrambe, pure November Rain, nonostante sia agosto, appunto, un po' come danza della pioggia, ecco, se possa servire a far venire un po' di fresco, perché qualche giorno fa qualche goccia l'ha fatta, ma non è cambiato nulla, anzi.
1: Un buongiorno a Valerio. Ciao. E che ieri antipopparo in solitaria.
0: Sì.
1: Qui a Milano tutto tranquillo,
0: bene.
1: Ci sta bene in sé, fa un pochino caldo, ma comunque... No. Sembra passata quella temperatura killer.
0: Almeno da voi, bene.
1: Io che sto a fare? Mi sto mettendo a fare delle pulizie, perché domani viene a trovarmi una mia amica che ha lasciato marito e figli giù al mare, quindi due chiacchiere, stare un po' assieme e niente. Così, dambè. Ma senti, un pezzo da ascoltare. Io provo a chiederti...
0: Vai, provo.
1: Generator dei Bad Religion.
0: Bella.
1: Oppure Dharma and the Bomb, sempre dei Bad Religion. Sì. Vabbè, senti, fai te.
0: Faccio,
1: ti mando un abbraccione e ti ringrazio per la compagnia. Ciao, bello.

Jimmy Shelter, Rolling Stones, ovviamente, questo perché andando di ricorrenze, oggi nel 2021, quindi esattamente 5 anni fa, veniva a mancare il loro storico batterista, Charlie Watts, batterista che è presente sulla stragrande maggioranza, non credo voglia dire nulla, vabbè, stragrande maggioranza dei brani degli stessi Rolling Stones, a parte neanche tutti, perché in alcuni comunque suona, quelli degli ultimi due album, glielo dovevamo, mi sembra il minimo, ecco, tra una cosa e l'altra che stiamo facendo, ricordare anche il grandissimo Charlie Watts.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Aptodis, averla ti conviene!
12: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
13: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole ereditario.

Evans, Mastodon, Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, che è visibile in tutta Italia, come cliccando dal vostro telecomando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. Oh, poco prima di venire qui in diretta con voi stavo leggendo i risultati dello Smart City Index 2026, secondo cui la città italiana dove si vive meglio attualmente è Trento, seguita da Aosta e Bologna. Sul podio quindi tre città molto diverse tra loro, ripetiamolo: Trento prima, poi Aosta seconda, Bologna terza. La classifica questa che tiene conto un indice, anzi, per essere più corretti, di diversi aspetti, dall'ambiente all'economia, dai servizi alla governance, e vabbè, insomma, ognuno poi esprime la propria preferenza. Io però vorrei chiedervi, se poteste trasferirvi domani in qualsiasi altra città, italiana e non, quale scegliereste e perché? E se siete d'accordo anche con questo podio, appunto, Trento, Aosta, Bologna, oppure per voi la città migliore è un'altra, come immagino che facilmente possa essere, sempre 38 99 106 e 600.

0: Animals, gli Architects, Trento, cose del genere, sono quartieri di Roma che non cambierei mai per nessuna città al mondo, basta il nome. Non ho ben capito in che senso basta il nome, però vabbè, questa è la scelta che farebbe, o meglio non farebbe, legittimamente un nostro ascoltatore.
1: Buon
0: Valentino,
1: ciao. Buon pomeriggio, sono tornato anche io oggi di nuovo al lavoro dopo una piccola pausa.
0: E mi dispiace.
1: E allora, città dove trasferirei piano B, per un sacco di tempo è stato qualcosa in Costa Rica, ma sì, ultimamente abbiamo stato per le Azzorre, dove si vede anche nel film Come ti muovi sbagli di Gianni De Gregorio, delizioso così. Azzorre sono il maniglione antipanico per scappare, con il Azzorre. Total

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Questo è
0: Antipop. La trasmissione che è meglio è impossibile.
13: On Radio Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 24 agosto 2026, che si apre con il REM di Shiny Happy People.
1: Radio Rock. Back in time.

CEO Weezer, buongiorno Antipop. Se dovessi abbandonare l'Everbania e me ne andrei o in Val d'Aosta o in Trentino, la dura battaglia tra Fontina e Spec, però a patto che casa mia sia raggiungibile solo percorrendo mezz'ora di sterrato e solo con la mia Suzuki 4x4 con marce ridotte e bloccaggio del differenziale. Saluti Daniele da Verbania. Benissimo, questo perché stiamo parlando di quello che ha detto lo Smart City Index 2026, ovvero che secondo coloro che hanno preso parte a questa ricerca, Trento è la città italiana dove si vive meglio, secondo gli italiani che l'hanno indicata, seguita da Aosta e Bologna. Tra poco torniamo su questo perché sono tanti i messaggi. Prima però voglio ricordarvi che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data assolutamente imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice.fm, questione di qualche giorno, ma Radio Rock nel mentre vi regala comunque un ingresso. Come? Inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome e cognome e la parola Jen con 2 N, mi raccomando, al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento, neanche a dirlo, come tutti quelli di cui vi diamo conto, Radio Rock.

Reverberations, Jen, allora leggiamo qualcuno dei messaggi tanti arrivati relativamente a dov'è che vivreste potendovi, volendovi trasferire a Roma come nel mondo. Sceglierei Roma, questo è Marco, perché è una combinazione unica di storia, cultura, bellezza e vita quotidiana. Mi piacerebbe poter incontrare qualcosa di straordinario anche semplicemente andando a fare la spesa. Sì, se non vivi in periferia, ma diciamo da non oltre San Giovanni, però insomma, capisco anche il motivo dell'eventuale trasferimento. Poi Giulia, New York senza pensarci troppo, mi affascina l'idea di vivere in una città sempre in movimento dove ogni giorno puoi incontrare persone, culture e opportunità completamente diverse, che è un po' come, pur non essendoci stato, mi immagino a mia volta New York. Poi Luca, Firenze perché è abbastanza grande da offrire stimoli continui, ma abbastanza raccolta da poterla vivere davvero a piedi, e poi avere il Rinascimento praticamente sotto casa non sarebbe male. Beh, proprio no,

Boy Fallen, Tom Petty and the Heartbreakers, rimanendo a Roma un attico sopra Fontana di Trevi. E vabbè, pensando all'estero, l'Australia in stile pirandelliano, sparire come fu Mattia Pascal, un sogno. Benissimo, poi Kumamoto o Fukuoka, perché adoro quella zona del Giappone, anche se un pensiero a Osaka lo farei. Eviterei Tokyo in quanto troppo incasinata, a meno che non trovassi casa in una delle prefetture lontane dal centro. Poi ciao, complimenti a tutti voi, sono Carmelo e sto a Firenze, bella ma da giugno a settembre non ci si può vivere, è come stare agli arresti domiciliari col caldo che fa, e non è nemmeno una città sicura, di sicuro non è tra le prime città. Beh, io ci sono stato l'ultima volta 2 anni fa, mi pare, per il concerto della Dave Matthews Band, non era neanche giugno, era sicuramente maggio, faceva un caldo che neanche a Roma ad agosto quest'anno. Io sono di Milano, sinceramente se dovessi scegliere andrei in Nord Europa, probabilmente Malmo in Svezia, città sicura, possibilità di avere uno stipendio decente, città multinazionale, ma me ne andrei via con la tristezza perché, parliamoci chiaro, in Italia abbiamo tante cose che non vanno bene, ma tutto sommato la qualità della vita non è male, e se penso che molti colleghi della mia azienda farebbero carte false per farsi trasferire in Italia, mi dà da pensare che tutto sommato non si stia così male. Alla fine l'erba del vicino è sempre più verde, e noi italiani vediamo spesso questo, sì, per quanto magari uno alle volte oggettivamente è portato a spostarsi, nonostante, ecco, non vorrebbe.

Lord Scars, Korn, quella che è tuttora la loro ultima canzone, dalla colonna sonora di Diablo 4, Lord of Hatred, espansione dell'ultimo Diablo, il 4 appunto. Andiamo al break, ricordando che stiamo parlando appunto delle città italiane, non dov'è che andreste, scegliereste di andare a vivere e perché. Andiamo al break, dicevo, con una vostra richiesta tra le tante che sto cercando di esaudire al 3899106600, ovvero Black Sabbath, Paranoid.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
7: Oh papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

Lover, Afghan Wigs, freschi d'ingresso all'interno della nostra alta rotazione. Potete votarli direttamente sul nostro sito radirock.it. Lisbona per il clima, il mare, la luce, quell'atmosfera un po' malinconica che la rende particolare. Mi sembra una città ideale per ricominciare. Questa è Elena che sembra saperne abbastanza della città, dov'è che vorrebbe trasferirsi o dov'è che forse si è trasferita poi. Poi Davide, Napoli perché è una città intensa, rumorosa, imperfetta e piena di vita. Credo che non ci si possa annoiare facilmente, sicuro no, e che abbia un'energia difficile da trovare altrove. Poi Alice, Londra, mi piace l'idea di vivere in una metropoli internazionale dove puoi sentirti contemporaneamente parte di qualcosa di enorme e completamente libero di reinventarti. Anche qui Alice non me la racconta giusta, secondo me da quelle parti c'è stata.

du hast mich. Du hast mich.

Lost, Rammstein, Barcellona sarebbe la mia scelta. Questo è Simone, sempre al 3899 106 600. Mare, architettura, vita all'aperto e un'atmosfera molto rilassata. Credo che riuscirei a conciliare bene lavoro e tempo libero. Poi Chiara, che invece cita Venezia, assolutamente. Vivere in una città così particolare sarebbe come abitare ogni giorno in un luogo che milioni di persone vengono a visitare una volta nella vita. Beh, sì, questo senz'altro. Non credo che di per sé sia una città semplice Venezia, per quel poco che l'ho frequentata, ma comunque, vabbè, ci ho detto, questa bellissima lista di canzoni, no? Dal sapore di città, dal sapore anche un po' poetico che, per com'è che la state mettendo, viene così tagliata di netto da questo messaggio che mi ha fatto molto ridere, di Fabrizio, che risponde Portonaccio. Quindi lui scambierebbe Trento, Aosta, Bologna, New York, Lisbona, Barcellona, quello che vi pare, con Portonaccio. Una via, neanche un quartiere, anche se poi più o meno entrambe le cose, però noi rispettiamo tutti i pareri, ci mancherebbe.

Resort Days, gli Nailer. Allora Anna mi scrive: io volevo andare a vivere a Shanghai, per quanto è grande e smisurata, ma anche per quanto riesce a stare al centro del mondo e allo stesso tempo essere quasi solo una leggenda da queste parti, qui le nostre. Anna, poi che è successo? Facci sapere cosa ti ha impedito poi di andare a vivere a Shanghai. Magari era solo così un desiderata, appunto. Io intanto posso dirti, andando avanti con le ricorrenze, che oggi nel 1975 i Queen entravano ai Rockfield Studio One nel Galles per dare il via alle registrazioni niente meno che di Bohemian Rhapsody, dopo circa 3 settimane di prove che hanno fatto altrove. Questo è un pezzo scritto quasi interamente da Freddie Mercury, richiese 6 settimane di lavorazione, pensate un po' voi, e l'impiego di altri 4 studi, quindi non solo i Rockfield Studio, o meglio il Rockfield Studio One nel Galles, bensì anche altri. Le parti vocali, insomma, sono entrate nella storia di tutti e 4 i Queen, vennero sovraincise centinaia di volte fino a comporre l'imponente muro corale del celebre passaggio operistico, che è più o meno lo special di questa canzone. Un brano che confluirà nell'album A Night at the Opera e uscirà come singolo poi il 31 ottobre 1975, diventando, è inutile anche ricordarlo, uno dei brani più celebri della storia, io dico non solo del rock, ma della storia, punto e basta.

Bohemian Rhapsody, Queen, qualcuno mi scrive la canzone preferita di Giuliano Leone. Sì, è un peccato che Giuliano odi Queen, perché invece posso dire per certo che i Queen tengono in grossissima considerazione Giuliano Leone. Chissà che lui non ami più Alice in Chains, sicuramente, per come lo conosco, che proprio oggi, a proposito di ricorrenze, questa l'ultima di oggi, uscivano col loro sesto album in studio Rainier Fog. Rainier come il vulcano che domina l'area di Seattle Tacoma, anche perché questo è il primo album di Alice in Chains stessi dopo tanto tempo a venire di nuovo registrato in parte, non tutto, a Seattle, dopo oltre 20 anni, negli storici Studio X, dove nel 1995 gli stessi Alice in Chains avevano inciso il loro omonimo debutto Alice in Chains, lavoro che segna anche la terza collaborazione a livello di produzione con Nick Raskulinez. Vedo ancora una volta Jerry Cantrell e William Duvall dividersi le parti vocali, come da tradizione degli stessi Alice in Chains. Li ascoltiamo prima del break che poi porta la nostra ultima ora assieme. Tutta!

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Esto es
1: la ultima ora della puntata di Antipop di oggi. Valerio Cesari in diretta con voi fino alle 18. Arrivano anche Coldplay con A Sky Full of Stars.
2: Radio Rock, back in time.

Cool, Evelyn, Nothing But Thieves, che usciranno il 25 settembre, quindi tra un mese e un giorno, con un nuovo album, Stray Dogs, dal titolo anche del brano che prima di questa Baby Cool Evelyn aveva anticipato questo stesso disco, il prossimo appunto dei Nothing But Thieves. Archiviata la questione delle città, della città dove che andreste a vivere, potendo, volendo, immaginando quello che vi pare, io andrei anche col sondaggione, anticipando quanto tra poco uscirà sui nostri Facebook ed X, ovvero vi chiedo di dirmi di quell'album che secondo voi è sottovalutato rispetto al resto della discografia della band o dell'artista che decidete di portare, ad esempio, che non devono essere per forza di cose la vostra preferita o il vostro preferito. Sempre 38 99 106 e 600.

Holy Wars, The Punishment di Megadeth. Allora, l'album secondo voi sottovalutato rispetto al resto della discografia, della band o dell'artista? C'è chi mi scrive, andiamo un po' a vedere. Marco, Cure the Top, secondo me uno dei lavori più sottovalutati di questa band, più folle e psichedelico rispetto ad altri, ma proprio per questo ha un fascino particolare. Poi Giulia, Radio the King of Limbs viene spesso considerato minore rispetto agli altri album, ma trovo che abbia un'atmosfera incredibile. Più io lo ascolto, più scopro dettagli interessanti. Poi Lorenzo, David Bowie, Station to Station, forse non è il primo titolo che viene in mente quando si parla di Bowie, no, ma per me è uno dei suoi lavori più affascinanti e rappresenta benissimo un momento di grande trasformazione artistica. Ancora La fabbrica di plastica di Grignani, qui andiamo sull'italiano, sottovalutatissimo ma un dannato capolavoro, è dal 1996 che lo difendo a spada tratta. Ora sembra che finalmente abbia avuto un po' più di visibilità. La mia canzone preferita di quell'album resta Solo Cielo.

Ready to Let Go, Case the Elephant, brano questo di qualche anno fa, 2019 per l'esattezza. Massimo mi scrive: Black Tie, White Noise di Bowie. Io la prima cosa che ho pensato quando ho portato poi questo sondaggio è stata Sentenger dei Metallica, che è assolutamente il loro disco peggiore, evidentemente, però insomma, almeno secondo me, poi evidentemente è un corno, dipende un po' anche dal sentire d'ognuno, però meno di quanto insomma non voglia, non dica la vulgata, più o meno da quando è che è uscito.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Questo è
13: Antipop,
14: la trasmissione che peggio è impossibile.
15: On Radio Rock.
16: Ultima mezz'ora per quanto mi riguarda, dalle 18 fino alle 21 con voi Paolo Niazzume e Sandro Canori con Marrumore fino alle 21 appunto. Ora però ci tocca nei Limp Bizkit, da un bel ora ci tocca con Rollin'.

10 over 10 Royal Blood, il loro ritorno. Andrea mi scrive Depeche Mode, Playing the Angel. Non se ne parla abbastanza quando si ripercorre la discografia della band. Ha un suono cupo e potente, contiene alcuni pezzi che considero davvero riusciti. Beh, assolutamente, gran bel disco. Elisa vota invece per Tranquility, Base Hotel and Casino degli Arctic Monkeys. Capisco perché abbia spiazzato molti fan, ma secondo me è uno dei loro album più coraggiosi. Questo senza tema di smentita proprio, non è immediato, però ha una personalità enorme. Task, Fleetwood Mac, la scelta invece di Matteo. Tutti parlano di Rumours, giustamente, ma io trovo Task ancora più interessante, molto più strano, sperimentale e imprevedibile. Cavolo, Saint Anger sì che è sottovalutato, scrive Andrea, un altro Andrea. Non potevo scriverlo che ero in macchina, ne metti una qualsiasi. Guarda, io aspettavo solo il là.

Sonka non Monster Metallica, visto che tanti citavano, chiedevano a gran voce Sentenger, ad esempio di album tutto sommato sottovalutati rispetto al resto della discografia, della band o dell'artista, vostri preferiti, ma non solo. Prima di andare avanti con l'ultimo pezzo, in realtà vi ricordo che sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Room, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio zendimentale Jugend. Dalle 18 diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, Radio Rock vi regala un biglietto come sempre facciamo, e come inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome, la parola Klimt al 3899 106 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918, Amor Lis Party in concerto al Monk Room, a via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock.

0: Mountain, Clint 1918, per quanto mi riguarda non con questo pezzo ma col prossimo vi lascio con Paoloni e Sandro, Mar Rumore, con voi fino alle 21, torno domani sempre dalle 15 fino alle 18 con Antipop. Ciao, a domani appunto.
1: Avete ascoltato?

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Mal rumore.
13: On Radio Rock. On Radio Rock.
14: 18 e 2 minuti di un lunedì 24 agosto. Ricomincia un'altra settimana di Malrumore qui su Radio Rock. Ben ritrovati, ben ritrovati. Sono Paola Gnazzomo, sarò con voi fino alle 21 insieme a me per un bel pezzo di strada, il bel pezzo di Sandro Canori. Spero di ritrovarvi bene, ma sicuramente essendo stati tra le mani di Valerio Cesari, il signor antipop, sicuramente state una pacchia, come dicono in Trentino Alto Adige. Ora noi anche iniziamo con la musica, perché questa è Radio Rock, il luogo delle canzoni più belle. Iniziamo con questa nuova settimana con un ottimo sabato.

0: novità bella dura, Dead Poets Society, Cold, ma l'inizio prima melancolico con i Placebo di This Picture, l'inizio ufficiale di Malrumore quest'oggi suona invece così.
1: We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end.
0: Oh no, oh managgia.
2: Il demonio.
0: Amici, amici, amici, buonasera, ben ritrovato Sandro Canone.
2: Ci sono le schitarrate a un certo punto,
0: sì,
2: no?
0: Tra 40 secondi.
2: Come tra 40 secondi?
0: Qua c'è solo
2: di... Prendiamo tempo allora, dai.
0: Vabbè, ascoltate il demonio.
2: Posso arrivare a 40 secondi parlando di quello che volete. No, no. Avete visto Spider-Man che mena i razzisti fascisti? Avete visto?
0: No.
2: Avete visto il video?
0: No, non l'avevo
2: buonasera,
0: visto.
2: Buonasera, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio 100. 6 e 600, questo è Malrumore, saremo qui in vostra compagnia. Spider-Man vero,
0: Cosa?
2: Spider-Man vero, no, no Tom Holland.
0: Come Spider-Man vero? Sandro, che stai
2: Spider-Man
0: dicendo?
2: Spider-Man vero, c'è un video di Spider-Man vero.
0: Dove intanto?
2: Che fa giustizia.
0: Sarà AI.
2: Su internet.
0: Di questi tempi
2: no,
0: sarà
2: AI.
0: Fa giustizia AI.
2: Non è Spider-Man andare solo? Ah sì, te lo ricordi, l'estate sta finendo, il caldo se ne va.
0: Non è vero, è il 24 agosto, l'estate è ancora lunghissima e temo il caldo ancora di più. Con cosa siamo entrati quest'oggi?
2: Questi sono i Code Orange e questa è Let Me In, canzone d'ingresso di Bray Wyatt, storico wrestler, di cui abbiamo parlato anche recentemente perché faceva questo personaggio simile a Manson, quindi quando abbiamo fatto la puntata
0: su Charles Manson,
2: su Charles Manson, non Richard Manson. e qui è deceduto 3 anni fa, era una mente geniale
0: oggi.
2: E illustre, esatto, 3 anni fa oggi, e quindi lo commemoriamo così perché so che sarebbe, e chi lo conosce lo sa, una gimmick, un personaggio che sarebbe molto piaciuto agli ascoltatori di Radio Rock.
0: E invece eccoci qua. Potete viverlo attraverso le parole di Sandro Canori, che comunque non è male. Ma
2: vabbè,
0: potete...
2: bello, faceva sta cosa che era tipo, lui faceva tutta una trasmissione tipo l'albero azzurro,
0: un po' Happy Tree Friends,
2: solo che poi quando procedeva questa trasmissione diventava da allegrotta per bambini sempre più inquietante e satanica, e alla fine lui si trasformava nel Fiend, che era questo mostro smostrato.
0: Un po' come avete sentito all'inizio di questa canzone, di questa sigla d'ingresso, anzi chiamiamola così perché sennò si arrabbiano perché ci stiamo parlando sopra.
2: Tanto penso anche il genere possa essere apprezzato.
0: Come?
2: Queste pareti sataniche, no?
0: Beh, tantissimo. 3899-106-600 il numero a cui raggiungerci, a cui già ci state scrivendo. Vediamo un po', prima secondo me di andare avanti dobbiamo intanto fare questa cosa qui. Arrivano già domande per te. Oh, questo è diventato l'angolo per consultare il Sandro Canori Show, perché abbiamo detto che lui è il diretto erede, come abbiamo detto
2: di Maurizio Costanzo.
0: Maurizio Costanzo,
2: no, io sono uguale, questa è la verità.
0: Come si chiama? Non l'erede. Oh, che succede? Perché questa cosa
2: il figlio
0: non si vuole...
2: illegittimo,
0: il demonio non si vuole fermare, Sandro.
2: Mia mamma è Maria De Filippi.
0: Sono...
2: Si spiega tutto.
0: L'unico merito di Charles Manson è Bray Wyatt, abbiamo imparato qualche settimana fa nei
2: sì,
0: fatti appresi. E a proposito di fatti appresi, la settimana scorsa che cosa abbiamo capito?
3: Il nuovo libro di Paolo Nianzuno, La mia vita da fan, chiede il pizzo, presenta i fatti appresi negli episodi precedenti di Malrumore.
0: Grazie.
3: Ospiro Zorn non esiste e non suona la fisarmonica, e purtroppo neanche Sandro.
0: Mannaggia.
3: Maiolino andava in città a vedere Richard Benson. Siamo circondati da gente che ride. Il coppotrillo fa e si dissolve in un cavaliere lavatrice alato. Un pomodoro è più rock dei Coldplay.
0: Sì.
3: Non avremmo Fonopoli, ma caramba che fortuna abbiamo Gattone. I grigi sono tipo i cavalieri sardi. Se esprimi desideri a Malrumore arrivano pacchi dall'Olanda. Qualsiasi superpotere scegli potrebbe risentirne il tuo anno.
0: Vero.
4: L'intelligenza artificiale è molto utile. Luna non è posseduta dal demonio, è un agente efficiente. Non vi sono prove che il futuro sia nefasto. Prova a modificare il tuo prompt.
3: Tizairon Ferro non esiste e non suona con Jimmy Power, perché neanche lui esiste. Sandro ha i biglietti per la prima del Coyote Ugly. Ci sono troppi Mario. Quello che apprenderemo questa settimana è ancora avvolto nel caos. Ora inizio. Malrumore.
0: Ci sono troppi Mario. Questo è un punto effettivamente tra i più importanti che abbiamo imparato dalla scorsa settimana di Malrumore.
2: Super Mario. Luigi Mario, che è il fratello, perché dovete sapere che Mario è anche il cognome, Mario Merola, Mario Monti, Mario, lo sai che già ho finito?
0: Monte Mario,
2: Mario Manson, Monte
0: Mario, Mario dappertutto.
2: Mario?
0: Conosco un gatto di nome Mario, ma non mi ricordo chi
2: lo possiede. Però non so persone, Montemario non è una persona.
0: Se io dico troppi Mari,
2: persona,
0: vuol dire che scelgo io quali Mari entrano all'interno di
2: Mario questo. Balotelli.
0: Stavo cercando di pensare, no, quello era Luca Toni, vedi? Vabbè, c'è della confusione. In quest'altra nuova sfavillante settimana di Malrumore, che cosa impareremo mentre Sandro si prepara ad andare a vedere il Coyote Ugly?
2: Mario Draghi,
0: come perderselo Mario Draghi? Mario Balsecchi, non credo si chiami Mario,
2: non
0: va
2: penso.
0: Bene. Allora, che cosa facciamo oggi?
2: Oggi facciamo che praticamente... Mario Magnotta, è vero.
0: Beh, cavoli.
2: Oggi facciamo praticamente da qui fino alle 21 tutti i Mario possibili.
0: Tutti, 3,
2: questo è il mio libro, quello è il tuo, insomma, così, il mio è
0: il
2: tutti
0: mio
2: era
0: Mario. La vita da fan che ora
2: tutti
0: chiede il pizzo.
2: Mario Monicelli, mamma... Mario Riva,
0: Brega,
2: Mario Biondi. Sì.
0: Mario, ma
2: vabbè,
0: tu
2: non dobbiamo fare davvero questa cosa.
0: L'hai detto allora,
2: dai.
0: Quindi 3899
2: era una battuta, abbiamo Mario. Mille cose cui parlare. Mille cose che succedono nel mondo. Tanto sai qual è il problema? È che tu è inutile che me lo questa cosa io non questa cosa veramente mi fa impazzire dai tempi non sospetti. Allora, è inutile che mi dite di cosa parliamo, Sandro. Con questa retorica, perché io già so quali sono le cose che più o meno abbiamo preparato. Tu già sai quali sono le cose che più o meno abbiamo preparato. Entrambi sappiamo, che non faremo niente di quello che avevamo preparato. Ma quindi, questa cosa di dirmi oggi che facciamo, basta, deve finire.
0: Ma è il 24
2: agosto. O lo facciamo,
0: detto,
2: o
0: chiesto.
2: Non lo facciamo.
0: Cioè,
2: che facciamo oggi, Sandro?
0: È il 24 agosto.
2: Non lo so, Paolonia, ma dimmelo tu cosa facciamo. Forse gli articoli che siamo passati su WhatsApp. Ed è anche falso dirlo, perché poi dopo, comunque, non li facciamo. Non li leggiamo.
0: Ho quindi... 12 argomenti che mi ero preparato
2: sì,
0: della settimana
2: da un mese
0: scorsa
2: e mezzo. Quindi sì, è inutile fare questa
0: un po'. Alcuni
2: cosa
0: sono come il vino, invecchiano bene.
2: Mario Lanza.
0: Mario Luca Sanz. Questo è Luca, pensa, che strano. Ho preparato una canzone che si chiama Luca.

0: umore, un programma un po' così. Mario, Mario, Mario. E poi Luca, Prozac più per noi. 3899 106 e 600. Voi invece per noi a raccontarci intanto come è andato questo fine settimana, come vi ritroviamo in questo caldo lunedì. Siete tornati al lavoro, state imprecando per qualche motivo.
1: Se mi scrive terroristi,
0: basta usare una manopola.
1: No, so, tre ogni volta non servono. Ci abbiamo troppe cuffie. Questo sì. Faccio una richiesta all'azienda. Il troppo stroppia.
0: Pensa, e poi quando ce ne avevamo poche, ce ne abbiamo tanto. È un po' Sandro Canori, tipo Goldilocks, riccioli d'oro. Questa cuffia è troppo larga, questa è troppo stretta, questa non ha il volume.
1: Che brutta quella favola!
0: È bellissima.
1: No, perché non è realistica. Gli orsi devono sbranare la tipa e finire.
0: Ah, scusa, dai. Le favole che non sono realistiche. Che invece Spider-Man è realisticissimo.
1: Non è una favola, Spider-Man. Ma è... Spider-Man esiste. Nel cuore dei newyorkesi.
0: E anche riccioli d'oro gli orsi per me.
1: Non
0: vivono.
1: Penso.
0: Gli orsi che vivono in una casa, mamma, papà, figlio, e sono felici. Ognuno gestisce bene i propri gusti, anche se sono in contrasto l'uno con l'altro.
1: Una sospensione di incredulità. In un multiverso esistono gli orsi che vivono nelle case, ma non sbranano le bambine. Quello non è realistico.
0: Riccioli d'oro no, Spider-Man sì. 3899 106
1: che vuol dire?
0: E 600. Mariotti de...
1: Spider-Man vale Achille, capito? Spider-Man vale Odisseo. Spider-Man vale quella roba lì. No, riccioli d'oro non vale niente.
0: Ok, Biancaneve.
1: Niente. Biancaneve dipende.
0: Ah, Biancaneve, riccioli d'oro, it's the same fucking thing. Viene da una favola.
1: No.
0: Fiaba, favola.
1: No. Ci hanno mai fatto un cartone Disney su riccioli d'oro?
0: Ah, quello è il tuo metro.
1: È un po' sì, dai.
0: Interessante.
1: Biancaneve è uno dei capolavori dell'animazione totale, cioè, ha cambiato tutte le regole del gioco. Beh, ma perché siamo a parlare di nuovo?
0: Mariottide, Mariottide, Mariottide, poi ancora che cosa avete da dire? Sicuramente
2: Mario Brega.
0: Mario Brega, l'ho detto io. Pensa, Mario Magnotta l'aveva detto. Sandrino, ieri ho consigliato The Seven Deadly Sins a mia figlia di 9 anni. Sono un bravo
1: anni.
0: Padre? O dovevo
1: anni.
0: Mandarla direttamente nel mondo di Death Note? 9 anni, fratello.
1: Oddio, 9 anni, forse Death Note... Sai che c'è una che non lo può leggere, che forse non lo apprezzerebbe fino in fondo, nemmeno si diverte, e poi magari gli rimane il trauma e non lo leggerà mai. Quindi forse magari Death Note quando è un po' più grande, perché deve soffrire un po' e capire questa cosa della caducità della vita. E The Seven Deadly Sins, allora, io non l'ho mai letto, però ho guardato l'anime fino a un bel pezzo, più della metà credo, anzi fino quasi la finale, forse manca, non so nemmeno se è finito, insomma mi sono perso un po' per strada dopo le prime stagioni, ed era molto molto divertente, sicuramente magari più easy per una ragazzina di 9 anni, al netto del fatto che ci sono sempre più livelli di comprensione di solito in queste opere, però sicuramente se uno ha 9 anni e si ferma al primo livello di comprensione, meglio Seven Deadly Sins che Death Note, che è un po' un peccato perderselo così, e soprattutto a leggerlo un po' più pesante, sono tutti world text, quindi... Vai, hai fatto bene, hai fatto bravo.
0: Senti, in questi giorni insomma non si smette di parlare.
1: Meglio Sailor Moon però forse a 9 anni
0: sì,
1: però, vabbè.
0: Cioè a 9 anni forse sì. Che cosa va bene? In questi giorni si parla tantissimo di un po' meno. Finalmente inizia a scemare tutta la roba sull'Odissea. Ma Spider-Man invece, nonostante
1: che film bellissimo,
0: domina al box office per la quarta settimana consecutiva. Supera i 2,2 miliardi di dollari di incassi nel mondo. Frantuma anche il record di Star Wars.
1: Giusto. Ma quale Star Wars?
0: Non lo so, devo finire di leggere l'articolo. Star Wars 2
1: me...
0: Il risveglio della forza.
1: 7.
0: C'è scritto qua. Star Wars no, non è 2, era l'articolo il.
1: Ah, ok.
0: Solo che poi andava a capo, quindi Star Wars 2. Il risveglio della forza.
1: Ah, ma pure quello, ma quanto è bello. Ma se andiamo a vedere la classifica dei film che hanno incassato il primo nella storia del cinema, ma ci sono solo i capolavori.
0: Vero, incredibile.
1: A me torna sempre in mente una frase di Caparezza. Che dice: se la sala è piena, il film fa schifo. Non so,
0: ecco,
1: ricordo.
0: Pensa un po'. Che però di quell'altro film di cui vi stiamo parlando in queste settimane, vale a dire Acme contro, o viceversa, Will Coyote contro Acme, come si chiama?
1: Coyote versus Acme.
0: Vabbè, quella roba lì, luogo approssimativo, questo ma rumore. Lì invece si sta avendo un altro tipo di riscontro, anche quello molto buono. Chiaro, non si parla, credo, ancora minimamente di queste cifre, però tanto amore da parte del pubblico. Ecco, noi invece quest'oggi, proprio nelle stesse settimane, c'è un altro film che sta spopolando, un film così brutto, Sandro, da diventare effettivamente un grande successo. Siamo solo in Cina, ma io aspetto con gioia.
1: Innanzitutto ho letto un messaggio del papà, metti tua figlia in punizione per sempre.
0: Vabbè, adesso per sempre. Leggerò anche io e capiremo di che cosa state parlando per cavoli vostri, mentre cercavo di spiegare una cosa già facendo fatica perché sono un idiota. Manchester Orchestra.

0: Manchester Orchestra, top notch, quello per cui Sandro stava così mettendo in punizione la figlia di un altro ascoltatore. Non so neanche se è legale questa cosa. Era il fatto che lei ha, non so cosa vuol dire, mi ha gabbato dopo.
1: È che gli avrà detto sì sì e sì, poi sì, ha fatto di testa sua.
0: È andata a vedere Demon Slayer da sola e Sailor Moon mi ha detto che è una robetta. L'amico ascoltatore l'ha messa, lettura forzata della storia infinita edizione degli anni 90 con l'Ouroboros.
1: Sai che il problema è che Sailor Moon c'ha animazioni un po' vecchie, lo capisco che per una bambina di 9 anni può essere pesante da guardare, però Demon Slayer è proprio il manga preferito di chi non ha mai letto manga, perché poi basta che te guardi un po' intorno e capisci che è un prodotto abbondantemente mediocre. Poi le animazioni sono incredibili e quindi famo finta di non accorgersi che la storia è una merda trita ritrita, e come tante altre cose, quindi è anche giusto che i giovani conoscano i prodotti vecchi per rendersi conto da dove vengono quelli nuovi e soprattutto per capire il vero valore di quello che poi tengono per mano, perché se no poi andiamo avanti a elogiare delle robe che a capolavoro, che capolavori non so, ma so la copia da copia da copia da copia da copia.
0: Eh certo, chiaro. Comunque dopo il break vi parlerò di New Lie, questo film che più o meno si potrebbe tradurre con arriva il bue o arriva la mucca, mentre bravi voi che ci ricordate che anche Terence Hill si chiama Mario. Quindi in questo caos, film brutti che diventano belli e tutti i Mario che vi vengono in mente. 3899 106 e 600.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.

0: Dinosaur Jr., quanto gli voglio bene da votare, anche se sono già da 3 settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. Bravi, bravi, continuate a votare sul sito radiorock.it. Sandro, stiamo scoprendo
1: varie epifanie,
0: succedono cose strane, non credo che sia lui, non credo che sia lui, ma stiamo parlando di cartoni brutti degli anni 90. A un certo punto è successa questa cosa qui.
1: Mi chiedevi di Enzo Draghi.
0: Enzo Draghi chi?
1: Enzo Draghi
0: è quello dei Cavalieri dello Zodiaco?
1: No, del Biocombat, che però dovrebbe essere lo stesso.
0: No, non è lo stesso, ci ho ripensato. Forse...
1: Allora, è lo stesso, alla Rombi di Tuono e Cielo di Fuoco.
0: Ok.
1: In ordine cronologico è quella che ha fatto subito prima di quella dei Street Shark, penso.
0: Ah, e quindi sì, avevamo già riconosciuto che era quello degli Street Shark.
1: E poi scusami, è anche lui, cavolo.
0: Ecco chi era. Va bene, ecco,
1: lui.
0: Certo, era Lupin.
1: È Giorgio Vanni prima di Giorgio Vanni.
0: Era il primo Giorgio, perché io sono finita a pensare a questa cosa qui, però tempisticamente
1: di Lupin al mondo uno ce n'è.
0: Ero finita qua perché quell'Lady Isabelle.
1: Anche Tartaruga Ninja, comunque.
0: L'ho detto fuori onda, che brava!
2: Invincibili guerrieri!
0: Sembrava.
1: È anche una spada per Lady Oscar, by the way.
0: Ma il più grande di tutti, e noi ce lo ricordiamo.
1: Questa però non è lui.
0: No, questo no. Era quello che pensavo.
1: Però è bellissima.
0: Sì. Che ci
1: la
0: siamo.
1: Mia seconda preferita sigla dei Cavalieri del Zodiaco. Che la prima è Pegasus Fantasy.
0: Però pensa quanto sarebbe bella, cantata dal nostro
1: Enzo Draghi.
0: Enzo Draghi, ma questo non è.
2: L'armatura d'oro.
1: Pure qua le prime puntate questo.
0: Sì, sì, esatto, perché quello che dicevamo, no? Che a prescindere dalla musica, le immagini proprio delle sigle erano composte da fondamentalmente tagli e tagli.
1: I primi episodi.
0: Dei primi episodi. Diciamo le parti più dinamiche, se vogliamo.
3: Beh, Sandro, pure la sigla dei X-Men degli anni 90 era così, era tutta una scheda, tutta una solo di chitarra, era fighissima.
1: Paravana, però erano delle mosche bianche, molto bella.
3: In realtà non era così inconsueto, c'erano dei pezzi,
1: sì, era più raro.
3: Sigle in questo modo. Secondo me molto fighe.
1: Sì, sì,
3: tipo la colonna sonora dei Baffi, tiè.
1: Sì, sì, è vero, però era, per quegli anni là era un po' più raro, però è vero, anche X-Men.
0: Poi abbiamo nominato e vi abbiamo già anche raccontato questa qua, questa stranezza qua.
1: Vedi, questo è Biker Mice.
0: Tutti i cosi che escono da robe e rompono asfalti, il cattivo nel laboratorio.
1: Che era cattivo e genialoide anche lui.
0: Anche lui, testa grandissima, a Chicago in questo caso. Disegni di Biker Mice, posso dire, mi ricordano tantissimo i Ghostbusters, mi sa che c'è...
1: Attenzione, io però vedo che molte delle musiche di Enzo Draghi le ha fatte Vincenzo Draghi.
0: Allora,
1: non lo so chi è, però la casualità è incredibile.
0: Saranno fratelli che, come il film cinese,
1: certo,
0: hanno voluto fare,
1: scusami,
0: tutto in The Family.
1: Io vedo sempre il marcio, è vero.
0: Niente, quindi Biker Mice, mi dite che la sigla era solo casino. Sì, no, comunque scusami, cerchi questa cosa. Biker Mice da Marte sono disegnati da chi ha fatto i cartoni animati di Ghostbusters. Cioè, le femmine sono uguali alle femmine. Anzi, no, ci vedo anche del Tartarughe Ninja, vedi che cosa incredibile. Ma la domanda che io vi voglio fare...
1: Ah, no, ma è lui Vincenzo Draghi, scusami.
0: Vincenzo Draghi e Enzo Draghi?
1: Mi sa di sì, Enzo, Vincenzo, no? Sarà lui. Ma è strano, la pagina Wikipedia è fatta malissimo.
0: Volevamo...
1: Perché se è lui, ha anche partecipato a tipo Senza Fine di Gino Paoli.
0: What the fuck?
1: Vabbè, si vede che era musicista, compositore.
0: Il mondo di Paolo Agnazzurri.
1: Però scusami,
0: ricorre.
1: Perché mi scrivi Enzo all'inizio della pagina?
0: Dipende quanta confidenza hai.
1: E in nessun punto mi scrivi che
0: è
1: detto
0: la stessa
1: Enzo,
0: persona.
1: Vincenzo detto Enzo.
0: Forse non sono la stessa persona. Ma
1: eccolo, Enzo Draghi, l'anagrafe Vincenzo Draghi. E sì, allora ha collaborato pure anche con Gino Paoli, ha fatto anche cose serie.
0: Beh, Tartarughe Ninja, Biocombat, tutto il resto che abiamo detto. Cioè,
1: no, aspetta però. Parallelamente studio all'università di medicina, inizia a lavorare come turnista con Enrico Riccardi e Luigi Albertelli a Tortona, nel loro studio di registrazione, che si trovava, non molto lontano da dove abitava l'artista. L'avvento delle radio liberi porta Enzo Draghi a scrivere anche jingle e musica per le pubblicità, oltre a spot per numerose emittenti televisive italiane. Il decennio del 70 influisce sul suo stile di scrittura e composizione.
0: Ma questo o lo leggi bene o è quello che facciamo fuori onda, in onda diciamo le cose.
1: Siamo andate alle informazioni, da dove viene questo ragazzo?
0: Sì, interrompendomi 4 volte mentre io vi chiedo se qualcuno... Se qualcuno si ricorda questa cosa qua. veramente inquietante. Siamo più avanti qua, 97, quindi forse fuori dal range di alcuni.

0: sempre in Egitto.
1: Ma voi non l'avete riconosciuto forse per la cosa più importante?
2: Beh, Lupin totale, sì.
1: No.
2: Questa era, Sandro, Mummies Alive, Quattro in Mugni in metropolitana.
1: Lui è... vediamo se ci arrivate. La voce cantata di un ragazzo. Un ragazzo con un ciuffo sbarazzino.
2: Un Mico ragazzo... dei P-Hive, cavolo! Che cretini qui a girarci
1: baby,
2: intorno!
1: I love you!
2: Siamo degli imbecilli. Però scusate, tu che forse di età ci sei di più. Quattro mummie in metropolitana, te le ricordi?
1: No. Cioè, se lo vedo magari sì. Un'antica e grande civiltà che è vissuta sulle rive del Nilo. Vabbè, basta, che devo fare? Quante belle sì che sono ascoltate, quattro mummie in metropolitana, scusami. Dai.
2: Sono un po' confusa fondamentalmente da questo cartone, perché in realtà me lo ricordo. Cioè, mi ricordo i personaggi, mi ricordo i disegni anche qua. Però non è bello, ecco, ricordarsi questa cosa. Più di 3.000 anni fa, va bene, quanti ricordi incredibili. E poi ti chiedi perché. Mummies Alive. Nel 97 azzardavamo già, capito, questo po' di inglese. Mummies Alive, che nessuno avrà mai capito assolutamente. Ma pensa te, che monografia da lontano che abbiamo fatto su Mario Draghi.
1: Sì, Vincenzo Draghi ha arrangiato senza fine di Gino Paoli comunque.
2: E poi Mirko dei Beehive.
1: Sì, e poi noi puffi siamo così, no, amici puffi, scusami.
2: Non è quella vecchia.
1: È quell'altra, sì.
2: Vabbè, è un sacco di cose da recuperare adesso. Provo ad andare a caricare tutte queste sigle, tutte queste cose. Mamma mia, che emozione. Una persona a cui voglio così bene.
1: Questa sigla è Buffy, a tal proposito.
2: Sembra, vero? No, invece sono gli Offspring con The Kids Aren't Alright. Grazie, perché con queste cose che ci hanno propinato, come faremmo? Come avremmo fatto a stare bene?

0: appena voluto, ma effettivamente uno dei brani che più ricorda la sigla di Buffy.
1: Ma inizio quasi in plagio.
0: Esatto, e ce n'è un'altra che è di più, però non mi ricordo perché mi sono persa nel mondo di Enzo Draghi.
1: Che sto scoprendo che tra l'altro... non solo, vabbè, ha interpretato tantissime sigle, la voce Mirko De Biasi, ha anche arrangiato.
0: Solo la voce, però, non è quello che vedevamo.
1: Sì, è vabbè, quello che canta Baby I Love You.
0: Sì,
1: e tutta
0: però
1: quella
0: quando c'è la sitcom vera, quella con Cristina D'Avena.
1: No,
0: anche.
1: No, non era lui, vabbè, non era attore, era musicista. E però ha composto anche tante delle sigle di Cristina D'Avena.
0: Cioè la parte musicale.
1: Esatto, cioè l'arrangiamento è il suo di un sacco di sigle, tipo i Puffi Sanno.
0: I Puffi
1: Sanno, quella è la sua, tante altre sono le sue. Quindi vabbè, è una leggenda dei cartoni animati della televisione italiana.
0: Quasi più voce della nostra infanzia di Cristina D'Avena, però, capisci?
1: Siamo là.
0: Però non, no, mi manca dei pezzi. Cristina D'Avena senza fine non l'ha fatto. Alla fine qua, no. Già solo questa poteva.
1: Questa è Ruben, però.
0: Questa è Ruben, già questa poteva.
1: Se l'ha anche arrangiata, adesso ve lo cerco.

0: Sì, adesso che l'abbiamo beehiveizzato non riesco più. Adesso è tutto cantato da Mirko dei Beehive. Mi sono rovinata l'infanzia.
1: Tu ci pensi, è così? Mirko dei Beehive ha cantato tutte le sigle che ci piacciono, è così.
0: Cazzo, ho rovinato tutto. Perché abbiamo fatto questa cosa, Sandro? Sentilo.
1: Baby, I love you.
0: Ma che ti credi, Cocodè, qua? Cioè, nel senso, è ovvio che ce l'abbiamo pronta. Che poi lo scrive anche Elisa. Madonna, Mirko dei Beehive, avevo la cassetta Baby I Love You, che trip. Mamma mia. Questa di Lupin in Spagna, stessa musica, è Holly e Benji. Sì, succedono anche queste cose, ogni tanto ci siamo infilati.
2: Ti sa, ma so che non verrà, sì, perché tu non pensi a me.
1: Vedi, si impegna pure a fare una voce.
0: Qui faceva un po' più il...
1: Vabbè, però è giusto, perché non doveva essere riconoscibile come quello delle sigle, no?
0: Eppure...

0: che Fire, Freeway, Lonely Boy, perché sapete che i Beehive erano comunque erano trasgressivi. E basta, baciami, Kiss Me With Love, Broken Heart, tutte quelle pure della serie TV live action, diciamo.
1: Ah, certo, chiaro. Live action prima del live action. Cioè, comunque, come si chiama? Kiss Me Lee c'ha veramente prodotto avveniristico per come sono poi andate le cose. E si torna indietro nel tempo. Poco fa leggevamo che Robin Hood, quello della Disney, adesso andrà tra le pagine di fumetti.
0: Sì, basta, non serve.
1: Cioè, non, neanche il tempo di far arrabbiare Sandro con questo progetto di troviamo tutto ciò che ci manca dal passato, che se ne fanno ancora.
0: Guarda,
1: di più.
0: Non tutto è perché in realtà hanno rilanciato come fumetto anche tutto l'Energon Universe dei Transformers. E devo dire che i fumetti dei Transformers, avendoli affidati a Warren Johnson, che è un fumettista incredibile, e so veramente dei grandi fumetti, quindi non è tutto per forza fuffa e effetto nostalgia, ci sono anche degli ottimi prodotti. E se vi capita, edito da Salda Press, tutto quello che sta uscendo sull'Energon Universe è molto bello, sia Transformers che Void Rivals che G.I. Joe, perché stanno creando tutto un unico universo fumettistico,
1: certo.
0: E sono dei bellissimi e divertentissimi fumetti. È ovvio, non è magari la graphic novel impegnata sui diritti delle cose, però è un bel fumetto.
1: Ma più o meno di Mummie in metropolitana?
0: No, meno Mummie in metropolitana.
1: Io
0: no, format Cicalone, che è Mummie
1: davvero, cioè bisogna recuperarlo, Mummie in metropolitana. E adesso devo anche andare in quest'ultima ora in cui mi lasci sola a capire bene i disegnatori di Ghostbusters, perché ho detto che erano uguali a quelli di Biker Mice. Pensa che...
0: Beh, te lo cerco io sta cosa.
1: Ma tu stai andando alla casa, pensa.
0: Che ci metto?
1: Va bene, comunque stiamo andando verso il break. Voi continuate a scrivere quello che vi pare al 3899-106-600. Sandro, torni domani?
0: Sì, certo.
1: Mi raccomando, chissà quale altro ricordo della nostra infanzia potremmo rovinare dando anch'esso la faccia di Mirko dei Beehive. Tutto un Mirko dei Beehive per sempre, nei secoli dei secoli. Ma anche Alanis Morissette, immaginatela con la faccia di Mirko dei Beehive.
2: If I wouldn't feel maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
0: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
10: Sono le 20:05, quindi inizia adesso l'ultima ora di questo caotico lunedì di Malrumore. Inizia con The Beast of Burden. Loro sono i Rolling Stones.
1: Radio Rock, back in time.

Allora sono i Quicksand, Bring on the Psychics, anche questa non male per niente, una delle novità più cariche da un paio di settimane nell'alta rotazione di Radio Rock, continuate a votarla. Io sono finita dentro un rabbit hole come al solito, ma ho trovato delle risposte, quindi se siete stati appassionati della serie animata di Batman, di Biker Mice from Mars, The Real Ghostbusters, eccetera, eccetera, ecco perché c'è qualcosa che ricollega tutti quanti nell'immagine, nel modo proprio in cui sono fatti i disegni, ed è il signor Will come si pronuncia questo cognome? Meugnot. Sì, io, Mignot e Benjamin, forse parlava di... va bene, avete capito, Papà Castoro. Questo è Marrumore, dove ogni tanto ci prendono delle piccole ischemie, ma questo non ci ferma. Insomma, lui, oltre ad essere nominato, non da solo, essere stato nominato agli Emmy per varie cose dal 91 al 99, incluso The Real Ghostbusters, è sempre stato un artista storyboard, uno scrittore, un disegnatore, produttore e anche regista, e ha lavorato appunto in tantissime cose, ma il filo comune è Batman, la serie animata, poi abbiamo visto Conan, e come si chiama? Defenders of the Earth in italiano, bellissimo, Denver anche, e Gem, quella lì di Gem è le hologram, quindi se vi concentrate un po' riuscite a vedere che quasi tutte le persone, soprattutto personaggi non protagonisti, hanno qualcosa di simile, e le pettinature e quel tratto lì. Poi si parla di anni dove ovviamente c'erano gli stessi studi fondamentalmente che realizzavano i cartoni animati, no? Quindi stessi studi di animazione tra gli anni 80 e 90, c'era un asse americano, giapponese, coreano in qualche modo, perché le case di produzione americane come la DIC o la Murakami Wolf Swanson scrivevano le storie, poi facevano i design preliminari, ma mandavano tutto quanto, quindi l'animazione vera e propria si faceva in Asia, e quindi gli stessi animatori chiave hanno letteralmente, materialmente disegnato i fotogrammi. Per esempio la Toei Animation in Giappone ha animato i primi episodi di The Real Ghostbusters e anche delle Tartarughe Ninja, quindi il modo in cui sono gestite le ombre e il movimento dei corpi è praticamente la stessa cosa. La A1 Production con Sai-Suk, siamo in Corea del Sud, in questo caso molti animatori coreani migrarono da un progetto all'altro lavorando sulle stagioni successive delle Tartarughe Ninja e poi arrivando a lavorare su Biker Mice, quindi è una sorta di strano passaggio di testimone tra un cartone e l'altro, in qualche modo una generazione e l'altra. Beh, fantastico, possiamo dedicarci alla musica adesso dopo tutto questo? Mamma mia, Mirko dei Beehive dappertutto, sono emozionata.

Chevelle, The Red, un po' indietro nel tempo, ma sempre molto gustosi, e riprendono quest'ultima parte di Mal Rumore in cui siamo insieme 20-19 minuti. Pensare che un tempo ero brava a fare radio ed eccomi qua invece persa nel caos anche io. Nonostante questo, un po' di saluti. C'è chi dice: mamma mia Pao, quante ne sai? No amico caro, semplicemente ho delle ossessioni. Queste ossessioni mi aprono dei tab su internet e queste tab su internet mi danno delle informazioni. Io dovrei essere semplicemente in grado di poi esporvele bene, cosa che invece è ormai fuori dalla mia capacità. Pao, e il nostro Freddy Krueger che ha prestato che si è prestato a fare Pinocchio, cosa ne pensi? Non ho ancora visto questo Pinocchio Unstrung, devo dire però che quel poco che ho letto, le immagini che ho visto dove si parla proprio di lui, dove ci sono le sue informazioni, cioè le sue dichiarazioni, e dove parla del ruolo che ha fatto, quindi diciamo il grillo parlante in qualche modo, davvero davvero molto gustoso. Poi secondo me Robert Englund va messo ovunque, altro che Mirko De Beive. Vorrei riscrivere tutta la storia di quello che ho visto, televisione, cinema eccetera, mettendoci sempre Robert Englund. C'è chi dice System of a Down, effettivamente questo brano qui ricorda, ci sarebbe stato bene Aerials schiaffato subito dopo The Red. Invece ho pensato che forse anche questa sarebbe stata una buona scelta.

Open, la versione 1 senza il 2, insomma, gli Slipknot chiaramente. E mentre ascoltiamo questa, il caos dall'altra parte ci fa venire fuori un Corey Taylor. Mo, caos, va bene tutto, va bene che questo luogo è particolarmente caotico e anarchico, però passare dagli Slipknot a Corey Taylor così non possiamo neanche noi, non siamo così tanto liberi. Che però Radio Rock, lo sapete, è il luogo più libero possibile, quindi chissà che cosa andremo a recuperare nel secondo, nella seconda parte di questa fine di Malrumore. Non so perché, che cosa è successo, finire in questo tunnel dell'animazione anni 90, dei cartoni animati anni 90, ha bruciato veramente troppe cellule. Povera Paolonia Zumo, come faremo ad andare avanti? Chi può dirlo? Forse è l'anticipazione di quello che succederà tra poco, non lo so. Intanto, visto che l'abbiamo nominata ed effettivamente sta molto bene anche dopo gli Slipknot,

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
17: 20 e 33 minuti, ultima mezz'ora scarsa di Malrumore. Ed è vero, anche oggi abbiamo invocato il demonio, ma un demonio piccolo, tenero, quasi coccoloso.
16: Radio Rock, back in time.

future. E questo è chiaramente Marilyn Manson con Unalive, entrato la scorsa settimana tra le nostre novità. Il caos mi ha sentito in difficoltà, il caos sapeva di dover giocarsi le carte bene questa volta e finalmente ce l'ha proposta come ultima novità. Marilyn Manson, che in questi giorni è impegnato insieme a Rob Zombie al Freaks on Parade, questo tour interessante di 21 date che sono iniziate il 20 agosto chiaramente negli States, finiranno il 20 settembre 2026 e insomma sono andate molto bene queste prime e finora sono state divise con Manson che ha fatto la parte di apertura, se così si può dire, delle serate. Invece l'altra sera a Tampa hanno suonato insieme, il pubblico ha avuto l'occasione di assistere all'esibizione insieme, ovviamente con il brano Helter Skelter dei Beatles. Siamo quindi nel 1968 nel White Album. Devo dire che tutte le immagini che sono arrivate da queste prime date sono state davvero molto gustose. L'invito, come sempre, è quello di votarla sul sito radiorock.it tra le nostre novità. Avete un voto al giorno. Quelle con più voti mantengono la loro posizione all'interno delle 15 che poi trovate on air ogni mezz'ora circa su per giù. In questo tour che stanno portando in giro Twins, cioè che tra l'altro segue varie edizioni, Twins of Evil, Twins of Evil The Second Coming Tour, Twins of Evil 3, insomma hanno provato più volte a tornare insieme sul palco. Non è sempre stato facile, ovviamente, sia per tensioni all'interno delle band, perché tre quarti dei membri delle band di Rob Zombie erano prima membri di band di Marilyn Manson, ma anche per le vicissitudini legali che hanno toccato un po' uno, un po' l'altro. In questa ondata, in questo tour Freaks on Parade, troviamo due band in apertura davvero belle.

davvero pezzi di cuore qui all'interno di Malrumore. E non solo, gli Orgy, Orgy, che celebrano anche loro tra l'altro 25 annali importanti, e i The Who, che proprio di recente sono stati tra le nostre novità. Non gli Who, ok? I The Who, H-U. Quindi iniziamo intanto con i signori Orgy.

Stitch, quindi da Los Angeles con la loro Stitch, non hanno avuto in Italia il successo che secondo me si sarebbero meritati. Hanno pubblicato diversi dischi di platino, ma tornando alla formazione dei vari gruppi all'interno di questo doppio tour, in qualche modo, dove abbiamo Rob Zombie e Marilyn Manson a suonare insieme in varie tappe, provate a seguirmi perché la storia è complessa. Lasciando perdere i precedenti tour da co-headliner, arriviamo a questo tour qua. Allora, la band di Rob Zombie ha Mike Riggs, che è il chitarrista che ha contribuito ai primi due album solisti di Rob Zombie, quindi Hellbilly Deluxe del 1999 e The Sinister Urge del 2001. Ora, lui si è riunito alla band da poco, nel 2023, poco dopo che l'ex chitarrista di Marilyn Manson, John Five, se n'è andato per unirsi ai Motley Crue, perché fino a quel momento l'ex chitarrista John Five di Marilyn Manson faceva parte della band di Rob Zombie. Quindi no, lui se n'è andato e è andato verso i Motley Crue. La band di Zombie include anche il bassista originale Rob Blasco Nicholson, che si è riunito invece a Rob Zombie dopo l'abbandono del suo sostituto Piggy D. Che cosa ha fatto? Se n'è andato da Rob Zombie per tornare da Marilyn Manson nel 2024. Poi l'ex batterista di Manson, Ginger Fish, è ormai membro ufficiale di Rob Zombie dal 2011, quindi lo troviamo alla batteria. Sarebbe il batterista che troviamo dentro Antichrist Superstar, dentro Mechanical Animals, quindi un ruolo importante ha avuto nella storia della band di Marilyn Manson, forse anche uno dei più bullizzati, se qualcuno di voi ha visto i vari video nella storia, come God is in the TV, quel bellissimo video live documentario che era uscito poco dopo Mechanical Animals. Per quanto riguarda la band al vivo di Marilyn Manson, invece, nel 2024-2025 c'era Tyler Bates e Reba Myers, di cui abbiamo parlato tantissimo, c'era il bassista Piggy D e batterista Jill Sharon. Però Bates ha annunciato nel gennaio del 2026 di essersi separato amichevolmente dalla band per concentrarsi sul suo lavoro su delle colonne sonore, ma che avrebbe comunque continuato a supportare attivamente il lavoro e soprattutto la pubblicazione del nuovo disco One Assassination Under God Chapter 2, che ha definito proprio il lavoro migliore insieme a Marilyn Manson. E infatti, ve lo ribadisco, disco veramente veramente d'altri tempi, un altro Manson ritrovato ma ancora meglio. Poi che cosa è successo? Però il mese successivo sappiamo che è tornato l'ex bassista Tim Scold, che ha confermato il suo ritorno alla band di Manson e che infatti abbiamo visto dal vivo nelle date italiane del mese scorso. Poi dopo Tim Scold torna Piggy D, l'abbiamo detto, quindi l'ex chitarrista dei Black Like Burns. Anche Nick Annis sono gli attuali chitarristi dal vivo di Marilyn Manson, perché Reba Myers se n'è andata per lavorare invece sul suo progetto solista. Quindi un bel incrocio di cose. In apertura abbiamo detto sì The Orgy, ma anche i Greyhound, che tra l'altro The Who, non con la W, senza W, H-U, che sono fondamentalmente questa band incredibile di sonorità che vi piacciono sempre, anche se ancora non li avete ben indicizzati. Secondo me parliamo di una band folk metal mongola, sì, è credo l'unico modo di definirli. Se siete stati attenti, li avete sentiti anche recentemente tra le nostre novità, e quindi li ripeschiamo in questi 10 ultimi minuti di Marrumore proprio con Greyhound.

completamente da recuperare se ancora non lo avete fatto. Who Gray Hanna, bellissimo, non solo tra le nostre novità qualche tempo fa, ma speriamo a vederne e a sentirne di nuove a breve. Ma è tra tutti gli anelli di congiunzione che vi ho appena descritto, che alla fiera dell'Est mio padre comprò, mi ero perso un pezzo di PGD, cioè me lo ricordavo ma poi niente, mi è sfuggito. Succede anche questo dopo 3 ore che siamo qui a parlare insieme. Matthew Montgomery, che però ha scelto di chiamarsi PGD, abbiamo detto è adesso il chitarrista di Marilyn Manson, ma prima era il bassista di Rob Zombie, ma anche è stato chitarrista di Wednesday 13. Wednesday 13 a sua volta, che ha avuto insomma la sua e ha ancora la sua, il suo progetto solista, in realtà fondamentalmente nasce e lo conosciamo nel mondo della musica alternativa come frontman dei Murder Dolls. Chi suonava nei Murder Dolls? Joey Jordison. Una delle prime cose che ha fatto uscendo un attimo a giocare fuori dagli Slipknot, quindi impossibile non volerlo ricordare insieme, anche perché gli Slipknot li abbiamo ascoltati prima, quindi così abbiamo fatto proprio un full circle, come piace a noi.

0: Welcome to The Strange, i Murder Dolls dall'album del 2002 Beyond the Valley of the Murder Dolls. Quanto aveva voglia, commentavo fuori onda col buon dottor Strano, che tra poco sarà con voi, Joy Jordison, di suonare qualcosa tum tum pa basico. Immaginate stare, no, all'apice in qualche modo degli Slipknot, con gli Slipknot, e poi dire vabbè, andiamo a fare qualcos'altro che suoni più o meno in codesta maniera. Ma il rumore invece sta per finire. L'ultima cosa da fare, quella fondamentale, è capire che cosa abbiamo capito anche quest'oggi.
1: Fatti appresi in questo episodio di Marrumario, Marrumore. Il vero Spider-Man mena i fascisti e probabilmente si chiama Mario.
0: Mario
1: Draghi non è Enzo Draghi, che però è Vincenzo Draghi. Mirko dei Beehive ha scritto anche la sigla di Super Mario. Quello che prenderemo domani è avvolto dai Mario. Questa è una piccola ischemia. E questo è Mario,
0: solo Mario oggi. Tutti Mario della vita. Ci sarà un Mario anche all'interno dei Pantera? Non lo sappiamo. Si trasformerà in Mario anche il buon Matteo Strano? Non sappiamo neanche questo. Per tutto quanto, rimanete in ascolto di Marrumore, più o meno, se volete, fino a domani alle 18, momento in cui saremo di nuovo insieme con una nuova puntata di Marrumore. Grazie a tutte e tutti, e soprattutto bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
3: Ora su Radio Rock.
4: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Cari amici, cari amiche della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Inizia in questo momento la nostra serata, come sempre partiamo intorno alle ore 21 e ci saluteremo poi intorno alla mezzanotte. In mezzo, tre ore da riempire di qualche chiacchiera, ma soprattutto di una bella po' di buona musica. E per iniziare, questo qui mi sembra il giusto punto di partenza.

0: potremmo dire che stasera iniziamo da un doppio classicone, You Really Got Me nella versione dei The Kinks, per noi invece la versione dei Van Halen, bella scelta da parte della nostra regia e buon punto di partenza anche per la musica che ascolteremo e che soprattutto sceglieremo insieme all'interno delle prossime tre ore. A tal proposito inizio a ricordarvi i nostri contatti, il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it e come sempre possiamo anche scriverci, sentirci, oltre che vederci anche sulla nostra Radio Rock TV. Intanto un grande abbraccio a tutti voi all'ascolto, di sicuro un grande saluto anche a Sandro e Paolonia che vi aspettano domani per una nuova puntata di Mal Rumore. Per quanto mi riguarda chiudo con voi in diretta questa mia lunghissima giornata qui a Radio Rock, sono arrivato più o meno verso le 3:30, piccola riunione, un po' di lavoro in redazione e di sicuro mi è capitato di ascoltare anche un po' di bei dischi che sarà poi un piacere ritrovare all'interno della nostra playlist, come detto anche prima, però playlist da compilare tutti insieme. Se vi va di ascoltare qualcosa in particolare fatevi sentire attraverso i contatti appena ne ricordati. Noi da un doppio classico, come abbiamo definito You Really Got Me, ascoltiamo la novità probabilmente più chiacchierata di questi ultimissimi giorni, la nuova proposta dei Fountains DC.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

che sia una cosa particolarmente originale farsi piacere un brano dei Fontaines and the Sea. Devo dire che io questa nuova intitolata Marianne l'apprezzo davvero tanto, mi piace molto anche proprio l'atmosfera un po' in generale che si respira all'interno della canzone. Fra l'altro la band irlandese diceva che anche a livello di atmosfera questa canzone è stata ispirata da una recente visione per quanto riguarda una miniserie TV chiamata Ripley. La miniserie è estratta nel libro, dal vecchio romanzo di Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley. Ormai un bel po' di anni fa in tema era uscito anche un film con Matt Damon e Jude Law. Adesso Matt Damon in quest'estate ovviamente lo stiamo vedendo nei panni di Ulisse. Per quanto riguarda invece la canzone dei Fontaines D.C. appena andata in onda, ecco, la cosa di sicuro mi suggerisce anche la visione di questa serie televisiva che io personalmente non ho visto, e chissà se invece qualcuno di voi all'ascolto questa nuova incarnazione del talento di Mr. Ripley, così possiamo dire, se lo è già goduto. Tornando invece alla musica ed iniziando per davvero la nostra playlist, vi confesso che oggi un po' per tutta la giornata mi girava in testa esattamente questa melodia, e allora riascoltiamo questo classicone degli Stones.

perché va bene che poco tempo fa è uscito un nuovo disco dei Rolling Stones, per quanto molto molto valido, ecco, comunque sarà difficile che queste nuove canzoni possano scalzare nella memoria di noi fan, classiconi del genere che in qualche caso, a seconda dell'età che abbiamo, ci fanno compagnia davvero da decenni. Ovviamente il titolo della canzone era Under My Thumb, laddove ci fosse bisogno di ricordare un titolo così celebre. Vi raccontavo che più o meno tu per tutto il pomeriggio mi ero canticchiato in testa la melodia di questa bellissima canzone, che nel corso della storia della musica ha conosciuto di sicuro diverse cover, non male, in pieno con il loro stile, anche la versione dei Social Distortion, anche loro usciti con un nuovo album giusto qualche mese fa, disco che devo dire personalmente ho apprezzato davvero tanto. E allora stasera riascoltiamo un brano tutti insieme.

Set, il titolo di questo singolo all'interno dell'ultimo lavoro dei Social Distortion. È tanto semplice quanto secondo me è riuscita questa canzone, era un piacere ascoltarla nelle nostre novità qualche tempo fa e stasera appunto mi andava di ritrovarla con voi. Attraverso WhatsApp c'è Isa che mi manda la copertina di un libro che lei sta per iniziare a leggere. Tra l'altro vi raccontavo che io dal prossimo lunedì sarò in ferie per qualche giorno, quindi se avete qualche titolo o qualche libro da suggerirmi, 3899 106 600, che sfrutto più che volentieri anche i vostri nei consigli. Devo dire che anche quest'anno farò il solito errore, probabilmente metterò in valigia un 4-5 libri e se riuscirò a finirne anche solo uno, ecco, mi riterrò di sicuro soddisfatto. Tornando alla, devo dire, particolare copertina che ci via la nostra amica, io qui leggo Mark Manson, il nome dello scrittore che qualche tempo fa ci regalava la sottile arte di fare quello che cavolo, diciamo così, ti pare, il metodo scorretto ma efficace per liberarsi da persone irritanti, falsi problemi e rotture di ogni giorno e vivere felici. La nostra amica ci scrive: mi devo preparare a settembre e ho deciso di iniziare da questo libro. Mi permetto di dirti, cara Isa, che se a settembre ci arrivi così, già con queste idee in testa, la cosa si fa particolarmente dura e complicata. Me lo devo immaginare come una di quelle specie di libri che creano delle guide, cioè che ti danno delle soluzioni a dei problemi che, mi verrebbe però altresì da dire, non esistono, cioè come ci si fa a liberare dalle persone inquietanti. Se vuoi la soluzione te la do io, così ti risparmio la lettura di questo centinaio di pagine abbondanti. No grazie, con un sorriso. Vuoi fare questa cosa? No grazie. Ti va ad incontrarci lì? No grazie. Andiamo a vedere questo film? No grazie. Via, proprio educazione, serenità, un sorriso e vedi che proprio nessuno riuscirà a romperti le scatole nel prossimo mese.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un babbio grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è Bring on the Night.
1: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
7: Classicone degli Eagles per iniziare la seconda mezz'ora insieme di stasera. Il titolo del brano era In the City.
1: Radio

Visto che un brano intitolato In the City lo ascoltiamo nella sera del 24 di agosto, direi che la canzone la possiamo dedicare a tutti noi che abbiamo passato l'estate in città. Io poi, come detto, fra qualche giorno riuscirò a farmi anche uno dei primissimi bagni al mare, cioè più o meno all'inizio di settembre. Spero che per voi le cose siano andate molto molto meglio. E tornando invece alle nostre chiacchiere musicali, saluto Enrico che dice: grande Matteo, che hai ripescato dal cilindro i Pride and Glory che mi fanno scendere la lacrimuccia. Che poi ti dico, caro amico, che di quel disco ne avevamo parlato insieme qui in trasmissione giusto la scorsa settimana. Qualcuno di voi, per un motivo o per l'altro, ritirava fuori il titolo del disco e puoi facilmente immaginare che le chiacchiere che facciamo insieme, altro che, si influenzano anche i miei ascolti. Quello è un lavoro che ho riascoltato con gran piacere nel corso di queste ultime giornate. E si iniziava a chiacchierare anche di libri. Saluto e ringrazio Anto per le belle segnalazioni. John Williams con un libro intitolato Stoner, mi scrive la nostra amica addirittura: se non lo hai mai letto, corri. Ciao, domani vado ad informarmi se magari a casa dei miei genitori nella libreria c'è anche quel volume. Ci segnala poi la nostra amica anche

0: biblioteca e quindi giustamente tendi anche a sbrigarti, e poi si risolve un altro problema. Io per esempio abito in una casa non particolarmente grande, dove insomma, non ho tantissimo spazio per libri, cd o vinili, quindi così riuscirei a leggere quello che mi interessa senza poi dover occupare spazio a casa. Se qualcuno di voi si muove in questo modo e gli va di raccontarcelo, 3899 106 e 600, mentre noi proseguiamo con la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Questa qui si intitola In the Ruins, la nuova canzone di una gran bella band come sono sempre stati i Mastodon. Mi piace intanto notare che i primi messaggi di questa serata, di questo lunedì sera qui su Radio Rock, sono equamente divisi fra il mondo dei libri e il buon Zach Wild che avevamo ascoltato prima, iniziando dalla musica. Saluto il nostro Paolo che ci segue da Genova, che dice: io vidi proprio Zach Wild anni fa e ne suonò in quell'occasione tutto il disco dei Pride in Glory, fu favoloso e non stento a crederti qua, caro il mio amico. Parlando poi di libri, insomma, mi ero incuriosito e volevo sapere se qualcuno di voi utilizza anche le biblioteche pubbliche delle nostre città. Mi scrivete: purtroppo vicino a casa mia non ci sono né biblioteche e devo fare almeno una venticinquina di chilometri e diventerebbe un'impresa. Sì, insomma, la cosa deve anche essere comoda e piacevole, se no ovviamente perde un po' del suo senso. Avevo accennato anche al discorso che poi le biblioteche, quindi libri in prestito, fanno anche comodo per non riempirti casa di libri. Giustamente Isa dice: io ho risolto con i mercatini dell'usato, magari ti danno indietro pochissimi euro, ma liberi un po' di spazio e comunque fai anche continuare a girare dei buoni libri. Guarda, ti dico che in famiglia soprattutto mio padre è diventato letteralmente uno spacciatore, cioè lui, come avrete capito, è un grandissimo lettore e quindi ha proprio il bisogno ogni 3-4 mesi di fare un po' di turnover nella libreria di casa, quindi ogni tanto scende con la bustina di libri da lui letti e si mette a fare un po' di scambi. Magari ogni tanto torna anche a casa con 3-4 euro da spendersi ovviamente in dolcetti, magari anche per arricchire il pranzo. Fatemi sapere se qualcuno di voi utilizza appunto le biblioteche pubbliche della città, che sono molto curioso, se no poi magari fra settembre e ottobre vi aggiornerò anch'io su questa mia esperienza.

Questa qui è intitolata Violence. Loro sono i Soin. Intanto davvero grazie di cuore e come al solito per i suggerimenti che mi date, proprio qualsiasi sia l'argomento delle nostre chiacchiere stasera. Saluto e ringrazio Cinzia che su WhatsApp dice Aden Arabia di Paul Nizan. Ciao e buone vacanze in tema di libri. Spero di pronunciare quantomeno in maniera accettabile sia il titolo che il nome dello scrittore francese, appunto Aden Arabia è il titolo di questo romanzo scritto proprio da Paul Nizan, romanzo, libro pubblicato nel 1931. Leggo perché non lo conosco e quindi di cuore grazie per la segnalazione che il libro contiene uno degli incipit, così si dice, più famosi della letteratura. Avevo 20 anni, punto. Non permetterò a nessuno di dire che questa è l'età più bella della vita, che mi sembra sì, di sicuro uno di quegli incipit particolarmente incisivi e anche a tema di canzoni, no? Insomma, sulla questione di avere 20 anni ne potremmo ascoltare davvero un bel po'. Un grande abbraccio anche al nostro Fabio che dice in biblioteca ci vado una volta a settimana circa. Lì per esempio ho scoperto i libri di Massimo Carlotto, la serie dell'Alligatore unisce magistralmente il blues ed il noir. Mi ricordo della tua segnalazione appunto su questa serie di libri dello scrittore italiano. Una cosa che mi aveva molto incuriosito e che prima o poi di sicuro ne leggerò. Andando poi a chiudere il messaggio di Fabio, dice anche la miniserie televisiva mi è piaciuta, quella lì la trovi su Rai Play. In tema di Rai Play confesso che ho beccato invece un po' un buco proprio la scorsa settimana. Non avevo mai letto nessun libro dedicato alla figura di Nero Wolf, che insomma è stato appunto un personaggio immaginario ma particolarmente famoso in tema di investigatori. Leggendo quel libro, insomma, molto leggero e divertente, che di sicuro mi è piaciuto, ho scoperto che avevano creato una serie TV dove Nero Wolf è interpretato da Francesco Pannofino e il suo aiutante è interpretato invece da Pietro Sermonti. Su coordinate del genere mi sono detto vabbè, sicuramente questa roba la troverò su Rai Play. In questo momento pare di no, dovrebbe essere su un altro servizio di streaming video internazionale. Dovrebbe poi nel corso dei prossimi mesi magari tornare anche su Rai Play, ma è una cosa che vedrei con gran piacere. Non so se nessuno di voi ha mai visto l'adattamento televisivo italiano di Nero Wolf, perché appunto mi sembra una di quelle cose che di sicuro può funzionare molto bene anche in televisione. Io insomma i miei appunti me li sono presi, poi per eventuali recensioni ci diamo appuntamento alla metà di settembre, mentre è già arrivato il momento di ascoltare qualcos'altro insieme di questa band. Ne stiamo parlando un po' più spesso del solito nelle ultime settimane e allora anche oggi recuperiamo qualcosa degli Stone Temple Pilots. La canzone era intitolata Sin.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Questo è
7: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Arriva intanto la prima voce femminile di questa serata e la affidiamo a quella che è stata davvero una gran cantante. Loro erano i Cranberries e questa qui è Animal Instinct.
9: Radio Rock, back in time.

0: bello ogni tanto riascoltare una canzone del genere, direi più in generale riascoltare una voce di questo livello. Dolores, i Cranberries, stasera ritrovati con Animal Instinct. Davvero di cuore grazie per tutti i messaggi che continuano ad arrivare su questa chiacchiera che stiamo facendo a tema libri. Ammetto che la cosa l'avevo declinata in una maniera magari non troppo elegante e anche un po' sul personale, visto che vi chiedevo un po' di consigli di letture per le mie ferie. Sarebbe però molto maleducato da parte mia rimandare l'appuntamento con un po' di biglietti in regalo per voi, ecco, per continuare a parlare di una cosa del genere. Quindi se avete qualche altra segnalazione, 3899 106 e 600, però prima spazio alle cose importanti, quindi prego regia, prego.
1: Gioca e vinci con Radio Rock,
0: perché insomma non mi sembra il caso di farvi aspettare, anche perché parliamo di un gran bel concerto che ci darà una mano ad aprire la nuova stagione di Radio Rock già con il passo giusto. Sabato 19 di settembre ci vediamo qui a Roma, per la precisione al Monk, per il concerto dei Klimt 1918, che sono di sicuro fra le formazioni italiane più rappresentative dello shoegaze e del post rock. Ne sarà un piacere riascoltare i Klimt suonare nella loro città per presentare anche il nuovo album uscito questo giugno, disco intitolato Amorra. Dalle 18, visto che ormai l'autunno, visto che l'estate sarà più o meno finita, ecco, dalle 18 di pomeriggio ci sarà anche la diretta di Roma Inter, per quelli come noi appassionati anche al gioco del pallone. Roma Inter sarà all'anticipo della quinta giornata di Serie A e quindi organizziamo proprio tutto un bel sabato insieme, prima partita ed aperitivo, e poi ci vediamo il concerto di questa grande band per il quale provo a regalarvi un po' di ingressi. Dovete inviare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Come al solito poi i vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. L'appuntamento, vi ricordo, è per sabato 19 di settembre con il release party del nuovo lavoro dei Klimt 1918.

0: Con grande piacere saluto Maurizio che mentre andava in onda questo brano dei Klimt 1918 ci scriveva su WhatsApp: che pezzo pazzesco questo qui, e sono assolutamente d'accordo con te caro il mio amico, molto elegante, molto evocativo. C'è quella terminologia magari anche un po' abusata, no? Molto cinematografico, ma insomma non ti viene proprio da immaginare un po' delle immagini mentre ascolti una canzone del genere. Insomma, loro sono davvero una garanzia ed è proprio un grande piacere sapere che ce li vedremo tutti insieme fra neanche tantissimo tempo. Il loro concerto, anche targato Radio Rock, è previsto qui a Roma per sabato 19 di settembre. Si chiacchierava un po' di libri in vostra compagnia. Mi sembra che ci sia un grande fan club di questo scrittore che si chiama Massimo Carlotto. C'è per esempio Mauro che dice: se ti piace il genere poliziesco, ecco, lui è davvero spettacolare, te lo consiglio anch'io. Devo dire che quello è un tipo di libro che leggo sempre e volentieri, no? O propriamente il detective della polizia o magari il detective privato, sono delle letture che trovo di sicuro molto divertenti. Ogni tanto ammetto che vado a ritirare fuori i libri che ho già letto, come i libri di Raymond Chandler, che si era inventato la figura dell'ispettore Philip Marlowe. Ecco, devo dire che quel classico ispettore, no? Un po' con l'impermeabile, il cappello anni 40-50, l'immancabile sigaretta fra le labbra, ecco, è proprio uno di quei personaggi che ogni tanto rileggo con gran piacere. Mi sembra della stessa opinione anche il nostro Hank. Sentiamo un po' che ci dice anche lui.
1: Ciao, bella gioia, come stai? Tutto bene?
0: Grande Hank,
1: tutto bene. Ho sentito al volo che stavate parlando di Carlotto.
0: Sì.
1: Geniale, fantastico.
0: Vedi,
1: la serie è molto bella, però i libri sono fantastici. Poi lui scrive veramente in una maniera veramente veloce e comprensibilissima.
0: Quindi anche accessibile.
1: Poi ci sono i personaggi. Il mitico.
0: Mitico?
1: Questo amico milanese che non mi ricordo come si chiama. Uh-huh. È stupendo. È un personaggio che va approfondito tantissimo. È anche l'alligatore, un bel personaggio.
0: Vediamo
1: saluti
0: un po'
1: bar,
0: se si ricorda il nostro Hank il nome.
1: Beniamino Rossini, che è un personaggio stupendo. Se rinasco voglio diventare Beniamino Rossini.
0: Addirittura, guarda, avevi già la mia attenzione, caro il mio Hank, così mi hai proprio catturato. Cioè, che tipo di personaggio è questo Beniamino Rossini, che addirittura te vorresti interpretarlo in una futura e possibile vita? Devo dire che ogni tanto capita, no? Di trovare fra le pagine di un romanzo un personaggio magari anche un po' lontano dal te stesso reale, e forse anche per quel motivo, ti verrebbe in mente. Però sarebbe fico, no? Vivere in questa maniera. Adesso non è che Philip Marlowe, che pronunciavo prima, sia proprio un'icona di una vita sana e morigerata, ed è di sicuro un personaggio molto molto lontano da me stesso, però ecco, ogni tanto è un pensiero che ho avuto. Non lo so, vi va di aggiungervi a questa chiacchierata leggendo questo o quell'altro libro? Avete mai trovato un personaggio che vi ha fatto pensare esattamente questa cosa? Però io, se rinasco, vorrei essere così.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

disco, devo dire buon disco, l'ultimo degli Afghan Weeks, lo ascoltavo in questo lunghissimo pomeriggio che ho passato tutto nella redazione di Radio Rock, non un capolavoro che magari ti fa gridare al miracolo, ma di sicuro fa piacere sentire una band dalla carriera comunque così lunga e volendo anche prestigiosa essere ancora in una forma del genere, e soprattutto secondo me molto valida la prima metà del disco, poi forse un pochino ci si ripete, un pochino si rallenta, ma insomma, band quella degli Afghan Weeks che ho sempre seguito con gran piacere, e insomma anche questo disco di sicuro non mi ha lasciato deluso in un'estate dove sono uscite davvero una marea di cose. Adesso dire che magari le rockstar vanno davvero in vacanza con la vita che fanno, forse dire anche un po' una mezza stupidaggine, però ecco, quest'estate almeno il mercato musicale davvero non si è fermato neanche una settimana e ogni giorno potevi, volendo, scoprire qualcosa di nuovo. Qui invece facciamo un passo indietro nella carriera del grande Mark Lanegan.

grande personaggio, Mr. Mark Lanegan, che purtroppo abbiamo salutato da qualche anno. Night Flight to Cable, nel titolo di questa canzone, che riportava, insomma, nel titolo ovviamente il nome della capitale, della città dell'Afghanistan, scelta un po' particolare in anni dove di Kabul, ecco, negli Stati Uniti se ne è ovviamente parlato parecchio. Come al solito, anche stasera, e anche a tema dei libri, mi raccontate delle cose incredibili. Si parlava appunto dello scrittore Massimo Carlotto e qualcuno di voi segnalava questo personaggio chiamato Beniamino Rossini, che Fabio mi spiega essere esistito veramente. Appunto, lo scrittore Carlotto l'ha conosciuto in galera, bandito sì Rossini, ma con sani principi più o meno, magari anche giustamente, aggiunge il nostro amico Fabio. Ringrazio anche Hank che mi dava un po' di informazioni in tema. Io non la sapevo questa cosa. Appunto, leggo che Beniamino Rossini, famoso personaggio letterario di quei romanzi noir, è anche ex malvivente realmente esistito. Appunto, potremmo definirlo proprio in due parole un rapinatore o un contrabbandiere, che però cercava di seguire, insomma, almeno fra un po' di virgolette, un suo codice d'onore, per esempio rifiutare la violenza gratuita, non andare mai a fare una rapina con delle armi né delle armi cariche. E a questo punto, insomma, davvero complimenti al lavoro a 360 gradi dello scrittore, che c'è un certo tipo di informazioni, insomma, è proprio andato a recuperarle sul campo. Devo dire che ogni tanto anch'io, quando leggo un po' di romanzi, mi dico: vabbè, ma te questa cosa che stai scrivendo l'hai inventata di sana pianta, o c'è stato un lavoro preliminare che magari ti ha fatto arrivare ad un certo tipo di informazioni che a quel punto davvero riescono ad arricchire il libro? Ma di sicuro dovrò recuperare i libri e magari anche la serie TV che proprio voi mi avete segnalato. Adesso io, figuriamoci, dico proprio una stupidaggine, non ho mai conosciuto uno scrittore di romanzi, soprattutto di un livello del genere, ma è proprio un lavoro super affascinante, no? C'è una gran parte di fantasia, un'altra parte di mestiere e anche tutta un'altra parte di lavoro preliminare, no? Per evitare di scrivere cose completamente campate in aria. Tornando invece alla musica, questi signori qui all'inizio dell'estate li ascoltavamo in rotazione con questo brano che, devo dire, personalmente mi era davvero piaciuto. Loro, gli Arab Strap, li ascoltiamo con You, You, You.

0: titolo personale, quindi figuriamoci, ma secondo me davvero gran brano degli Arab Strap, che stanno conoscendo anche loro in una carriera ormai decisamente lunga, un ottimo periodo. Saluto e ringrazio l'amico Hostile, così si firma lui attraverso WhatsApp, che ci scrive: buonasera ragazzi, un personaggio che mi ha sempre affascinato è un personaggio tratto dal libro La vera storia del pirata Long John Silver, e mi sono sempre immedesimato in questo personaggio, e sì, in un'altra vita mi piacerebbe essere proprio Long John Silver. Ti scegli una vita di sicuro avventurosa, caro il mio amico, insomma immagino che ci si riferisca proprio al Long John Silver, uno di quelli che era all'interno dell'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, che libro strafamoso, super bello, devo dire che mi è capitato di rileggerlo giusto qualche anno fa, quindi quando ero ormai un po' più grande. L'Isola del Tesoro, per quanto sia un libro famosissimo, è un libro che mi è piaciuto davvero un botto, anche perché dentro ci trovi un personaggio come questo pirata. Non sapevo, e quindi anche per questo motivo ti ringrazio caro mio, che poi un autore svedese chiamato Björn Larsson ha pubblicato almeno un paio di romanzi appunto sulla figura proprio di Long John Silver, con un escamotage che si ritrova in tanti romanzi, no? Si fa finta di ritrovare un manoscritto appunto scritto proprio dallo stesso personaggio, appunto una storia questa qui raccontata in prima persona dallo stesso pirata in un manoscritto nei suoi ultimi giorni di vita. Leggo che quasi si potrebbe definire un romanzo storico, ovviamente molti di quei personaggi sono frutto di fantasia, ma anche qui si è fatto un certosino lavoro di ricostruzione storica dell'epoca, e quindi ovviamente la vita dei marinai, dei pirati, degli schiavi che insomma purtroppo erano in giro per i Caraibi. Anche questo me lo appunto, perché come avrei capito Long John Silver, ma in generale quel mondo piratesco mi ha sempre molto affascinato. Non li conoscevo questi due romanzi dello scrittore svedese, e vedi che come al solito faccio bene a chiedervi un po' di informazioni. Per continuare ascolteremo qualcosa dei Weezer subito dopo pochi secondi di pausa.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Già annunciati Weezer, stasera loro ci suonano proprio la merenda dei campioni, Pork and Beans.
3: Radio Rock, back in time.

Rock and Beans, questi qui Weezer che sono recentemente usciti anche con un nuovo lavoro, di sicuro parleremo anche di quella pubblicazione. Ringrazio intanto ancora l'amico che approfondisce un po' il discorso su questa storia dei pirati, parlavamo con lui anche di questo romanzo chiamato La vera storia del pirata Long John Silver. Lui dice: hanno fatto anche una serie TV qualche anno fa che era uscita su Netflix, la serie si chiamava Black Sails, non era direttamente collegato

e partono in questo modo. Qualcuno ritrova un, fra virgolette, vecchio manoscritto e quindi l'autore si pone nella versione non tanto di inventore della storia, ma si libera anche un po' le mani, dice: io ti racconto questa cosa che qualcuno prima di me aveva scritto, magari insomma anche per poter criticare, che ne so, la chiesa o il re di turno. Questo è un espediente che, fra molte virgolette, ti poteva risolvere anche un po' di casini. Devo dire che appunto se i Promessi Sposi ovviamente lo studiamo un po' tutti a scuola, non sapevo che i Tre Moschettieri di Alexandre Dumas partisse in quella maniera. Appunto qualcuno immaginario, come detto, voleva scrivere una storia della Francia di quel periodo e si accorge, facendo le sue brave ricerche, che il nome di D'Artagnan, di Porthos, degli altri due compari tornano più e più volte fra quelle pagine, e appunto inventandosi una ricerca ancora più complessiva si parte insomma con il racconto dei Tre Moschettieri, che fra l'altro è una trilogia. Sono più o meno, almeno la mia edizione, sono 800 pagine solo per il primo libro della trilogia, e poi insomma mi piacerebbe finire anche gli altri due tomi, anche quella lì, figuriamoci, una storia super famosa, quanti film avranno fatto sui Tre Moschettieri. Non l'avevo mai letto prima e devo dire che mi ci sto molto ma molto divertendo, cioè con un'ironia che secondo me può essere valida anche al giorno d'oggi, oltre a essere ovviamente un romanzo d'avventura molto leggero e molto scorrevole. Continuiamo intanto con la musica, non tanto scrittori ma addirittura poeti, nel nome della prossima band. Brand new music right here.

0: canzone intitolata Cold, loro sono la Dead Poet Society, che dopo un po' di tempo torna anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Sapete bene dove andare a votare questi brani: sul sito internet radiorock.it. Siamo finiti a chiacchierare di pirati. Fatto, vi confesso, io stasera volendo anche un po' la maglietta giusta, è una t-shirt che riprende la squadra di Amburgo di calcio che si chiama San Paoli, loro avendo delle visioni politiche abbastanza chiare e magari un po' contro il mainstream, tra molte virgolette. Ecco, si erano scelti fra i vari simboli proprio il teschio con le due ossa incrociate. Quindi, se vogliamo partire con una playlist a tema pirati, chi sono io per dirvi di no? Soprattutto stasera, per esempio, caro maestro, te come la vedi?
1: Niente, Doc, sui pirati mi trovi abbastanza tanto impreparato.
0: Ma no, non ci posso credere.
1: Nel banale con The Rain of the Ashen Mariner.
0: Per quanto?
1: Ma è tirata un po' per i capelli.
0: Ok, sì.
1: Se no, la cosa più attinente dei pirati per me è...
0: Qual è?
1: Maracaibo.
0: Vabbè, certo, no, mare, forza. Forza 9, forza 10, vedi che becchi un po' impreparato anche a me. Guarda, fosse stata la serata di Ferragosto, Maracaibo anche 3-4 volte di fila nella nostra playlist. Se avete idee piratesche, a questo punto 3899-106-600. Io intanto saluto anche il nostro Simone. Prima avevamo nominato la serie TV chiamata Black Sails. Lui dice: mamma mia, che fica quella serie, io ho i Blu-ray, ma purtroppo in region americana e non ho il lettore adatto, presa dopo che l'hanno tolta da Netflix. Così ogni tanto ci penso anch'io a questa storia, ma può valere la pena comprarsi DVD e Blu-ray di questa o di quell'altra serie TV? Che insomma, da una parte ti liberi le mani da servizi di streaming e cose del genere, dall'altra parte insomma, si può incappare in storiacce quella come quella che ci racconta Simon. Se mi permettete di fare davvero una figura da scemo e di raccontarvi una cosa, io sul mio telefono ho tutta una serie di file di blocco note dove appunto i dischi che voglio comprare, le serie TV che voglio vedere, i libri che voglio leggere e via discorrendo. Avevo trovato un sito di streaming di quelli proprio assolutamente legali, cioè proprio con tutti i crismi, fatto carino e via discorrendo. Quindi mi metto là, copio tutti i titoli, le serie TV, i film, i documentari, bla bla bla, ci metto i miei bravi 40 minuti in un pomeriggio dove avevo un po' di tempo da ne buttare. Passano un paio di giorni, devo fare un altro lavoro al computer, no? Quelle pulizie che ogni tanto si fanno sui propri PC, e non avevo considerato che facendo quell'operazione la mia lista sarebbe stata completamente cancellata. Il fatto è che l'avevo anche cancellata dal blocco note del telefono, e quindi tutte quelle belle cose che volevo vedere da anni e che erano ormai in mio possesso, erano lì, dovevo soltanto avere un po' di tempo per poterle vedere, sono scomparse così per sempre. E quindi niente, volevo condividere con voi questa grossa figura da scemo che il mio computer mi ha fatto fare giusto qualche settimana fa.

0: Ci ascoltiamo anche qualcosa degli Architects mentre arrivano un bel po' di segnalazioni a tema pirati. E sono di sicuro delle figure che anche nel mondo della musica rock e direi ancora di più del metal sono particolarmente presenti. Da qui partiamo per una rapida selezione seguendo anche le vostre belle idee. Intanto da una mano a me che sono letteralmente un analfabeta dei computer e della tecnologia, ma anche all'amico che prima ci raccontava di quell'impiccio sui DVD della region americana che però qui in Europa non si riescono a vedere, ecco, altro che un pirata, arriva un cavaliere bianco a salvarci come il nostro Donny. Iniziamo con la segnalazione per l'amico di prima.
1: Ah,
0: prego Donny.
1: Per rispondere al ragazzo che diceva che aveva la serie in Blu-ray come versione americana, do un consiglio di prendere praticamente un lettore
0: legali
1: PC nel caso,
0: siamo nell'ambito
1: che
0: legale,
1: ti permette anche di leggere i dischi praticamente in regione 1, che sono praticamente quelli che sono in versione americana e giapponese, perché comunque hanno tutte le varie regioni, quindi bisogna guardare quello. Ci sono proprio quelli che ti permettono di farlo, se hai un PC puoi tranquillamente riparli senza problemi e vederti metterti su una chiavetta.
0: E la prima cosa l'abbiamo risolta. Io mi ricordo, correggimi se sbaglio Donny, che ma tipo pure i giochi della PlayStation 1 ormai una marea di anni fa funzionavano così, cioè se beccavi la copia giapponese rischiavi che poi sulla macchina qui in Europa non girava. Insomma, mi hai aperto questo link nella memoria che però potrebbe essere completamente nebuloso. Da una mano invece a me e alla tragedia che mi è successa su questa lista di film e di serie TV da vedere, prego ancora
1: no,
0: maestro.
1: Bello, allora eccoci. Guarda, io te lo dico proprio da smanettone, io uso Linux, adoro proprio smanettare di brutto,
0: non so fare nulla,
1: ho imparato sempre a fare una cosa in questi anni,
0: sì,
1: ovvero non farmi una copia, farmi tre copie,
0: giusto, vero.
1: Online, no, praticamente
0: sono stato io uno
1: scavizzacopie, utilizzo Keep di Google che è comodissimo, che faccio tutto lì, poi c'ho un Google Drive e poi c'ho un altro,
0: quindi,
1: e
0: piano
1: mi
0: salvo
1: i miei progetti e le mie varie robe perché e mi via. Serve tenerle oltre che tenere fisiche sul PC quando devo lavorarci, giustamente, perché sai, comunque se scrivo qualcosa
0: ti viene cancellato,
1: me la prendo, me la ributto sopra, tanto
0: sono stato io uno scemo,
1: ho anche la versione aggiornata e
0: non c'è altro modo di poterla
1: in giro, devo modificarla un attimo, non ci metto due secondi,
0: è andata così.
1: Quindi ti consiglio di fare queste cose perché secondo me è meglio di non fare niente. Sai quante volte ho perso le cose, porca pupazza.
0: No, vabbè, ma immagino che per te siano anche cose di lavoro e quindi cose importanti. Io proprio super banalmente, che ne so, ci avevo appuntato guarda i Soprano, guarda Breaking Bad, guarda Better Call Saul, così per fare nomi a caso, ma era proprio una lista a cui tenevo, cioè volevo vedere quelle cose, c'ero arrivato, le avevo lì di fronte ai miei occhi, erano ormai raggiunte e in mio possesso, e invece come uno scemo mi sono cancellato la lista del telefono per risparmiare quanto 0,000 di spazio, e a questo punto così perse per sempre.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Questo è
12: Bring on the night.
13: Bring on the night.
14: La serata di Radio Rock
15: on Radio Rock.
16: Questa qui invece, chissà perché, chissà per come, una di quelle canzoni che riesce sempre a mettermi di buon umore, si intitola ABBA Doesn't Remind Me, e loro erano gli Audioslave.
17: Radio Rock, back in time.

0: Audioslave, brava la nostra regia che mi fa un regalo, mi fa ascoltare questo brano che mi sta particolarmente a cuore. Giocheremo un po' con i pirati nel corso dei prossimi minuti e anche su questo tema vi vedo preparatissimi, ad iniziare dalla segnalazione di Marco che tira subito fuori un grande classico per noi italiani, per esempio.
1: Buonasera Matteo, vado sul banale pure io, Capitan Uncino.
0: Che mi sembra una di quelle segnalazioni che proprio al volo doveva arrivare, e quindi bravissimo te che sei stato il più rapido. Vediamo che ci dice anche lo zio Giorgio su questo tema.
2: Mi pare che c'erano i Savatage che erano avvezzi alla pirateria, o me sbaglio, almeno un album.
0: Guarda, vado a memoria, quindi correggimi te invece se sbaglio io, perché proprio il primissimo lavoro dei Savatage, in un momento in cui in realtà neanche si chiamavano con quel nome, la band al tempo si chiamava Avatar, e appunto girava questo disco chiamato proprio The Pirate Album. Forse qualche canzone di quell'epoca si trova su questo o su quell'altra raccolta, dovrei andarmi ad informare. Ci sono poi tutta una serie di band che hanno fatto dei pirati la loro cifra caratteristica, come per esempio Running Wild, Alstorm, cioè i primi due nomi che mi possono venire in mente. Come detto, giocheremo con questa tematica nei prossimi minuti. Se vi viene in mente ancora qualcos'altro, 3899 106 e 600, ma per il momento prego regia, prego.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Perché ecco, visto che stiamo su questo argomento, ecco, ai concerti di Radio Rock non c'è bisogno di arrivarci come dei pirati, no? All'assalto della nave, anche perché un po' di biglietti ve li regaliamo sempre noi con gran piacere. E allora stavolta l'appuntamento è per domenica 18 di ottobre, quando Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist. Questo qui è un quartetto post-punk che si muove fra l'Inghilterra e l'isola di Malta. A proposito di pirati, anche Malta ci può dare le sue giuste soddisfazioni. Saranno in giro in autunno per tutta l'Europa e faranno anche tappa qui nella città di Roma. In apertura ascolteremo due band che ormai conosciamo bene, come Urtica e Le Dilemma. I biglietti li trovate già in prevendita su dice.fm. Se però non vi va di assaltare il locale, ecco, approfittate di questa occasione, scrivete in questo momento il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici che saranno ricontattati dalla nostra redazione in attesa di vederci al Wishlist domenica 18 di ottobre.
4: Brand new music right here. Brand

Coslane attraverso WhatsApp, era stato lui a segnalarci gli Iron Maiden di Ghost of the Navigator, e giustamente poi dirà anche fuori il nome di One Piece, direi sia il cartone sia la serie in live action sulle serie TV piratesche. Lo sai, ero andato lì abbastanza vicino qualche settimana fa a rivedermi un paio di puntate del cartone animato. Poi figuriamoci, qui la cintura nera a Radio Rock su One Piece è di sicuro il nostro Sandro Canori. Il live action, devo dire, comunque mi ha divertito, è una cosa che ho visto volentieri. I cartoni, così magari per perdere una mezz'oretta, invece mi erano tornati in mente qualche tempo fa. Poi, amico, mi segnali anche La caduta della casa degli Usher, che è veramente una bomba, mi sento di dirla in questa maniera. Quella sì, visione invece decisamente corposa e molto molto interessante. Tornando invece ai pirati declinati in musica, saluto anche Fabio, che mi sembra particolarmente ferrato sull'argomento. Ci manda tre messaggi, devo dire tutti e tre molto condivisibili, almeno qui da questo lato. La band spagnola de Il Mago de Oz. Se invece parliamo di pirateria in generale, a questo punto ti propongo, dice Fabio, di passare un brano dei più antipirati che si ricordino negli ultimi anni, i Metallica, giusto, con quella faccenda di Napster, dici assolutamente bene. E poi, avendo sentito anche la chiamata su Capitan Uncino, dice allora con canzoni, pirati e brani dell'Italia, dico un titolo anch'io, Finché la barca va di Orietta Berti. Cioè, i pirati andavano per mare, quindi usavano le barche, e quindi per estensione Finché la barca va mi sembra che ci possa comunque stare. E questi qui invece dei pirati particolarmente divertenti e cacciaroni, come quelli raccontati dagli Alestorm.

Un po' di rum, continua comunque a berlo, almeno da come suona questa canzone degli Alerstorm, che appunto questo mondo piratesco l'hanno direi più o meno quasi sempre declinato in questa maniera molto allegra e volendo anche un po' ubriacona, ma musica di sicuro molto molto divertente. Un paio di voi esattamente nello stesso istante si sono ricordati della stessa canzone, Sono un pirata, sono un signore di Julio Iglesias, bravi per la memoria, questa qui proprio non la conoscevo. Stavo leggendo al volo il testo perché mi ero molto incuriosito. Questo qui è ovviamente un pirata che non tanto ai forzieri con i dobloni d'oro si dedicava quanto all'amore femminile. Sono un pirata ed un signore professionista nell'amore, diceva Julio Iglesias. Non vado ad un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. È proprio solo rime baciate, proprio roba da quarta elementare. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore, e via avanti così leggendo questo grande testo. Terry and the Pirates mi proponete invece fra le band. Mi sono ricordato di un altro bel matto che girava nell'Inghilterra degli anni 60, che aveva messo in piedi proprio uno show all'interno dei suoi concerti. Ce lo ascoltiamo dopo questa qui, perché insomma se parliamo di pirati nel rock o nel metal, questi signori davvero non possono mancare, soprattutto con questo titolo. No, questo è il mozzo che ci chiama all'arrembaggio. Loro sono i Running Wild di Under Jolly Roger.

Quante rime baciate si possono mettere in una canzone? Quella è una di quelle cose a cui ci poteva rispondere Julio Iglesias. Quanti rumori di cannoni di un galeone pirata si possono mettere in una canzone? Ecco, a questa domanda invece potrebbero rispondere i Running Wild, che volendo si possono un po' considerare fra i papà di tutte queste cose piratesche, fra il rock ed il metal. Mi raccontate intanto che dalle parti di Bergamo, se dico bene, ad un certo punto un po' di anni fa c'era una band chiamata Los Pirates, lo dico così alla spagnola, dico bene, un ottimo gruppo, ci racconta il nostro Simone. Peccato che ci fossero varie teste calde all'interno della band e si sono sciolti prima di firmare qualcosa di tangibile, magari su YouTube qualcosa si ne trova, che poi questa è una storia che fa compagnia di sicuro all'evolversi della musica né rock, tutta una serie di grandi musicisti che però sono di difficile gestione e quindi rischiano di buttare via la loro carriera. A proposito di belle teste, ecco, facciamo un salto nell'Inghilterra degli anni 60, dove aveva avuto, almeno per la prima parte della carriera, un grande successo questa band chiamata Johnny Kidd and the Pirates. Loro avevano anche degli ottimi estimatori, nel senso che la canzone che stiamo per ascoltare è stata poi coverizzata davvero da più o meno tutti i grandi musicisti inglesi di quel periodo. Loro appunto si presentavano sul palcoscenico vestiti da pirati, le maglie a righe, no? Le bende sugli occhi, le sciabole, così per simulare anche un assalto alla nave nemica. E appunto quindi una band che ha avuto anche la sua importanza nella diffusione di uno show a 360 gradi, non solo musica, ma insomma se te li andavi a sentire, insomma, probabilmente ti divertivi parecchio, anche semplicemente dal punto di vista dei costumi. Questo qui appunto Johnny Kidd alla guida della sua ciurma di pirati con Shaking All Over.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Classica una di Korn ed iniziamo l'ultima mezz'ora insieme.
1: Radio Rock, back in time.
5: I wanna see you say fuck that.

0: Volevate il singolo? Beccatevi il singolo, ci dicono i Korn in questa canzone, che devo dire è sempre un gran divertimento stare a riascoltare. Bel modo per partire in questa ultima mezz'ora, dove continuano ad arrivare segnalazioni sui pirati. Torniamo seri, perché c'è Guido che ricorda di sicuro bene, dice: dedicata al pirata Marco Pantani, la canzone degli Stadio intitolata E mi alzo sui pedali. Pantani è uno di quei personaggi che, per esempio, io che di ciclismo ne so davvero né zero, era diventata proprio un po' un'icona, no? Insomma, una figura presentissima nell'Italia di quel periodo, e poi purtroppo, visto la sua fine, una figura che insomma ogni tanto continua a tornare fuori. Storia davvero incredibile, super sfortunata quella proprio del pirata Pantani. C'è Luca invece che ci riporta sui pirati, quelli un po' più divertenti, un po' più simpaticoni. Lui dice: gli Irish Rovers con Drunken Sailor, per un'ottima canzone piratesca. E questa cosa del marinaio, del pirata ubriaco, è proprio una cosa che va di pari passo con quelle figure, no? Cioè, più o meno impossibile parlarne senza nominare il rum, il whisky e tutte quelle storie lì. Intanto vi racconto che Radio Rock la potete anche vedere, non soltanto ascoltare, se vi sintonizzate sul canale numero 833 del vostro digitale terrestre. Il canale corrisponde a quello di Super 6, ma se voi arrivate al numero 833 e cliccate il pulsante rosso dell'interattività, vi viene fuori un bravo menu. Da lì potete selezionare Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì avete anche modo di ascoltare Radio Rock Italia. Questa qui per noi è stata di sicuro una gran bella novità in quest'estate del 2026, e allora possiamo dirlo: Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia, e visto come va la serata, anche in tutti e sette i mari.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Questi ragazzi qui hanno messo in piedi di sicuro una buona band, vengono dall'Australia, si firmano come Radio Free Alice, nel loro ultimo singolo in questo periodo lo ascoltiamo anche nelle nostre novità in rotazione. Prima perdonatemi, me ne ero uscito con una delle mie stupidaggini, visto che parliamo di pirati, mi era tornata anche in mente la dicitura dei sette mari, che non è che sia una cosa proprio fissa ed immutabile nel corso del tempo, ovviamente ogni popolo, insomma, anche a seconda della sua epoca, conosceva un certo spicchio di mare, e quindi dagli oceani che coprono tutto il mondo e che oggi ovviamente ne conosciamo. Magari per i greci e per i romani i sette mari invece

Tra l'altro perfetta la chiusura con questo canto che sembra davvero recuperare un canto marinaresco, magari un canto dei pirati, appunto Seven Seas of Rye da parte dei The Queen, giocando con i pirati, insomma anche un piccolo riferimento ai sette mari ci poteva stare. Noi ormai iniziamo ad intravedere un po' il nostro porto di arrivo, il porto di attracco, visto che anche stasera ci salutiamo intorno a mezzanotte. Tempo però ancora per gli ultimi giri in musica, questa qui per esempio me l'avete segnalata proprio voi.

Insomma, direi più chiari di così davvero non si può. Bravo Luca, che si ricordava anche di Drunken Sailor stasera, riascoltata nella versione degli Irish Rovers. Su sonorità del genere, cioè non tanto su sonorità del genere, ma su questa atmosfera da ciurma ubriaca, per il prossimo brano magari sono io che baro un po'. Però ascoltando questo vecchio ormai brano dei Modest Mouse, devo dire che la mia impressione assolutamente personale, figuriamoci, era proprio quella lì, essere a bordo di una nave o magari di un baraccio all'interno di un porto, dove si ascoltavano un po' di storie commentate in maniera un po' sguagliata appunto da una ciurma. E in realtà con questo ascolto leghiamo anche i due temi che stasera ci hanno fatto compagnia, questo dei pirati e del mondo marinaresco e il mondo dei libri e quindi quello degli scrittori. A inizio della trasmissione vi chiedevo un po' di consigli su quali libri portarmi in vacanza. Nel 2004, addirittura nel 2004 ormai, usciva questo disco dei Modest Mouse. All'interno c'era questa canzone intitolata proprio Bukowski. Qui non tanto il talento, figuriamoci, da scrittore di Bukowski, ma quanto un po' la sua personalità o come la sua personalità è stata poi interpretata da altre persone, vengono un po' prese di mira per il tema di stasera. Ecco, notate i canti e i controcanti che si ascoltano dietro alla voce del cantante principale.

I Modest Mouse sono una band che soprattutto al liceo avevo ascoltato davvero tantissime con gran piacere, e poi qualche passaggio a vuoto secondo me fino a ripresentarsi davvero con un ottimo disco, quello uscito in quest'estate. Avevamo ascoltato qualcosa anche qui su Radio Rock, ma è un lavoro sul quale di sicuro torneremo con gran piacere. Mi sbrigo perché vorrei ascoltarne ancora un paio prima di andare via. Molto divertito questo tema marinaresco e piratesco, cioè, se d'accordo anche qui i canti e i controcanti forse un po' ricordavano quel mondo. Saluto con grande piacere intanto il nostro Andrea che dice un po' l'atmosfera ma anche il videoclip di loro che arrivavano sul galeone mi suggerisce questa qui, canzone dei Green Jelly che era intitolata The Bear Song.

0: detto bravo, davvero bravo al nostro Andrea. Guarda che si è ricordato come atmosfera. Anche questa secondo me ci stava davvero in pieno lavoro della metà degli anni 90 dei Green Jelly. E questa canzone per la playlist di stasera, insomma, trovava proprio il suo giusto posto. Così come saluto anche con piacere Valerio, che dice: però se ripeti una terza volta canti e controcanti, poi sei obbligato a passare qualcosa da canti e controcanti in cantina dei ratti della Sabina. Attenzione, no, fai assolutamente bene a riportarmi sull'attento, caro me Valerio. Quella potrebbe valer bene anche per la playlist dedicata, che ne so, alle osterie, alle cantine, a locali del genere. Magari allora ce la teniamo per una prossima volta. E anzi, andando a chiudere questa playlist, riascoltiamo un lavoro del 2022 da parte di una band ucraina che, devo dire, al tempo di sicuro mi aveva incuriosito, anche a partire semplicemente dal nome della formazione, ed è questo il motivo per cui li inseriamo nella nostra playlist dedicata ai pirati. Loro si chiamano Somali Yacht Club, che, no, così vogliamo dire, il club degli yacht della Somalia, che non è esattamente tipo la Costa Smeralda o le isole della Grecia, non è esattamente quel posto dove i miliardari portano i loro yacht, ecco, appunto, durante le ferie. Si gioca quindi un po' nel nome della band in questo modo: da una parte, insomma, un riferimento a una vita particolarmente lussuosa, dall'altra parte il riferimento ad un paese dove purtroppo invece la vita è molto dura. La Somalia è uno di quei paesi dove ogni tanto, anche negli anni 2000, partono i veri pirati che ancora oggi sono in giro per i mari del mondo. The Space era questo loro disco del 2022, che secondo me non era stata per niente una brutta pubblicazione. Noi quindi ci salutiamo così stasera, in attesa di risentirci domani, come al solito, di cuore. Grazie mille a tutti voi.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Senti, quando pensi a Giampiero, alle melodie celtiche, no? Quando pensi al gaelico, quando pensi a una nuova band che facciamo ascoltare in Sound of the Week perché ha realizzato un nuovo disco e quindi abbiamo voglia di farli ascoltare, che pensi? Pensi subito all'Irlanda. Eh no, caro Giampiero, adesso tu mi metti l'inno di Scozia, via! Ma c'è l'inno di Scozia? Oppure mi metti Braveheart, via! Infatti questa è una band folk punk indie rock con insomma con influssi celtici, che però non viene dall'Irlanda per una volta, ma viene dalla Scozia, da Falkirk per l'esattezza. Si chiamano Brogale, si scrive Bro con la O accentata Geal, ma si pronuncia Brogale. Sono formati nel 2019, conosciuti giovanissimi, hanno fatto le prime esperienze in band scolastiche e si sono formati, hanno fatto poi una serie di EP, arrivano con il disco di debutto, quindi sono una nuova band. L'album si chiama Tuesday Paper Club, band che insomma ha iniziato a suonare proprio con il Covid e in qualche modo, ecco, se c'è una cosa positiva che ha fatto la pandemia è che è riuscita a far suonare un po' di band insieme, perché alcuni musicisti che si conoscevano ma non potevano magari fare molto altro se non suonare nelle loro case, hanno cominciato magari anche virtualmente a suonare, a mettersi insieme e poi alla fine della pandemia hanno cominciato anche a fare dei concerti. Come nasce questa band? Bene, uno dei membri racconta che i loro nonni parlavano di un gruppo chiamato Brogale, composto da mercenari che non aveva case fisse, viaggiavano di città in città. In inverno, quando diventava troppo freddo per viaggiare, suonavano musica in cambio di cibo, rifugio e qualche bevuta. E allora loro hanno deciso di utilizzare questo nome, Brogale, per mutuare da questo gruppo di mercenari l'idea della metafora dello spirito nomade musicale che li pervade. Anche loro vanno in giro, cioè cercano soldi ma anche cibo, rifugio e qualche bevuta in cambio appunto della loro musica. Sono una giovane band scozzese da Falkirk, si chiamano Brogale, questo è il loro primo lavoro intitolato Tuesday Paper Club e noi ascoltiamo la traccia che dà il titolo all'album, quindi proprio Tuesday Paper Club. Loro sono i Brogale.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questa band viene da Atlanta, Georgia, Stati Uniti. Sono una band di giovanissimi, hanno 25 anni più o meno. Fanno del punk rock, garage, post-punk con insomma qualche spruzzata di psichedelia. E hanno realizzato da pochissimo il loro terzo album. Si chiama I'm Nice Now, prodotto artisticamente, così come anche il loro secondo lavoro da Ty Segall, che abbiamo avuto anche tra i nostri protagonisti di Sound of the Week. Escono per la mitica, leggendaria Domino Records negli Stati Uniti. Oh, c'è un aneddoto che riguarda la cantante della band, che si chiama KT Thompson. KT, insomma, sono le sue iniziali. Lei è stata durante un concerto per l'uscita del primo lavoro, Sense Yourself, lei è rimasta vittima di un vero e proprio incidente. Cioè, le hanno tirato durante un concerto un carrello della spesa che l'ha colpita alla testa, provocandole un taglio ben visibile che poi le è rimasto come cicatrice, che poi è diventata anche una parte distintiva del loro live, anche dell'immagine della band, l'immagine decisamente punk. Ecco, da questo punto di vista li ascoltiamo con il loro terzo disco, I'm Nice Now. Loro sono gli Upchuck e questa è New Case.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Questo è un vero e proprio giro del mondo musicalmente, poi chiaramente ascoltando noi prettamente musica rock, la Gran Bretagna, il Regno Unito, gli Stati Uniti la fanno spesso da padrone, però ci si sposta in giro per il mondo, si parte dalla Scozia, si arriva in Georgia, poi si torna nel Regno Unito fermandoci in Galles. Questo artista scrive spesso anche poi tra l'altro in lingua gallese, che è diversa come sappiamo dallo scozzese e dall'irlandese, però per chi come me è un amante delle grandi band di Brit Pop o di Brit Rock degli anni 90, beh insomma il nostro Giampiero Giuli sicuramente se li ricorderà, c'era una band fantastica, si chiamava Super Furry Animals, cioè animali molto pelosi. Questa band era capitanata, come si dice in questi casi, dal protagonista del prossimo disco di Sound of the Week. Lui si chiama Gruff Rise e ha pubblicato fra l'altro solista dopo diciamo lo scioglimento dei Super Furry Animals, diciamo dei primi anni 2000, credo abbia pubblicato qualcosa come 8 dischi in studio. Questo è il suo 8° album in studio. Lui poi tra l'altro tra i Super Furry Animals e la sua carriera solista aveva fatto partire un nuovo progetto musicale che si chiamava Neon Neon, col quale ha pubblicato 2 dischi, e poi appunto la sua carriera solista col suo stile decisamente pop, però con arrangiamenti anche ogni tanto psichedelici, orchestrali. Scrive, come vi ho detto prima, in parte in gallese, in parte in inglese. Insomma, è un personaggio molto particolare, spesso ha delle, come dire, delle piccole parti storiche nei testi dei suoi dischi, cui racconta specialmente proprio della storia gallese in veri e propri concept album che si rifanno anche a libri, insomma, devo dire molto particolare la sua musica. E arriva con un altro disco, Gruff Rise, che si intitola Dim Probs, e questa è la sua Taro No. 1 and No. 2.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Loro sono giovanissimi, hanno forse una trentina d'anni scarsi, probabilmente. Si chiamano Flight e sono una band londinese, quindi ancora ci spostiamo nuovamente, attivi da una decina d'anni, fanno un indie folk alternative e sono però già arrivati al quarto disco in studio in appunto una decina d'anni, poco più, che stanno insieme. Tra l'altro stanno insieme da tantissimo tempo perché loro si conoscevano a scuola. Questa devo dire che è una tendenza, caro Giampiero, che negli ultimi anni si è molto rafforzata, cioè le band di ragazzi giovani che hanno tra i 20 e i 30 e che però hanno iniziato a suonare insieme da quando andavano a scuola. È una cosa che sta funzionando tanto, a dimostrazione del fatto che in taluni paesi, non dappertutto ma insomma in molti posti del mondo per fortuna, c'è una, come dire, un impegno e un investimento importante nelle scuole per quanto riguarda l'aspetto proprio di crescita musicale. C'è un ritorno, no, allo stare insieme magari mettendo su una band, cosa che si faceva magari 20 o 30 anni fa per chi ricorda le band degli anni 90, insomma, poi si era un pochino persa a vantaggio di un individualismo, no? Con, vi ricordate, i primi anni di internet, ci stava tutti nelle loro case, forse si condivideva di meno, si è tornati a condividere, si è tornati a fare le cose insieme già a 15, 16 anni, 17 anni, cominciare a formare le prime band, suonare insieme, poi spesso e volentieri queste band vanno avanti e te le ritrovi dopo 10 anni che stanno ancora lì tutti insieme a suonare la loro musica. E il nome Flight deriva dal personaggio Sebastian Flight, tratto da un romanzo che si intitola Brideshead Revisited di Evelyn Waugh, e quindi li ascoltiamo adesso, i Flight, con il loro quarto disco in studio intitolato Between You and Me. Questa è Emily and Me, loro sono i Flight.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock. Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: tonight.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.